0: Posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Vola

0: Rocco con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Sono le 2:36 minuti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Fly 9 Mix on Radio.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione di nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1:50, per gli altri mammiferi in media 1:180 e negli uccelli è 1:220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
4: Vola.

System control. Code accepted. User entry permitted.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 Mix, in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sono le 4:10. Sono le 4:10.
4: Night Music dalla Radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 2 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna tramonta alle 9.44 e sorge alle 22.02, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, e Santo Stefano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 agosto del 1216 Francesco d'Assisi riceveva da Papa Onofrio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da allora ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato e assolto riceve questa straordinaria forma di indulgenza, l'indulgenza plenaria, che cancella il peccato e le pene.
0: Benessere naturale.
1: Impacchi per pelli impure. Le proprietà antinfiammatorie della pianta di tasso barbasso sono di grande efficacia nel decongestionare la pelle, in particolare le pelli impure. Per preparare l'impacco servono 50 g di foglie e fiori di tasso barbasso e 100 g di latte. Si fa bollire il tasso barbasso nel latte fino a raggiungere la consistenza di una pappetta molle che si applica abbastanza calda sulla parte colpita da acne, servendosi di due garze.
0: Consigli pratici.
1: Sassofrasso contro la fatica. L'olio essenziale di sassofrasso, arbusto originario dell'America settentrionale, era un noto componente della medicina tradizionale indiana che ne sfruttava le numerose proprietà terapeutiche, efficaci contro affaticamento, lombaggine e reumatismi. Il sassofrasso si può utilizzare per preparare una lozione con cui fare dei massaggi rilassanti e rigeneranti, unendo 3 gocce di essenza a 2 cucchiaini di olio vegetale.
0: Hanno detto...
1: Ogni cosa esiste grazie al vuoto che la circonda. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.

0: mind. Keep me on your mind. I'm keeping you on my
1: fly spot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria e gli Eusebio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mandrini.

0: Mattoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado, il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia, in vista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita, il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero, nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio, della cosiddetta materia grigia, l'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca. E ne usiamo solo il 10%, anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliali con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga, infatti, finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità, ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore, nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive, ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 2 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna tramonta alle 9.44 e sorge alle 22.02, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, e Santo Stefano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 agosto del 1216 Francesco d'Assisi riceveva da Papa Onofrio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da allora ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato e assolto riceve questa straordinaria forma di indulgenza, l'indulgenza plenaria, che cancella il peccato e le pene.
0: Benessere naturale.
1: Impacchi per pelli impure. Le proprietà antinfiammatorie della pianta di tasso barbasso sono di grande efficacia nel decongestionare la pelle, in particolare le pelli impure. Per preparare l'impacco servono 50 g di foglie e fiori di tasso barbasso e 100 g di latte. Si fa bollire il tasso barbasso nel latte fino a raggiungere la consistenza di una pappetta molle che si applica abbastanza calda sulla parte colpita da acne, servendosi di due gerze.
0: Consigli pratici.
1: Sassofrasso contro la fatica. L'olio essenziale di sassofrasso, arbusto originario dell'America settentrionale, era un noto componente della medicina tradizionale indiana, che ne sfruttava le numerose proprietà terapeutiche, efficaci contro affaticamento, lombalgine e reumatismi. Il sassofrasso si può utilizzare per preparare una lozione con cui fare dei massaggi rilassanti e rigeneranti, unendo 3 gocce di essenza a 2 cucchiaini di olio vegetale.
0: Hanno detto...
1: Ogni cosa esiste grazie al vuoto che la circonda. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: wasn't too good.
1: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
2: Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria e gli Eusebio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mantoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a

0: realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia, Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia, invista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quella odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio.

ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere, immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo, ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa alla natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante, del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio, non è vero neanche questo? Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California, ad Irvine, nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 2 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna tramonta alle 9.44 e sorge alle 22.02, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, e Santo Stefano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 agosto del 1216 Francesco d'Assisi riceveva da Papa Onofrio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da allora ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato e assolto riceve questa straordinaria forma di indulgenza, l'indulgenza plenaria, che cancella il peccato e le pene.
0: Benessere naturale.
1: Impacchi per pelli impure. Le proprietà antinfiammatorie della pianta di tasso barbasso sono di grande efficacia nel decongestionare la pelle, in particolare le pelli impure. Per preparare l'impacco servono 50 g di foglie e fiori di tasso barbasso e 100 g di latte. Si fa bollire il tasso barbasso nel latte fino a raggiungere la consistenza di una pappetta molle che si applica abbastanza calda sulla parte colpita da acne, servendosi di due garze.
0: Consigli pratici.
1: Sassofrasso contro la fatica. L'olio essenziale di sassofrasso, arbusto originario dell'America settentrionale, era un noto componente della medicina tradizionale indiana che ne sfruttava le numerose proprietà terapeutiche, efficaci contro affaticamento, lombaggine e reumatismi. Il sassofrasso si può utilizzare per preparare una lozione con cui fare dei massaggi rilassanti e rigeneranti, unendo 3 gocce di essenza a 2 cucchiaini di olio vegetale.
0: Hanno detto...
1: Ogni cosa esiste grazie al vuoto che la circonda. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

arriva a cercare risposte, fa niente ciò che serviva. Quante lacrime ho versato per chi forse non le meritava. Quante

0: Vola con Radio Fly.
1: Caligonna Giano.
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. 98.5 106.1 le radiofrequenze della tua radio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 2 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna tramonta alle 9.44 e sorge alle 22.02, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, e Santo Stefano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 agosto del 1216 Francesco d'Assisi riceveva da Papa Onofrio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da allora ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato e assolto riceve questa straordinaria forma di indulgenza, l'indulgenza plenaria, che cancella il peccato e le pene.
0: Benessere naturale.
1: Impacchi per pelli impure. Le proprietà antinfiammatorie della pianta di tasso barbasso sono di grande efficacia nel decongestionare la pelle, in particolare le pelli impure. Per preparare l'impacco servono 50 g di foglie e fiori di tasso barbasso e 100 g di latte. Si fa bollire il tasso barbasso nel latte fino a raggiungere la consistenza di una pappetta molle che si applica abbastanza calda sulla parte colpita da acne, servendosi di due garze.
0: Consigli pratici.
1: Sassofrasso contro la fatica. L'olio essenziale di sassofrasso, arbusto originario dell'America settentrionale, era un noto componente della medicina tradizionale indiana che ne sfruttava le numerose proprietà terapeutiche, efficaci contro affaticamento, lombaggine e reumatismi. Il sassofrasso si può utilizzare per preparare una lozione con cui fare dei massaggi rilassanti e rigeneranti, unendo 3 gocce di essenza a 2 cucchiaini di olio vegetale.
0: Hanno detto...
1: Ogni cosa esiste grazie al vuoto che la circonda. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Maria e gli Eusebio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mantoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il decimo grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo, e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia, invista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Billboard Hot 100 anno 1978, posizione numero 1.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. 21 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 4.7 che ieri sera ha colpito Napoli e la zona dei Campi Flegrei. Danni soprattutto a Pozzuoli, dove sono crollati 2 edifici disabitati. Dopo lo stop a livello precauzionale è tornata regolare la circolazione ferroviaria e la scossa più forte da 40 anni, da quando è sorto il bradisismo. Linea Napoli.
2: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito l'area dei Campi Flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e una profondità di circa 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente a Napoli, nei comuni dell'area Flegrea e anche sulle isole di Ischia e Procida. Si registrano danni a edifici, caduta di cornicioni e calcinacci, soprattutto a Pozzuoli. Diverse persone sono state soccorse e si contano oltre 20 feriti. Il terremoto è stato seguito da numerose scosse di assestamento proprio durante i festeggiamenti per il centenario del Calcio Napoli, quando in strada c'erano migliaia di persone. Sono stati attivati i controlli di sicurezza e alcune aree sono state chiuse in via precauzionale. Da Napoli, Francesco Di Somma.
1: Medio Oriente ancora in fiamme. Media americani riferiscono di un nuovo attacco in preparazione dagli Stati Uniti assieme a Israele contro le infrastrutture energetiche dell'Iran. Pronto un piano per rispondere, fa sapere Teheran, aggiungendo che il bellicismo americano rafforzerà la chiusura di Hormuz e causerà quella di altri stretti a danno dell'economia mondiale. E intanto le parti coinvolte frenano sull'annuncio di Trump di un accordo tra Tel Aviv e Hamas per il ritiro israeliano della striscia di Gaza in concomitanza del disarmo del gruppo islamico. Entrambe ribadiscono che l'intesa sarà rispettata solo dopo che la controparte l'avrà messa in atto. Sembra attenuarsi la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone e una sessantina avrebbero perso la vita nel tentativo di approdarvi a nuoto. Madrid dichiara che quasi tutte sono state rimpatriate, ma alcune cancellerie seguono donne.

0: 5%. Per Fratelli d'Italia la difesa dei confini è una priorità.
1: Cosa fa adesso Meloni? Attacca la Spagna, addirittura rivendicando la sospensione di Schengen. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari.
2: Non si tratterebbe di suicidio, ma di femminicidio il caso della trentenne Daphne Rebaudo, trovata morta lo scorso 13 luglio nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, dopo essere precipitata da una terrazza condominiale. Fermato su ordine della procura il compagno della donna, il quarantenne Mohamed Trabelsi, indiziato del delitto. Decisive, oltre a immagini di telecamere di videosorveglianza, sarebbero state le testimonianze dei vicini che hanno riferito del pregresso di violenti liti tra i due. E il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento, secondo l'ANAS. Stamani dichiarato il bollino nero. Non va meglio sul fronte meteo, 19 oggi le città in allerta rossa per il caldo, specie nel centro-nord, e domani saranno 23. E con il caldo estremo, stop alle consegne. Dopo gli scioperi di Milano, Firenze e Bologna, anche i riders di Roma ieri hanno incrociato le braccia. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Lavorare a cottimo sotto il sole cocente è la realtà estenuante dei 10.000 riders di Roma che ogni giorno consegnano cibo a domicilio anche nelle giornate da bollino rosso. Troppo caldo per consegnare, lo slogan dello sciopero dei ciclofattorini di Glovo e Deliveroo nella capitale dopo le mobilitazioni analoghe a Milano, Firenze e Bologna. La protesta, promossa ieri da Nidel CGL, ha messo al centro il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori anche durante le ondate di calore. Sebbene un'ordinanza regionale vieti le attività a rischio termico tra le 12.30 e le 16, le multinazionali del settore ignorano questa disposizione, accusano i sindacati che tornano a sottolineare quanto sia inaccettabile dover scegliere tra la salute e il salario, con paghe da sopravvivenza, considerando che oltre la metà dei riders dichiara di guadagnare tra i 2 e i 4 euro lordi a consegna. I temi della protesta hanno intrecciato le rivendicazioni storiche del comparto, dal superamento del cottimo al salario dignitoso, allo stop ai ritmi di lavoro scanditi dagli algoritmi.
2: Si svolgeranno martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, capitano e simbolo del Milan per 20 anni e scomparso ieri all'età di 66 anni. Alle esequie non potrà essere presente il club rossonero impegnato in una tournée in Australia. Per martedì il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. E intanto le recenti vicissitudini in tema nazionale innescano la dura reazione di Luciano Spalletti contro i nuovi vertici della Federcalcio, dalle dimissioni di Maldini al caso Pirlo sedotto e abbandonato, passando alla scelta del ritorno in panchina di Roberto Mancini con Claudio Ranieri direttore tecnico. L'ex CT azzurro non usa certo giri di parole per bocciare le mosse di Giovanni Malagò.
4: Maldini rappresentava assolutamente il nuovo di cui c'era bisogno. È stato un po' come fare un aggiornamento sul telefonino. Era troppo vecchio e l'aggiornamento non è stato potuto fare. Invece di comprare un telefonino nuovo, noi siamo andati e siamo rimasti col telefonino che avevamo. Maldini era l'uomo che rappresentava il mettere una marcia da lanciati mentre l'auto in corsa, e invece poi ne mette la quarta, cioè rientra la seconda e si è viaggiato in seconda, si è sbagliato a mettere in marcia.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo. Solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi, temperature bollenti, specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Fly Spot.
10: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
2: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Reisce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente,

0: Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Terremoto ai campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità e torna pienamente operativo da oggi il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati. Restano 5 i feriti ancora ricoverati. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
1: Decorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10:25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano.
0: Già nell'occhio del ciclone ai recenti mondiali per i rapporti stretti con Donald Trump, la squalifica revocata all'americano Balogun, il numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino stavolta frena dopo le dure critiche degli ultimi giorni a proposito dell'intenzione della FIFA di cedere la rassegna iridata a fondi privati. Gianni De Gaetano.
2: Stavolta Gianni Infantino ha contato fino a 10, ritirando l'idea della creazione di una società per la gestione dei diritti commerciali, delle licenze e dell'organizzazione delle competizioni globali, compresi i mondiali, con l'apertura a investitori privati. Senza dubbio hanno contribuito al dietrofront la pioggia di polemiche e critiche della UEFA, di tutte le confederazioni del calcio globale, con diversi dirigenti interni alla stessa FIFA che hanno rassegnato le dimissioni, compreso il consigliere Carlos Cordeiro. Troppo anche per un colosso così già finito nell'occhio del ciclone durante la recente rassegna iridata, quando sotto scacco delle pressioni trampiane fu revocata la squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Nella nota ufficiale diffusa per comunicare lo stop è stato rimarcato che l'obiettivo primario rimane quello di unire e migliorare il movimento calcistico globale senza proseguire con un progetto divisivo. Soddisfatto lo sceicco Al Khalifa, presidente della Confederazione Asiatica, che ha ribadito l'importanza di una governance trasparente per evitare qualsiasi influenza del calcio globale.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo. Solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi, temperature bollenti, specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
1: Buongiorno, bentrovati. Domenica 2 agosto 2026, qui da microfoni di Radio Fly. Giuseppe Misuri con voi per il consueto volo sulle notizie. Questa mattina non abbiamo l'edizione cartacea dei giornali che sfogliamo scricchiolando quella carta, ma perché sono tutte, praticamente quasi tutte le edicole sono in ferie, quindi chissà chi vuole trovare l'edizione cartacea dei nostri quotidiani come farà, dovrà andare in centro ad Arezzo, chissà, però questo è un problema, insomma, le edicole che non ci sono più e quelle poche che rimangono, ovviamente il periodo è quello delle ferie, quindi è giusto che si riposino anche loro, mi viene da dire, sì, però se si riposano loro non vendono i giornali. Noi comunque, grazie al portale giornalore.it, le metteremo in screen e le vedremo lo stesso, le commenteremo insieme, come di consueto la prima parte è dedicata alle notizie delle prime pagine dei quotidiani nazionali, poi ci dedichiamo a quelli della nostra regione toscana, dopodiché entreremo nella cronaca di Arezzo, non prima di aver comunque riassunto quelle che sono le notizie di targa del giorno. Questa mattina sarà con me poi il carissimo direttore artistico di Spazio Seme, Gianni Bruschi, un co-direttore, anzi devo dire, perché ci parlerà di questo loro viaggio in Tunisia, come fanno mi sembra tutti gli anni, quindi con Spazio Seme, portando la nostra musica, la nostra arte, la nostra opera fuori dall'Italia in un ambiente scenografico veramente bello, quindi ne parlerà in studio qui in cabina con noi tra poco. Allora vediamo subito quali sono le notizie di targa di questa mattina, le metto in screen ovviamente per chi ci può seguire anche in video sul portale radiofly.cloud, potete vederci tranquillamente lì, oppure potete vedere su Facebook e YouTube o ancora ascoltarci, ovviamente oltre ad ascoltarci in radio. Vediamo le prime pagine, quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Vertice Unione Europea sui migranti, sia la richiesta dell'Italia e altri 21 paesi. Sanchez, stop a Schengen, atto politico. E poi la strage, lo schianto, il volo verso Nacca, 13 vittime, cade l'aereo dei turisti, 7 italiani morti in Perù. Il dossier dell'ANAC, 2 processi al mese per corruzione in Italia, le donne più integre. Si parla poi del terremoto a Pozzuoli, tra i 350 di Pozzuoli, noi scampiati per miracolo, ricordiamo questo, i campi Fregei che hanno tremato. Andiamo a vedere adesso la Repubblica, l'Italia imperdonabile, Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperate in mare oltre 100 morti. Meloni e altri 21 paesi chiedono e ottengono vertice Unione Europea martedì, von der Leyen risposta solidare. 90 giorni per salvare la democrazia USA e poi entreremo a capire che cosa sta succedendo. Una festa con 15 e più, ritorno a Krasmontana e poi Mosca bomba al party del capo dell'aeronautica. Atto di terrorismo. La Stampa. Ceuta la strage in mare. Mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati. Sanchez, lo stop a Schengen dettato da interessi politici o da ignoranza, e poi vola in vacanza. E cade aereo, morti 7 italiani, disastro in Perù, 13 vittime secondo fonti locali nel volo della zona archeologica di Nazca. Vediamo poi il Fatto Quotidiano. Guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, 13° pacchetto, fronte ucraino sempre più compromesso. A taglio alto, febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi Unione Europea. Il Resto del Carlino, quotidiano nazionale, migranti, l'Europa si divide, in mare spuntano le bandiere. Aereo si schianta in Perù, morti 7 turisti italiani. Scossa infinita ai campi Fregei, danni, paura e feriti, almeno 300 gli sfollati. Messaggero, migranti, vertice d'urgenza, Europa in campo sull'emergenza Ceuta, Meloni guida il fronte dei falchi. Servono subito rinforzi, chi lo chiama? Pensate, le amichevoli Roma KO a Cardiff. Deepfake, stretta dell'Europa, obbligo di marcare le immagini, da oggi in vigore la E-Act, sanzioni per le big tech, poi vi spiegherò anche questo che cosa significa. La Verità, piano PD per spaccare il centrodestra, è partita la strategia degli sgambetti. al governo con vista al Quirinale. Mario Balotelli sembra Vannacci, Italia agli italiani, Africa agli africani. Metodo Report, via la cronista, se non accusa la sanità privata. E poi andiamo a vedere Il Giornale. Spagna invasa, Sanchez al mare, la figuraccia mondiale dei socialisti. Poi benzina ai furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero. Vediamo Libero Quotidiano, Giorgia Matador, altro che Italia isolata, la lettera della premier sui migranti sottoscritta da altri 21 leader europei. Vertice martedì, solo il PD difende Sanchez. Ceuta nel caos, ma Pedro va in ferie alle Canarie e parla di musica. Ellie vittima dei maschi Demmi, Capezzi la chiama una ragazza e Shaky parla di sessismo. Il Tempo Quotidiano, Pedro come Attila, molto peggio di Ceuta, altro che Ceuta, Sanchez potrebbe farci invadere dai 600.000 clandestini che ha già regolarizzato. La botta di caldo di Elli, slime surreale al piano del PD contro ondate di calore a base di rifugi climatici. Al mattino per, in pratica il cinema al mattino per gli anziani, i quali dovrebbero prendersi l'afa uscendo di casa, poi il gelo in sala e di nuovo colpo di calore. A quel punto o muori o voti Partito Democratico. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista Il Manifesto. Marocco. Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europei per un vertice dei ministri degli interni contro l'emergenza di Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti, tranne 84 annegati e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita e l'Italia la guida. Bologna porta in piazza le sue ferite, l'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir. Vediamo adesso il quotidiano di estrazione cattolica, Avvenire. Sui migranti e sfida politica tra Sanchez e Meloni all'Unione Europea, poi drone etiope colpisce un monastero, 8 morti. Caritas, cambiamo la legge sull'usura, il presidente Ambarus, il fondo di solidarietà va esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, 22 sì all'Italia. Sulla crisi di Ceuta, Meloni compatta l'Unione Europea, la lettera comune sulla linea del rigore. In primo piano migranti sedotti e abbandonati, Sanchez ne spelle 150 al minuto. Per la sinistra va tutto bene, se a respingere è Pedro. Emergenza caldo, le strambe idee della Slime, reddito di sudorazione e rifugi nelle biblioteche. Meloni, record di longevità anche come leader più amata da 4 anni, è di gran lunga la prima. Bene, ci fermiamo un attimo, un brano e poi torniamo qui sul punto di vista di questa domenica 2 agosto.
2: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E teniamo in base questo brano di Avenere Ultra Natè, Starlight, un mix, sicuramente questa è una delle musiche di Joseph che è imperversa in questa domenica mattina di caldo, e volevo dare un'occhiata così tanto per un po' fare una cosa estemporanea, no? Perché ci sono, ovviamente dice, ma leggi sempre quelli i giornali? Beh, i giornali insomma si leggono quelli per dare una visione diciamo così abbastanza generalistica, ma da una parte o dall'altra, fatto salvo per Il Fatto Quotidiano, che sapete ha sempre una linea sua e quella rimane, insomma il suo fine è sempre quello, può cambiare il mondo, può cambiare diciamo così qualunque notizia di cronaca, ma la sua parte è quella della politica, cioè da andare a cercare ovviamente tutto quello che a suo giudizio sta sbagliando questo governo, ma è una linea lecita, non nessun problema. E allora andiamo a vedere però anche altri giornali, per esempio Il Domani, migranti, l'Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante. Beh, Meloni, l'Europa si sarà spaccata anche in due, ma 21 capi hanno firmato insieme a Meloni, il movimento di Meloni, quindi vedete che a volte anche le notizie vanno un pochino lette un po' fra tutti, no? Il Gazzettino, migranti vertice d'urgenza, il Mattino non parla di migranti in taglio più basso, diciamo così, l'Europa si mobilita, Spagna isolata. Vedete che è una notizia ben diversa messa così, che non nell'Italia l'Europa si spacca. Beh, sono ovviamente visioni diverse. Riformista, Ceuta Europa? Beh, tutti siete andati a vedere, vero, dov'è questa Ceuta, penso si pronuncia così, è una exclave, è un qualcosa della Spagna fuori della Spagna, ecco, è vicinissima appunto all'Africa, quindi beh, al Marocco. Beh, andiamo a vedere poi Il Secolo XIX, Meloni convince altri 21 leader dell'Unione Europea, vertice urgente sui migranti a Ceuta. E vedi, continuiamo, vediamo se troviamo altre voci un po' particolari, ma non sono queste le principali, quindi quello che vediamo Il Mattino, per esempio Sisma, si parla di Sisma come abbiamo detto, e poi cosa abbiamo? È sparita l'Unità, veramente non esiste più, vedremo perché poi non ce la presenta più il portale. E questi insomma sono i giornali, però adesso andiamo a vedere i quotidiani della nostra regione toscana, li rimettono in screen per chi li vuole leggere, e andiamo al Tirreno da Livorno a Marina, a Porta Mare, ecco i pontili, da settembre 488 barche, nasce il porto turistico ma c'è il nodo della nuova strada, e poi Piombino, stadio via libera al progetto in conferenza dei servizi, Lucca, notte di paura per le fiamme in cartiera, ingenti danni, il rogo divampato alla IEP tra Mariglia e San Pietro a Vico, da Mulazzo, non conoscevo questo paese, dobbiamo smaltire i rifiuti, portano un ordigno bellico. Beh, insomma, attenzione almeno a riconoscere gli ordigni. Il Tirreno da Pisa, mala movida e proteste, locale si schiera con i residenti, gestori del Monkey, anche noi ci battiamo per decoro e sicurezza, ma allora la gara di pesca muore davanti alla moglie, questa è successa a San Mignato, pensane, un uomo di 43 anni è deceduto al lago, vediamo, troviamo il, come si chiama, che lo leggo male, Ascia, ecco perché lo scrivo male, c'era una H. Vediamo poi il Tirreno da Grosseto, centro sportivo, l'assessore da un'altra chance, nuova polizza, sapete che c'era un tarocco su questa storia, anche dichiarazioni false. Beh, vedete, dopo la fideiussione falsa, società al lavoro per una nuova bozza. Paga la vacanza al mare, ma la casa scelta non esiste. Attenzione alle frodi, cari amici, che oggi, cioè ieri, ma già da ieri l'altro, siete iniziati a partire per le vacanze, o anche oggi siete in partenza, attenzione, cioè in transito, attenzione quando arrivate comunque trovate la casa, l'appartamento, insomma quello che avete prenotato. E a Follonica è successo proprio questo, paga la vacanza al mare ma la casa scelta non esiste, versato la caparra, la locatrice è sparita, ovviamente si è preso la caparra e se n'è andata. Il Tirreno da Montecatini, in Cassazione condannati in quattro per il crack Sarro, sentenza definitiva per gli ex amministratori e consulenti. Firenze, Montedomini, Funaro attacca, basta macchina del fango. Beh, insomma, hanno affittato affitti brevi, B&B, case che non dovevano farlo. Beh, macchina del fango la chiariranno, mi viene da dire, no? Vediamo Firenze e la Repubblica. Montedomini, la difesa della sindaca, troppe falsità, polemiche in malafede, affitti brevi, parla Funaro, nessun favore, furono decisi prima del blocco, comitati opposizione all'attacco, non è credibile, domani l'esposto è in procura. Ovviamente sarà la procura a fare chiarezza. Traffico a Campo di Marte, via alla rivoluzione tra i cantieri della tranvia. E vediamo poi il Corriere Fiorentino. Montedomini, la sindaca fa muro, con una nota Funaro respinge le accuse sul caso affitti turistici, strumentalizzazioni. Sapete che a Firenze si stanno combattendo gli affitti turistici, eh? E sulle prossime mosse, presto nuove regole, le più innovative d'Italia, le opposizioni non spiega le scelte. E poi andiamo a vedere sulla Puagna, resceto l'antica tradizione della lizzatura, la lunga discesa dei blocchi di marmo tra sudore e fatica. Ce ne vorrebbe tanti. Sento puzza di bruciato, pensate, l'avviso dei vigili del fuoco, decine di chiamate, ma l'incendio è in Francia, pensate, ad in decine hanno chiamato i vigili del fuoco di Firenze perché sentivano odore di bruciato, ma a diffondersi nell'aria la fuliggine in arrivo dai roghi in Francia, spiega il fenomeno il consorzio Lamma, insomma le colonie fumo raggiungono anche 4.000 metri e poi ovviamente le correnti atlantiche le spingono verso di noi, ve lo immaginavate, no? Insomma anche qui la carbonaia, ma qui purtroppo ci avevano dato fuoco, come ben sapete. Vediamo poi il Corriere di Siena. MPS adesso cerca soluzioni, BPM abbandona il tavolo della fusione e Intesa ha aperta strada. Rocca Sanimbeni, valuteremo ogni opzione. Poi a Montisi è il giorno della giostra, Maddalena Sanfilippo l'assessore in occasione della consegna del panno e noi l'assessore Mattia, il presidente della giostra di Simone Montisi, Mattia Moricciani, l'abbiamo avuto qui e mi sa che da lì immagine mi pare proprio sia anche lui, chissà se è proprio anche lui l'assessore, ma insomma l'abbiamo avuto qui nella trasmissione di Giostrando di ieri mattina. Vi ricordo la gara, cioè la domanda che ha fatto il Rosati, che ha messo in palio un bel vasetto di miele mille fiori che dopo vi faccio vedere e vi ricordo. Vediamo poi il Corriere di Arezzo, dove ci porta questa mattina, lo troviamo in screen, i locali senza personale, benvenuti nel mondo del lavoro, mi verrebbe da dire. Occasioni di lavoro nei bar e nei ristoranti della provincia, Confcommercio, ormai è un problema cronico. Rauco va a caccia dell'impresa, ad Alberto Rauco, il cavaliere oggi in pista d'Ascoli, durante la giostra di luglio. L'azienda sport di calcio Champagne, il presidente Macri, lo sport deve essere un diritto di tutti, Esta sostiene il progetto per i ragazzi fragili. Simpatico botte risposta tra artisti religiosi, dove tra Jovanotti e i frati, guerra delle campane. I Jovanotti e la guerra delle campane, in un video pubblicato all'ora di pranzo ieri, il cantante sottolinea il suono a distesa che si sente dal santuario di Santa Margherita. Caro Lorenzo, Santa Margherita ci sono le campane per forza, forse il campanare è impazzito o è andato in titta l'impianto, non si fa attendere la risposta dei frati del santuario che rispondono al cantante, le campane suonano perché è il perdono di Assisi, e qui la figuraccia di Jovanotti, mi dispiace, noi li amiamo tanto, ma era bene che stesse un po' zitto in questo caso, vedete? Ci dispiace, ma quando uno fa una cosa di stile la fa, insomma. Andiamo poi a alla nazione di Arezzo Sara tra le macerie del terremoto e poi chi non perdono chi ha ucciso, entriamo in cronaca. Un anno fa la tragedia, la mia storia spezzata in autosole, perde il marito, vivere per raccontarlo. La moglie di Gianni confessa il voto in famiglia, mi manca un pezzo ma voglio dire a tutti chi è stato. Non ho perdonato il camionista, non si è mai fatto vivo, ha rifiutato il risarcimento che ci ha offerto. Una battaglia oltre il dolore, Gianni e l'obiettivo sicurezza è diventata una sfida di civiltà e i passi avanti alla strage. Vi ricordo che questa tragedia mi pare proprio fosse accaduta il 4 agosto dello scorso anno, dove l'autista alla guida di un camion, mentre usava il telefonino, purtroppo è piombato su una colonna di mezzi fermi dove al centro c'era un'ambulanza, uccidendo i due, l'autista, la volontaria e poi anche lo stesso paziente che veniva trasportato. Questa è una cosa che ci è rimasta veramente nel cuore. Andiamo a vedere poi le altre pagine, se riusciamo a girarle. Ovviamente la Nazione è sempre un po' una cosa particolare per poter usare questo portale, infatti vedete che questo portale è abbastanza particolare, sì. Noi tra le macerie del terremoto, Sara è appena tornata dal Venezuela, una missione tra scavi e speranze. Chi è Sara? Chi è la dottoressa Sara Montemerani, la nostra grande amica che è stata anche qua? Racconta i giorni in soccorso di un'altra popolazione sconvolta dal disastro naturale. Abbiamo messo su un punto il primo soccorso per le famiglie che seguivano le operazioni di recupero. E poi ancora, nella morsa dei 40 gradi, attenzione, viaggio nella domenica del picco. Questa oggi si preannuncia così. La fiera frena ma tiene, lieve caro di espositori, i tirolesi partiranno prima dell'edizione di gennaio. Sapete, c'era sempre stata questa cosa che insomma si volevano i tirolesi, dicono ma perché non ci fate stare qua fino all'Epifania? Cioè noi il 31 dobbiamo abbandonare la città del Natale e dateci la possibilità di restare in piazza. Ma sapete che c'è un altro evento molto importante che caratterizza la nostra città, un'altra bella istituzione, la chiamo così, che è la fiera antiquaria. Quindi possiamo noi togliere la fiera antiquaria? Una è stata spostata, ve lo ricordo, ma due mi sembra, come disse anche l'assessore, sarebbero troppe. Ascoltiamoci un brano, l'Almanacco, e poi torniamo qui sul punto di vista di questa domenica mattina.
1: Tra poco su Radio Fly, l'Almanacco con Daniela De Bolini.

alle 24. Già mi vedo sotto ai ponti, perché non so stare dietro.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è domenica 2 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.18, ora legale. La luna tramonta alle 9.44 e sorge alle 22.02, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eusebio, patrono di Vercelli, e Santo Stefano I.
0: Accadde oggi.
1: Il 2 agosto del 1216 Francesco d'Assisi riceveva da Papa Onofrio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la chiesetta di Santa Maria della Porziuncola. Da allora ogni anno il 2 agosto in tutte le chiese del mondo chi è confessato e assolto riceve questa straordinaria forma di indulgenza, l'indulgenza plenaria, che cancella il peccato e le pene.
0: Benessere naturale.
1: Impacchi per pelli impure. Le proprietà antinfiammatorie della pianta di tasso barbasso sono di grande efficacia nel decongestionare la pelle, in particolare le pelli impure. Per preparare l'impacco servono 50 g di foglie e fiori di tasso barbasso e 100 g di latte. Si fa bollire il tasso barbasso nel latte fino a raggiungere la consistenza di una pappetta molle che si applica abbastanza calda sulla parte colpita da acne, servendosi di due garze.
0: Consigli pratici.
1: Sassofrasso contro la fatica. L'olio essenziale di sassofrasso, arbusto originario dell'America settentrionale, era un noto componente della medicina tradizionale indiana che ne sfruttava le numerose proprietà terapeutiche, efficaci contro affaticamento, lombaggine e reumatismi. Il sassofrasso si può utilizzare per preparare una lozione con cui fare dei massaggi rilassanti e rigeneranti, unendo 3 gocce di essenza a 2 cucchiaini di olio vegetale.
0: Hanno detto?
1: Ogni cosa esiste grazie al vuoto che la circonda. Antonio Porchia. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

E allora andiamo a vedere insieme, entriamo nella nazione, viene da dire, ora rientriamoci fisicamente, no, fisicamente no, virtualmente, perché non ho la versione cartacea, ho detto le edicole che normalmente faccio il giro io sono tutte chiuse per ferie, quindi chissà come farà Federico D'Ascoli a vendere la nazione cartacea se non ci sono le edicole. Caro Federico, bisogna tutti attrezzi, perché se no non ti legge più nessuno, mi viene da dire, ma questo vale anche per il Corriere, insomma, no? Vabbè, pensate che presidi di socialità e di importanza sono le importanti che sono le edicole, tanto che mi sembra di ricordare che un paio di mesi fa uscì un bando della regione, qualcosa, un aiuto della regione alle edicole, e io ho provato a intervistare gli edicolanti, ma su questo qui, quelli rimasti, perché sapete che ce ne sono rimasti pochi, ma perché anche questi non vogliono parlare? Ma ditelo che vitaccia che si fa dentro un'edicola, cioè chiusi lì dentro in quel 3 metri quadri, quanti sono? 6 metri quadri saranno, non lo so. Beh, insomma, vabbè, ne parleremo più avanti. Nel frattempo salutiamo Roberto Rosati, si ricorderà stamani la tua domanda su Giostrando, perché noi abbiamo qui il miele mille fiori della fattoria Peneto, e tra l'altro si vede, non ho capito se è un lupo o un cane, quello poi ce lo dirai. Allora continuiamo, andiamo a vedere le notizie, come abbiamo detto, pagina 2 e 3 della Nazione, vertice europeo si SISEU, tra richiesta di Meloni, altri 21 leader, in mare spuntano le barriere. Sì, sono state messe le barriere quelle gonfiabili, sapete, quindi questa Spagna così tanto accogliente, no, come qualcuno la dipinge, così questa Spagna così tanto protesa alle energie rinnovabili, no, come anche lì, come qualcuno esalta. Insomma, non è così perfetta questa Spagna dei socialisti, che 132 esponenti del Partito Socialista sono dovuti andare via perché coinvolti in corruzione, in tutto di più, a partire anche da Zapatero. Ve lo ricordate Zapatero, il premier prima di questo? Insomma, lui, Sanchez non l'hanno toccato, però per dire, insomma, questa Spagna che io amo, e ve lo dico che io amo questa Spagna, però non è così perfetta da prendere a riferimento. E anche sui migranti, caso Albania, caso Mauritania, mi viene da dire. E in questo caso però qual è il discorso? Che Ceuta è una exclave, quindi questa invasione di ragazzi, tutti maschi, tutti belli, avete visto come erano vestiti alcuni? Quindi non venite a raccontare le balle dei migranti, perché anche qui non ci crede più nessuno. Questo è stato un atto probabilmente di ritorsione da parte del Marocco nei confronti proprio della Spagna. Perché? Perché la Spagna ha dato mano per la prima volta, si apporta in maniera positiva nei confronti di Trump, e soprattutto ha fatto accordi con la Tunisia. Quindi attenzione, perché questa chiave di lettura bisogna andarla anche a cercare altrove. Ma che è successo? Ha spaventato questo enorme fiume di persone, si parla 50.000 ragazzi, tutti maschi, tutti in età bella e giovani, non c'erano bambini, c'era qualche ragazza, sì, ma questi erano, che non è lo stereotipo preciso di un migrante, no? Beh, insomma, sta di fatto che a seguito di questo il governo italiano ha subito detto fermi tutti, blocchiamo Schengen, paura di qui di là. Ovviamente Meloni è stata fortemente criticata anche su questa decisione, ma qual è la notizia di stamani? Che comunque 21 paesi hanno firmato fare questa riunione d'urgenza sul caso di Ceuta, e pare, se andate a vedere i titoli come abbiamo fatto prima sui quotidiani, vedete già la stortura della notizia, che da una parte dice Europa divisa, ma dice la stessa cosa. Quanti sono gli stati europei? Sono la metà di 21, cioè il doppio di 21, potrebbe dire la stessa cosa ma vista in una maniera differente. Il problema c'è sicuramente ora sul fatto che poi siano andati i giornali di destra a dire sì, ma intanto Sanchez è in ferie, ma è andato in vacanza. Beh, questo dai, permetteteglielo, perché anche lui è un uomo come gli altri, insomma, no, voglio dire, quindi è giusto che le vacanze passino soprattutto, mi viene da dire, anche chi in questo momento sta affrontando questa cosa che è più di sceneggiata. Ma pensateci un attimo, è più di sceneggiata. E è circolata ieri la notizia che su alcune interviste di questi ragazzi veniva fuori che dice ci hanno detto che la Spagna aveva aperto le frontiere, ci stavano attendendo a braccia aperte, arriviamo qui non c'è niente, non c'è nessuno, ci vuole, dice che dobbiamo fare. Beh, insomma, vedete che la visione qualcosa c'è, e vabbè, però vedremo come funziona. Molti dice sono stati rimpatriati, la maggior parte, qui in alcuni giornali si parla di 150 all'ora, però dice che sono morti, addirittura ci sono stati dei morti purtroppo in questo attraversamento a nuoto, e non solo,
E poi ci sono anche quelli che però hanno deciso di imboscarsi e rimanere per arrivare in Europa.

0: Muovono. Beh, questa è la visione del. Sapete che comunque l'oggetto di immigrazione è un oggetto molto divisivo e viene, diciamo, stiracchiato da una parte o dall'altra. Dalla parte e dall'altra, beh, famose ormai le dichiarazioni della Boldrini, se ricordate, sono tutti, dice. Sono tutti valori aggiunti, quelli che ci pagheranno la pensione sono risorse, no? E su queste frasi la destra ovviamente ci fa la sua ironia. Belle risorse, quelle che vanno a spaccare, a violentare, a rubare, a uccidere, quelle sono belle risorse che boldriniane vengono, la destra e la sinistra se la combattono così. Il tema esiste, c'è sempre più popolazione, vuole arrivare nei nostri paesi e fuggono da cosa? Marocco la guerra non c'è, da quello che so, anche la Libia è fortemente divisa, ma il Marocco mi pare che proprio la guerra non ci sia, quindi anche lì c'è da capire tante cose, ma lo dobbiamo fare, lo dovremmo fare, non essendo presenti e non avendo la contezza di tutto quello che succede veramente, cercando il più possibile di andare su più testate di informazione per cercare di farsi una visione, quantomeno una propria visione, poi può essere in un modo o un altro, ma sulla base di quello che riusciamo a trovare. Il modello Sanchez è un fallimento totale, lo dice ovviamente Bergamini, Fratelli d'Italia, e questo è ovvio dal suo punto di vista. Ma andiamo a Pozzuoli, i Campi Flegrei, ragazzi, è un problema, lo sappiamo, paura senza fine, sfollati in 300, feriti 25, rabbia e timori nella zona rossa. Zona rossa che tra l'altro nemmeno ci dovevano costruire negli anni. Perché è venuto fuori anche questo? Perché questo fatto dei Campi Flegrei non è che si sa da ora. Quindi ovviamente lì è stato costruito di tutto e di più da tutte le parti. Beh, adesso però forse la terra chiede riscontro. E allora che fare? Rabbia e paura, rabbia e timori. Beh, insomma, la rabbia forse ha dovuto che non ci dovevano essere quelle case. Che ne pensate? Perché timori sicuramente sì. Però uno dice, beh, ma se non, finché non succede niente, finché va tutto bene, che problemi c'è a costruirci? Beh, ditelo a coloro i quali sono stati magari oggetto di vicinanza a fiumi, a invasi, a dove ci sono state delle frane, ricordate un famoso resort che non ci doveva essere lì perché c'era il pericolo delle vacanze, delle valanghe, e poi ci sono morti sotto la neve. Questo si parla di dell'Abruzzo. Beh, insomma, le cose non è per dire che solo a Napoli o a Pozzuoli succedono queste cose, ma ovviamente un po' in tutta Italia. La vulcanologa, possibile scosse più forti, non c'è rischio eruzione. Beh, insomma, questo ci può anche tranquillizzare. Allora ascoltiamoci il telegiornale nazionale, un altro brano, e poi continueremo, parleremo di Trump, questo Trump che avete visto, come ha detto adesso, visto che me l'ha chiesto l'Iran, io interrompo tutte le azioni militari. Insomma, voglio dire, vabbè, poi lo commentiamo insieme dopo, va bene? A tra poco.
1: Sono le 10:07.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica ad aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la ventenne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano.

0: Proseguono le operazioni di ricerca dei tre dispersi. Intanto ci sono tre indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi, temperature bollenti specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

Eccoci qua, scusate, ritardo, parte sempre la regia prima di me. Allora, rimettiamo in screen quello che è la Nazione, come abbiamo detto, e continuiamo a commentare queste notizie. Parlavamo di Trump, il tycoon, compiremo forte l'Iran, nel mirino le infrastrutture civili. C'è da dire che questa è già vecchia la notizia, perché questa mattina sul TG20, Sky TG24, non so, insomma sui media scorre questo titolo. Allora io mi fermo perché me l'ha chiesto l'Iran e altri, insomma, vabbè, insomma, il tycoon ormai ci ha abituato a questi dietro fronte, cioè queste dichiarazioni poi smentite avanti indietro, tant'è che gli era meritato, se ricordate, l'appellativo di taco, sì taco, cioè uno che insomma dice una cosa poi dopo poco ne fa un'altra e così via. Quindi questo è stato un po' il quello che insomma abbiamo visto. Come lo possiamo definire questa cosa? Il disarmo di Hamas, dice che secondo lui ci sarà questo disarmo di Hamas in questo accordo. E soprattutto la circolazione libera nello stesso di Hormuz e non solo, perché nel frattempo era stato anche stretto, c'era stata la stretta del Mar Rosso. Beh, è una situazione molto complicata. Dal nostro punto di vista tutto questo noi lo vediamo e lo percepiamo solo attraverso l'aumento indiscriminato dei carburanti, e questo poi lo troveremo anche con chi se ne approfitta, nonostante le mini accise che sono state tolte, la minima agevolazione solo sui diesel da parte del governo, ma vediamo un po' questo poi. Ma insomma, come la giriamo sta cosa? Gli Stati Uniti sono entrati in una nassa che ne devono uscire, ma onorevolmente. Mi viene da pensare un po', senza perdere la faccia, mi verrebbe da dire, e mi viene da pensare un po' come dovrebbe fare lo stesso Putin anche dall'Ucraina. È una questione di così perdere la faccia, perdere la propria dignità, la propria credibilità. E di qua infatti vedete che nella pagina 9 la Nazione adesso mi parla del Zelensky che ha le carte, l'idea ucraina si rafforza e anche i MAGA ci credono, cioè nonostante tutti i problemi, insomma, il paese invaso dalla Russia è protagonista della politica globale. Ma sì, e qui vedremo che vi riporta quello che ha scritto il Fatto Quotidiano, che ritorna sul discorso dei tredicesimo finanziamento da parte dell'Europa verso l'Ucraina, ovviamente schematizzando questa cosa, ma noi sappiamo che da sempre il Fatto Quotidiano è contrario a queste cose, no? Insomma, chi scrive nel Fatto Quotidiano sono contraria al finanziamento dell'Ucraina, un po' come se l'Ucraina fosse colpevole di essersi fatta invasi dalla Russia, mi sembra quel 24 febbraio del 2022, ricordate? Beh, sono posizioni che ovviamente possono essere condivise o meno, ma sono quelle sono. Salvini allontana il voto, si parla dei partiti, c'è molto da fare, urna novembre, rimandati a settembre i dossier spinosi, ancora risolte questioni come del Mastro e la nuova legge elettorale, e la Demes Line richiama all'unità interna testardamente unitaria anche nel PD. Beh, insomma, su questa l'analisi politica in questo momento potrebbe essere anche un po' lasciata da parte in questo periodo che andiamo in vacanza. Facciamo come Sanchez, andiamo pure in vacanza e vediamo un po' come ne parleremo più avanti, questo sì. L'ex Movimento 5 Stelle spadafora sinistra primarie aperte, ma facciamo in fretta. E poi vediamo ancora di cosa si parla, pagina 13, precipita aereo in Perù, morti 7 turisti italiani, volavano sopra Nazca, il decollo con un Cessna da Pisco, lo schianto dopo il sorvolo dal sito ecologico, la notizia data dai media locali, 13 passeggeri deceduti, ipotesi vento fra le cause. E una notizia che ci fa un po' riflettere, perché la voglio andare a leggere in taglio basso qui perché non la leggo bene, ma del resto, come vi dicevo, il sito della Nazione è improponibile. Gli rubano la carrozzina, riceve quella di Zanardi. Padova, l'appello dei social di Jacopo Lolli, giovane disabile, poi il regalo della famiglia del campione paralimpico morto il 1° di maggio. Da un furto è nata la storia di solidarietà. Jacopo Lolli, rimasto senza la carrozzina dopo che era stata rubata nell'androne di casa. Pensate, arrivare a rubare la carrozzina a un disabile, come bisogna essere malati mentalmente.
potrà tornare comunque a guardare avanti grazie a un dono dal valore che va oltre l'aspetto materiale. La famiglia di Alex Zanardi, ve lo ricordate, il grande campione ormai scomparso, ha deciso di prestargli la sede a rotelle appartenuta al campione di automobilismo e, dopo l'incidente in cui perse le gambe, handbike paralimpica bolognese, morto il 1° maggio a 59 anni, raccogliendo un appello lanciato nei giorni scorsi. È stato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha dato questa notizia. Beh, insomma, non è solo il valore, come viene riportato nell'articolo, di questa donazione, non solo dal punto di vista diciamo monetario, ma anche in quello che è simbolico ed aiuto a questo uomo a cui, pensate, è stata rubata l'unica fonte per potersi un po', cioè l'unico mezzo per potersi spostare. Cioè, chi arriva a rubare una carrozzina o qualcosa del genere è veramente un qualcosa che ci fa riflettere, e noi riflettiamo. Però andiamo intanto nel frattempo ad ascoltare un brano, e ci ascoltiamo i Backstreet Boys, che sicuramente ci ricordano momenti migliori.

0: sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Torniamo in onda 10:24 in questa domenica 2 agosto 2026. Continuando a sfogliare la Nazione, ci imbattiamo in quella che è una notizia. Avete presente quelle notizioni che sono praticamente ormai, che insomma, voglio dire, se ne poteva fare anche a meno, no? Anche perché viene ribaduta una parte di questa notizia che insomma fece più storia quella che non i personaggi. I personaggi chi sono, innanzitutto? Sono ovviamente Ilary Blasi e il grandissimo calciatore Francesco Totti, che sì, era quello anche delle barzellette, no? Ma era un grande campione, stato della Roma, il capitano del Roma, il Popone, come veniva chiamato, insomma. E allora sapete che sono stati marito e moglie, poi insomma questa storia è finita. E la notizia che troviamo è: pronte le nozze con Bastian, il 6 luglio si è chiuso il contenzioso legale con l'ex calciatore, Rolex a parte, tra parentesi. Ma ve la ricordate la vicenda del Rolex? Che il dibattito principale di questi due, ora parti figli, tutto quello che volete, il problema erano i Rolex. Ma si può pensare di dare risalto anche oggi a quella notizia lì? Perché dissero: ma insomma, ma voi avrete tutto quel che vi pare, ma possibile che si sta a discutere sui Rolex? Ci fecero un pippone con questi Rolex che onestamente insomma, tra l'altro due personaggi simpaticissimi, lei bravissima conduttrice, una showman woman, diciamo così, una persona veramente brava, Ilary Blasi, e lui altrettanto, insomma, diciamocelo, perché sennò siamo un po' così cattivelli a dire diversamente. Ma questo pippone sui Rolex veramente non si poteva vedere, e anche oggi, vedete, anch'io faccio l'errore di darci peso. Ma perché? Perché viene, pensate, messo a parte, vedete, Rolex a parte, questo si è chiuso il contenzioso legale. Che significa? Che ancora sta storia dei Rolex ce l'hanno sul gozzo. Ma per piacere, andiamo a leggere qualcos'altro che ci piace di più. È una notizia che troviamo ormai, questo tema lo troviamo un po' su tutte, ogni settimana, ad Arezzo e non solo, nello Spezzino, nell'Alta Toscana. Ma la notizia era venuta anche, se ricordate, attraverso le pagine del Tirreno qualche giorno fa, la storia che i lupi stanno creando problemi sempre di più. E la vicenda della scorsa settimana, di questa settimana, era addirittura hanno sbranato un cavallo in Alta Toscana, su una cosa del Tirreno trovavamo questa notizia. Adesso un dramma nello Spezzino: lupa attraverso la strada, lei lo investe, si schianta, grave una ragazza in scooter, l'impatto con l'animale è sbucato dalla boscaglia. Il sindaco di Sesta Godano: predatori aumentano i continui assalti al bestiame. Andiamo anche un po' in Casentino, la cittadina che ormai i gatti sono spariti quasi tutti. Perché? Perché tutte le notti arrivano i lupi, e quando a parlare è una guardia forestale, allora bisogna che anche tutti coloro che difendono in maniera demagogica questo animale, insomma, anche basta. I problemi ci sono e vanno affrontati, perché è facile parlare attraverso la demagogia, vogliamo bene a Cappuccetto Rosso tutti noi e anche al lupo cattivo che ci ha accompagnato nelle nostre favole, ma oggi queste cose cambiano un po' con l'aumento, e quindi un modo per poterli contenere deve essere trovato, e non stare con la demagogia e i problemi lasciarli ad altri. Questo è un po' se, anche all'insegna di quello che comunque a volte si legge, quando per esempio 3 anni fa fu attaccato un cane, no, quello non era un lupo, era un, è sempre ibrido, sempre ibridi, vabbè, ma comunque i danni li fanno lo stesso. Un problema che sta venendo fuori sempre più nei giornali e che insomma ci fa capire che da qualche parte bisogna andare a parare. L'allarme: ora gli allevatori chiudono i capi nelle stalle anche di giorno, stravolgendo il modo di custodirli. Ovviamente ci sono, a più riprese vengono date delle soluzioni, no? Che ne so, una sorta di sterilizzazione attraverso il mangiare, l'abbattimento, no, perché è troppo cruento. Poi ti vuoi, siamo nello stato dove c'è, cioè vuoi dire, ma scherziamo, no? Per dire, al di là di questo, ma una delle cose che mi fece veramente riflettere, scusatemi se lo dico, ma sapete che io non ho peli sulla lingua, ma è possibile richiamare che tutti i pascoli, tutte le nostre proprietà dei boschi debbano essere recintate, quindi enormi campi di concentramento, scusate se prendo questo termine, enormi schiere, chilometri di rete rete per evitare che i lupi vadano in giro a mangiare, tanto devono mangiare lo stesso, voglio dire, hanno fame e sono predatori e vedrai che qualcosa devono trovare da mangiare. La proposta venne da una delle solite associazioni in difesa di tutte e di più, che disse: ma l'idea, perché non recintate tutto? Sì, recintiamo tutto, anche il Duomo di Arezzo o il Parco di Arezzo, così siamo sicuri che non avremo problemi con i nostri cani e con i nostri gatti.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Torniamo in onda qui sempre da Radio Fly, tra poco ci fermeremo perché nel frattempo è arrivato il carissimo co-direttore artistico di Spazio Seme, Gianni Bruschi, che è qua con me, quindi dobbiamo proprio preparare, come vi ho anticipato prima, la trasmissione ci racconterà questo ennesimo nuovo viaggio in Tunisia a portare la nostra cultura, la nostra musica, la nostra bellezza che Spazio Seme riesce a trasferire a tutti noi e quindi lo esportiamo questo grande valore e sicuramente dal successo che ha avuto gli scorsi anni devo dire sicuramente è foriero di tante belle cose. Andiamo a vedere, non continuiamo con la nazione per chiudere questo spaccato internazionale, poi commenteremo dopo la trasmissione con Gianni, andremo nella rassegna locale e in quella estera e vediamo se ci sono notizie che ci possono interessare ancora. Una cosa che mi ha fatto riflettere sono gli assalti, l'assalto alla Big Tech, organizzare l'esodo e riprendersi il digitale. Per come ve la leggo questa notizia, no? La notizia è che è nato, pensate, una sorta di non è un comitato, è nata un'entità, chiamiamola entità, non è un agente, oggi siamo abituati a sentire il termine agenti, l'agente IA che ha craccato quello, oggi sono tutti agenti IA, no? Quindi ormai diamo questi nomi, ma è nata un'entità contro queste, contro chi utilizza l'intelligenza artificiale, perché veramente sta diventando sempre più pericolosa e in mano a gente che ovviamente ha pochi scrupoli, e allora c'è un'ondata di downgrade, proprio di rifiuto di tutto ciò che viene con l'intelligenza artificiale. La notizia che abbiamo trovato questa mattina, tra l'altro, devo dire, riguarda anche le big tech, perché vediamo se andiamo a trovarla, perché da oggi entra in vigore quella che è la legge sul fatto che tutto quello che le immagini digitali che sono chiamate deepfake, cioè da oggi in vigore l'AI Act si chiama, sanzioni per le big tech, è obbligo di marcare le immagini che sono generate con intelligenza artificiale. Ma avete visto, specialmente sui social, vediamo di tutto e di più, da quelle immagini strappalacrime, insomma, che non esistono in natura ma sono talmente fatte bene dall'intelligenza artificiale sui temi più disparati. Quello della natura sicuramente è uno dei più diciamo usati, no? Del leone che porta il cucciolino pian piano per farselo curare davanti alle persone senza, cioè, e poi magari lecca anche ringraziamenti. Non è vero niente, sono tutte bufale. Tante cose che troviamo fatte e oggi generate con l'IA devono essere marcate, devono essere riconoscibili, si deve chiaramente sapere che quelle immagini non sono reali. E questo, guardate, pensateci bene, perché è una cosa molto importante, perché sono talmente fatte bene che potremmo vedere, che ne so, io in questo momento potrebbero far vedere che io e Angiolino siamo sulla Luna al posto di Armstrong e Collins, no, lui, Collins mi sembra che nemmeno scese dall'Apollo, quindi però insomma questo è, quindi però lì in quel caso dove ci deve essere messa la marcatura che dice questa è generata dall'intelligenza artificiale. È una cosa importante secondo voi? Secondo me sì, e questo filone di diciamo così con downgrade nei confronti del digitale, specialmente dell'intelligenza artificiale, lo si deve anche a tutti i pericoli che stanno venendo fuori, ma soprattutto alla grande corsa che fanno le big tech, Anthropic, AI, OpenAI, che insomma è quella che ha utilizza il Pentagono, no? Dopo aver fatto fuori Claude, che non voleva far usare le armi direttamente all'intelligenza artificiale. Le sapete queste cose, no? Perché se no, insomma, ripeterle tutte le volte, poi alla fine l'intelligenza artificiale verrà qui e mi colperà i miei computer, quindi vedete, dobbiamo anche stare zitti, altrimenti chissà cosa succede. Beh, insomma, a parte questo, ben venga questa entità, che non ricordo come si chiama, ma ve la trovo, che dice basta, ci avete veramente stufato con questa intelligenza artificiale, finché divertiva a giocare, toglierci le rughe dalla faccia oppure farci fare i compiti, farci fare le tesi, farci fare tutto quello che volete, ma oggi l'intelligenza artificiale gli viene dato il potere di definire la nostra vita, ma quando mai? Basta tutti questi che poi ci fanno un monte di soldi, ma soprattutto sapete che lo fanno per soldi, ma probabilmente lo fanno anche per potere. A tra poco.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro percorso tra i colori della festa di Holi in India, che aveva preso delle sfumature un po' violente con le donne che percuotevano per finta gli uomini. Questa particolare usanza prende il nome di Latmar Holi, da Latis, termine usato per indicare i bastoni. Si racconta che Radha, per reagire allo scherzo di Krishna, lo costrinse a percosse con un bastone, da qui l'usanza femminile di vendicarsi dei dispetti maschili. Ci sono tante foto in giro, per esempio, di giovani pronte a prendere bastonate i loro pretendenti. La festa di Holi si può essere sì l'occasione per trovare quello giusto, ma spesso i matrimoni non sono ammessi se il partner proviene da un villaggio diverso dal proprio. Ci sono poi gli asceti induisti, sadhu, che si riposano mentre fuori imperversa la battaglia. Infatti tra un lancio e l'altro ci si rinfresca con bevande tradizionali come il kandai, a base di latte, zucchero, mandorle tritate, semi di zucca, girasole e spezie, o con il bhang, la variante per adulti che contiene foglie di marijuana. Tradizionalmente per la festa di Holi si utilizzavano colori di origine naturale come la curcuma. Oggi invece vanno di moda i pigmenti sintetici più vivaci e facili da trovare. Le bancarelle dei mercati iniziano a venderli settimane prima dell'inizio della festa, in modo che tutti possano procurarsene in grandi quantità. Con l'aumento dei venditori ambulanti di pigmenti sintetici è sempre più difficile risalire all'origine delle polveri, tuttavia. Negli ultimi anni infatti si sono verificati diversi casi di irritazione cutanea e agli occhi nei giorni successivi alla festa, tanto che sono molti a spingere per un ritorno alle ricette naturali per ricavare le tinte dai prodotti vegetali. Nelle aree urbane alcuni affrontano l'Holi armati di maschera per gli occhi e per il naso, evitando così di inalare le polveri. Alcuni giovani preferiscono ricorrere direttamente ai getti d'acqua colorata o ai gavettoni invece di lanciare i pigmenti colorati. E poi ci sono dei giochi, per esempio costringere a passare attraverso una selva di getti d'acqua colorata, come si usa nel villaggio di Nangor in Uttar Pradesh. E ai turisti in visita viene consigliato di indossare nei giorni della festa abiti a perdere, e infatti i colori poi investono tutti quanti, viaggiatori, poliziotti e persino auto e animali. All'ora di pranzo poi della giornata di Holi sono tutti ridotti a una tavolozza di colori. A questo punto l'atmosfera si calma, le strade si svuotano e i manifestanti si sciacquano nei fiumi o nelle fontane. Durante il pomeriggio si revocheranno poi i momenti migliori della battaglia mattutina mangiando i dolci preparati per l'occasione. E allora con queste curiosità io vi lascio a una splendida e coloratissima giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
4: Manomana. Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly, la voce della tua città.

0: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buona prima domenica di agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno all'Emaria e gli Eusebio.

0: proprio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 2 agosto l'attore Fabio Testi, Corrado Mantoni, conosciuto da tutti semplicemente come Corrado il presentatore, e l'attrice Veronica Pinelli. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 10° grado del leone, sei ambizioso e, visto il tuo carattere forte e deciso, è probabile che tu abbia un buon successo nella vita. L'intelletto è concentrato a realizzare ciò che ti sei posto come punto d'arrivo, e nei momenti in cui comprendi che qualcosa di importante sta per realizzarsi, sai essere deciso fino in fondo, senza pietà o riguardo per nessuno. Sarai amato e il matrimonio ti porterà tanti momenti di felicità. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, la professione è in netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto che ci possa capitare. Gemelli, la luna in pesci scombina i programmi. Rispondere con impeto è facile ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi. Teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia. Usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi tra ambizioni personali e necessità di chi ci è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo però i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, con la luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo sempre chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza in libertà. Scorpione, la luna esalta la nostra tenacia, in vista problemi risolti grazie alla razionalità e aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi o abitudini. Sagittario, l'ingenuità è la trappola odierna da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada, teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno, aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi, l'ideale per confrontarci anche con chi amiamo. Acquario, non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con foga se i risultati non sono conformi alle attese. Correggiamo invece il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Pesci, dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. E prima di chiudere, come sempre, una citazione. Quell'odierna dice così: essere donna è un compito difficile, consiste nell'avere a che fare con gli uomini. Joseph Conrad.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
2: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Cosa hanno in comune tra di loro i 70 anni dell'anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia e il Festival Internazionale di Musique Symphonique del Gen? Beh, l'abbiamo in comune una grande realtà aretina, anzi due grandi realtà aretine, Opera Seme e l'Oida Orchester Oida Instabile di Arezzo, e io sono emozionato nell'avere qui uno dei grandi della nostra musica, della nostra opera, del nostro cantaretino, Gianni Bruschi. Ciao Gianni, buongiorno. Come stai? Buongiorno. No, non l'ho presentata tanto bene, diciamola, però siamo in diretta. Siamo in diretta e il bello della diretta è
4: invece
3: che
4: invece c'era entusiasmo, ecco, quindi bene. Questa è la cosa importante.
3: Bene, questo è importante. Allora, Gianni è qui per presentare che il 6 e l'8 di agosto l'Orchestra Instabile e ovviamente Opera Seme sarà protagonista al Festival Internazionale di Musica Symphonic del GEM, e noi vediamo dietro questa bellissima immagine che tra l'altro è un anfiteatro, che cos'è, no?
4: È un anfiteatro romano, in realtà l'anfiteatro del GEM è il più grande anfiteatro del Nord Africa. È stato costruito nel periodo di Augusto.
3: Lo vediamo qui in screen, sì. Insomma.
4: E quindi diciamo è una delle arene per la musica nell'estate.
3: Diciamo che c'è un po' di italianità qui, era romano,
4: sì,
3: ma insomma.
4: Sì, sì. E in effetti proprio sancisce il fatto che la cultura mediterranea poi dopo era molto unita, no? Al di là delle religioni, delle differenze.
3: Chiaro,
4: quindi sono delle matrici molto importanti.
3: Allora c'è da dire che voi state venendo, Opera Seme sta venendo dal termine dell'Opera Seme Festival di Arezzo, il quarto anno, no? La quarta edizione, e adesso andiamo in Tunisia, ma ritorniamo, perché dico ritorniamo in senso metaforico, perché già voi in Tunisia ci siete stati. Ce la ricordi come è nata questa collaborazione, Gianni, e con chi è questa collaborazione?
4: Allora, una collaborazione da molti anni, diciamo che questo anno andremo per tramite l'Istituto di Cultura e l'Ambasciata italiana a Tunisi, perché sono 70 anni dalle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia, e in realtà l'Istituto di Cultura e l'Ambasciata italiana porteranno 4 concerti nei più grandi festival della Tunisia. Quindi ci sarà nel Festival di Hammamet, infatti questa settimana, la prossima, Mario Biondi,
3: anche una voce
4: un grande baritono soul,
3: Mario Biondi, ho capito.
4: E poi dopo abbiamo i Rondò Veneziano, che saranno al Festival di Cartagine, e poi Oida Orchestra, e ci sarò io come cantante, altri 2 cantanti italiani, saremo al Festival di El Gem.
3: Questa orchestra instabile, no?
4: Sì, partiamo in trasferta, sì.
3: Senti, noi abbiamo... Tu ci hai portato dei video, no? Intanto vediamo come propone questa cosa la TV di Tunisi, mi sembra sia questo l'immagine, no?
4: Sì.
3: Il video. Ecco.
4: Sì, questo è stato nel 2017, che dopo anni che già... Io avevo delle relazioni con la Tunisia, perché ho iniziato a collaborare con la città di El Gem nel 2003, quindi pensa quanti anni. Nel 2017 il direttore Layoni Mabrouk mi invitò come solista con l'Orchestra Sinfonica della Tunisia, e quindi sono andato a cantare al Festival di Musica Sinfonica in questo grande concerto. E da lì è continuato, è ripresa questa collaborazione, quindi abbiamo sognato.
3: Ce la sentiamo un po', ce la fai sentire un po' la tua voce.

0: Beh, insomma, dai, cioè, io non so chi di voi non ha mai sentito, ma io penso che nessuno non abbia mai sentito cantare Gianni Bruschi, perché è una cosa veramente spettacolare. Insomma, ci dicevi, a seguito di questo, insomma, c'è stata questo coinvolgimento poi a livello di
1: anche... Sì, sempre di rapporti, esatto, tra il festival e l'Italia. Infatti siamo ritornati per con Orchestra Oida, con dei giovani musicisti, tra l'altro, in un progetto che era legato a l'opera, quindi è stata creata un'opera totalmente in arabo sulla storia di Sherazad, e con Oida Orchestra abbiamo portato dei giovani musicisti che si sono uniti ad un'orchestra e abbiamo fatto delle repliche alla Città della Cultura a Tunisi e a Sousse di questa opera con dei cantanti arabi, e da lì è continuata ancora la collaborazione fino al 2022, se non sbaglio, in cui Orchestra Oida è stata invitata.
0: Abbiamo anche il video di questo, intanto lo mettiamo giù sotto, perché a noi ci piace curiosare, insomma, queste cose. Ecco, senti, come viene vissuta? Tu hai parlato del mondo arabo, sono due mondi, diciamo, anche se vuoi differenti, su cultura, su tante cose. Come viene vissuto il mondo dell'opera, insomma, perché questo è un trend d'union, mi pare, no, di capire?
1: C'è un grande rispetto e un grande amore per la musica italiana e per l'opera, questo un po' in tutto il mondo. E chiaramente la Tunisia, un festival di musica sinfonica, richiama sempre cantanti legati alla musica operistica e sinfonica, ecco, e c'è un grande amore nei confronti della musica italiana, nei confronti dell'italianità. Poi, diciamo, la Tunisia, tra tutti i paesi arabi,
0: è quello più vicino a noi,
1: Vicino a noi, sì, e quindi io sinceramente mi trovo molto bene là, ho molti amici e persone di grande
0: vuoi citarne qualcuno, così per non fare torti, insomma, nel senso, anche per ricordarli, perché è una bella cosa questa, no?
1: Alia Krut, che è un caro amico con il quale abbiamo collaborato per tanti anni nei festival, tra l'altro con Alia abbiamo portato anche degli artisti tunisini nel sud dell'Italia, in un festival che ho organizzato in Puglia, Mosaico Mediterraneo e Festival Popoli, quindi abbiamo portato degli artisti tunisini.
0: Allora io subito ti dico, come, al Festival di Arezzo non l'hai portato?
1: Non ce l'ho fatta ancora.
0: Qui ti ho beccato. Chissà, la quinta edizione magari sarà fuori.
1: Magari riusciamo a portare dei musicisti. Quest'anno ad Opera Semi abbiamo portato un cantante tunisino, un giovane cantante tunisino che ha seguito praticamente tutta la formazione operistica. Questa è stata una bella conquista, importante.
0: Ecco, una bella cosa, nel frattempo che scorrono immagini. Senti, allora, i temi del 6 e dell'8 agosto sono due concerti, mi hai detto, però sono quattro appuntamenti, da quello che ho capito.
1: No, quattro appuntamenti, compreso il concerto di Mario Biondi, che ho detto.
0: Ah, quello che hai detto, sì.
1: A Mamet, però, fondamentalmente... e Rondo Veneziano, che sarà a Cartagine. Al Gemma, l'orchestra farà due concerti, uno il 6 e uno l'8. Il 6 è dedicato alle musiche da cinema, con un ampio omaggio a Morricone soprattutto, però sarà un repertorio che va dal cinema hollywoodiano al cinema italiano, Cinecittà. E l'8 invece sarà un concerto dedicato alla musica napoletana e mediterranea.
0: Vedo qui i titoli, Cinecittà Hollywood per quanto riguarda il 6 e Napoli nel Mediterraneo. Senti, ma la musica napoletana, no? Che è una musica molto particolare, molto spesso viene presa come anche espressione di quella che è la musica italiana, per le sonorità, per tante cose. Sei d'accordo su questa cosa?
1: Sì, è meravigliosa. Quando, ecco, cominci a lavorare sul repertorio napoletano, ti rendi conto della passionalità, delle melodie, e questo collegamento tra la musica popolare e il canto operistico, il canto lirico. Infatti la musica napoletana sembra che voglglia diventare un patrimonio dell'umanità, proprio come musica, perché effettivamente sancisce questo collegamento tra la cultura popolare e la musica colta. E quest'anno infatti abbiamo fatto questo collegamento con Orchestra Oida, portando un tenore di Roma che è Carlo Putelli, che tra l'altro è stato direttore di coro e è stato corista anche del Santa Cecilia di Roma, si è diplomato a canto alla scuola di Strasburgo e è un tenore meraviglioso, e lui porterà proprio l'aspetto della musica napoletana riproposta in forma classica. Poi Loredana Carannante invece, che è una cantante napoletana partenopea che ha cantato con grandi musicisti napoletani e che porterà proprio l'espressione dell'anima napoletana femminile, e io sarò quello di mezzo.
0: Tutto diretto, la direzione d'orchestra che sarà affidata?
1: Filippo Zambelli, ecco. Che tra l'altro ha fatto un lavoro di arrangiamento enorme.
0: Adesso io ti faccio una domanda un po' birbante, no? Perché tu mi stai, ti stai sempre più allontanando dal microfono, ma la tua voce, la tua voce arriva sempre. Tu sei un baritono, cosa sei?
1: La mia maestra, la signora Paoletti, la signora Tascova Paoletti, mi diceva che io sono un baritono, e mi diceva più basso che baritono.
0: Più basso che baritono, ecco.
1: Sì, però sarei un basso molto leggero, ecco.
0: Ecco, non... ci spieghi un po', per quelli come me che insomma, sai, apprezzano, perché sentirvi cantare è una cosa meravigliosa, e io guarda, ti spezzo una lancia perché ti ho sentito dal vivo, una cosa bellissima.
1: Grazie.
0: Però ecco, è un basso, un baritono, un tenore semibaritono, noi un po' ci perdiamo su queste cose.
1: Sì, no? Ci sono vari, diciamo, in generale possiamo dire che la voce più profonda, il basso, quindi che tocca il do della scala più bassa del pianoforte, sono le voci più gravi maschili,
0: più gravi.
1: Poi abbiamo il baritono che è di mezzo, e poi il tenore come Pavarotti chiaramente, abbiamo vari tipi di tenore,
0: chiaro,
1: no? Tenore drammatico, cioè, tenore leggero.
0: Dov'è che è più difficile? Chi è più difficile esprimere il canto, per un baritono o per un tenore?
1: No, in realtà non c'è differenza, è una questione proprio strutturale, di conformazione, sì, e quindi è una questione di timbro, come nelle donne che ci sono i contralti, che sono le voci più profonde, mezzo soprano e poi il soprano, che sono le cantanti che toccano le note più alte, diciamo.
0: Più alte. Senti, che effetto ti fa? Noi nel frattempo stanno andando le immagini di questa, della passata manifestazione.
1: Sì.
0: Che effetto ti fa rivederti? Li vedi Gianni Bruschi, Spazio Seme International Art Center, e rivederti su quel palco, Gianni, no? Perché qui abbiamo visto l'immagine dove tu appunto ti esibisci, ti fa effetto ancora? Riprovi quelle che si prova lì? Ecco, io voglio proprio chiederti le cose umane oggi, cioè, che si sente essere lì?
1: No, devo dire che questo, nella mia esperienza di vita, di concerti, è probabilmente l'esperienza più importante che ho fatto, nel senso, un palcoscenico di quel tipo è piuttosto, insomma, bisogna avere un grande coraggio.
0: Bisogna,
1: ecco,
0: avere un grande coraggio.
1: Considera che qui al concerto di Orchestra Oida c'erano 3.000 persone.
0: quindi voglio dire, non è che insomma, è una
1: può
0: cosa...
1: arrivare anche a contenere 5.000 persone l'anfiteatro del GEM. Quindi, ecco, quando sali in un luogo del genere, insomma,
0: è una grandissima
1: emozione.
0: Cosa. E l'ultima cosa che ti chiedo, visto che comunque te sei in partenza praticamente, perché oggi è il 2 di agosto, il 6 ti devi esibire, quindi vedrai che insomma sei diciamo in procinto.
1: Abbiamo una prova martedì con tutta l'orchestra.
0: Ah sì?
1: E poi partiamo.
0: Come ci si organizza per fare queste cose, Gianni? Perché deve essere un trend, anche qui deve essere un lavoro di gruppo, permettimi, insomma, no? Deve essere una sinergia. Tra l'altro ricordiamo che questo è possibile grazie all'ambasciata italiana a Tunisi e anche all'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, vero Gianni?
1: Sì, diciamo, il direttore del festival aveva richiesto uno spettacolo di Broadway, quindi portare il jazz on Broadway dopo il nostro concerto.
0: Anche quello è bello,
1: E quello probabilmente è un progetto con Anna Flavia Zoom che stiamo pensando di poter portare il prossimo anno a Del Gem. E invece poi, dopo, parlando con il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, hanno detto: noi dobbiamo portare dei concerti in quella settimana. E da lì ho parlato con il direttore Ruggirello, una persona molto gentile che ci ha ospitato, e quindi praticamente viene organizzato questi 4 giorni di albergo, vitto, alloggio per tutti gli artisti, voli e viaggi, e da lì poi dopo parte tutta la macchina organizzativa, anche con l'orchestra, con Lorenzo Rossi, il direttore, tutti i musicisti che vengono coinvolti, la realizzazione degli arrangiamenti, poi dopo le prove, e quindi insomma è una macchina molto grande, perché saremo 20 persone a partire tutti insieme.
0: E tutto questo poi per arrivare, non so se funziona così, me lo dirai, a quando all'ultimo vi siete, l'ultima esibizione con il pubblico che applaude. Quello è proprio...
1: Sì, cioè, come ripeto, in Tunisia sono stato molte volte, c'è un pubblico molto caloroso. Poi, diciamo, ad El Gem arrivano anche tantissime persone che sono turisti, che vengono proprio a vedere i concerti, quindi arrivano in questa città dove c'è questo magnifico palcoscenico, in questo scenario unico, e quindi c'è sempre un grande calore.
0: Bene, allora è bello, noi... Come si dice in questi casi? Visto che siete in partenza, senza, perché io dopo ho paura anche di dire le cose.
1: In bocca al lupo,
0: tutti coloro che parteciperanno a questa edizione, al Festival Internazionale di Musique Symphonique del GEM, Opera Seme e Orchestra Oida di Arezzo. Una grande cosa, una grande manifestazione della nostra cultura a Tunisi, un grande suggello anche nei 70 anni appunto di questi rapporti Italia-Tunisia. E devo dire, posso dirti anche una cosa, in un periodo che vedi insomma il mondo, vedi che insomma non è, se guardi in giro non è propriamente bello. Questa è una goccia di speranza, una goccia di speranza.
1: Io ci tenevo molto a questo concerto, perché proprio con il lavoro di Opera Seme, questo collegamento con gli Stati Uniti, l'Europa, abbiamo avuto questo progetto europeo che ha portato anche cantanti europei nel nostro... E questo collegamento con la Tunisia, ecco, ho pensato veramente l'arte, la musica possono creare un ponte tra Oriente e Occidente, quindi creare un ponte tra tutte le culture. Ecco, attraverso la musica possiamo sempre dialogare per l'umanità più profonda che tutti...
0: Allora, adesso tu sei in diretta, non puoi scappare da qui, io ti strappo una promessa. Allora, siccome oggi è il 2 di agosto e se voi vi esibite il 6 e l'8, noi non siamo in onda, se non forse l'8 che è sabato mattina, altrimenti ci scappava anche un piccolo collegamentino con voi.
1: Sarebbe forse possibile, possiamo parlarne. Io
0: ne parliamo?
1: So che ci possono essere dei media che sono in contatto, ci sarà una diretta streaming, quindi magari possiamo
0: ne
1: direttamente
0: parliamo, magari anche per portare
1: sarebbe
0: una
1: bello anche per
0: di...
1: fare vedere in città o in Italia quello che succede.
0: Guarda che se lo dici qui sei in diretta non puoi dire che non l'hai detto.
1: Proviamo.
0: Noi ci proviamo ovviamente.
1: Tecnico sei te, lo sai te.
0: Guarda, tecnicamente sì, però vedi, tu hai talmente tanti impegni anche, devi organizzare, in ausilio con gli altri ovviamente, in aiuto gli altri e con gli altri di organizzare questo bel evento, quindi non vorrei entrare e darvi noia detta così, però se possibile sarebbe veramente bello, io ti metto a disposizione la nostra piccola struttura per poter anche portare questa ventata del deserto della Tunisia.
1: Sarebbe bellissimo.
0: Va bene, allora grazie Gianni Bruschi,
1: grazie,
0: ideatore, come ti presento, perché qui sei direttore artistico, sei tutto,
1: un operatore culturale,
0: cantante
1: sì, canto anche, però.
0: Grazie, allora appuntamento Opera Seme Orchestra Oida al Festival Internazionale di Musique Symphonique del GEM, 2 eventi, ve l'ha spiegati Gianni, 6 e 8 agosto, e poi vedremo di intrufolarci un bagno nella nostra cultura, opera nella musica, in quello che rappresentiamo noi, ma anche quello che viene apprezzato, e è un trend union con la Tunisia. Grazie Gianni.
1: Grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

abbiamo messo su un punto il primo soccorso per le famiglie che seguivano le operazioni di recupero. E poi sotto c'è una pagina che racconta un'altra vicenda, in fuga dai talebani. Leggiamo, cerchiamo di aprirlo sullo screen. Dopo la capitana della nazionale Aidarari arriva la 27enne Di Carlo, lavoriamo in una squadra per bambine. In fuga dai talebani, la seconda vita di Susan e Fatima. Susan Koist Asta giocherà nel Tegoleto. E queste sono storie di donne ovviamente che sono fuggite da un regime, quello talebano, che le donne le vede sicuramente in tutto un altro modo che non le vediamo noi. Nella morsa dei 40 gradi, viaggio nella domenica di picco, temperature impennate dappertutto, la mappa delle zone più roventi, i punti di fuga, i turisti in centro. E poi continuiamo, la fiera frena ma tiene, lieve calo di espositori, i tirolesi partiranno prima dell'edizione di gennaio, piazza degli hobbisti vuota e qualche banca in meno rispetto al luglio 2025. Il pubblico parla straniero, tanti turisti da fuori, ufficiale il calendario di Natale. Marianna Grazzi ci racconta quello che è stata l'edizione della fiera antiquaria, che non molla, come viene riportato nell'ultima edizione. PD, andiamo alla politica, i tormenti dell'opposizione, prima volta dopo la sconfitta elettorale. In effetti se n'era perso un po' traccia di parlare di politica, no? Ma del resto ne avevamo parlato tanto prima e durante la fase delle elezioni, che poi a un certo punto dice anche basta. Ma in realtà qui c'era una forte riflessione da parte degli sconfitti. PD, prove di ripartenza, segreteria larga, sondaggi serrati, il vertice provinciale varia la riorganizzazione, sarà estesa a tutte le vallate e ai giovani militanti, le richieste arrivate dalle unioni comunali, una conferenza programmatica in autunno, i legami con i sindaci, un cambio di passo, proposto un piano d'azione che coinvolge i territori, primo round dopo la debacle elettorale. E qui abbiamo Barbara Croci, che è la segretaria provinciale del PD. Non lascia le guide del partito, alcuni dicevano Barbara dimettiti, ma non sapete che nel PD ci sono queste correnti, no? È foriero di correnti mille rivoli, mi viene da dire, però insomma questo è l'opposizione in questo momento, da sempre un luogo di dibattito, devo dire, molto, presentando alla direzione provinciale un piano d'azione per la ripartenza dopo la sconfitta elettorale e lancia la conferenza programmatica. Beh, c'è da dire che ora noi non conosciamo quali siano i termini di questa ripartenza, però ogni volta si parla di ripartenza. E se però, come per esempio è venuto fuori il caso di Alessandro Caneschi, no? Che insomma, quando alla sua ultima anonima è stato detto: beh, ma insomma, perché nominate una persona che è 15 anni che è qua, insomma, no? Senza nulla togliere a Caneschi, e mi pare che sia a capo del Consiglio Comunale, insomma, per quanto riguarda il PD ovviamente. Beh, insomma, non lo so quello che come si possa parlare dalle parole ai fatti, perché altrimenti quando si parla di piani programmatici, quando si parla di coinvolgimenti, quando si parla di tutte cose, a volte sono parole che rimangono tali, quindi non si trasformano contestualmente proprio sempre in fatti concreti. C'è un taglio basso, c'è un omaggio al Breda, il sindaco lascia l'idea, uno spazio pubblico per ricordarlo, la commemorazione durante la seduta del Consiglio Comunale, ora parte la meditazione, facciamoci venire un'idea per dedicargli un luogo in zona Fonterosa dove lui ha lavorato, non penso tanto a una strada, cosa che richiede tempo, un iter più complesso, ma uno spazio pubblico per custodire la memoria del Breda in modo adeguato. Parte da questo invito del sindaco Marcello Comanducci l'appello rivolto a tutto il Consiglio Comunale. Beh, come dire, il Breda è stata una figura bipartisan, posso dire, sicuramente schierato politicamente, lo sappiamo tutti, faceva parte di una band musicale, ma è sempre stato una persona disponibile con tutti. E voglio ricordarvela questa cosa, quando è venuto in trasmissione da noi, che abbiamo ripercorso un po' quelle che sono state anche le sue vicende giudiziarie, che poi hanno visto un epilogo con nulla di fatto, ma lui purtroppo probabilmente nemmeno è riuscito a percepirla questa cosa. Ma in quel periodo mi colpì particolarmente come rispose a una mia domanda, dicendo dal momento che era stato notificato tutte queste cose, ricordate la vicenda, non vado a rivangarla,
però intorno a lui, tra quelli più vicini, si fece il vuoto, e le cose che mi rimasero impresso è che mi disse che aveva ricevuto più appoggio da coloro che erano all'opposizione che non da quelli che ce l'aveva vicino. Quindi parole di Roberto, che fotografarono come anche lui abbia vissuto questa cosa all'inizio, quindi più vicinanza da chi loro, i quali che magari in consiglio comunale lo contestavano. A tra poco.

E continuiamo la lettura della Nazione di Arezzo per poi andare velocemente a quella che è la parte finale. Omaggio al Breda, quindi diciamo il sindaco lancia l'idea e io devo dirvi che sono assolutamente d'accordo, ma probabilmente saremo in tanti a essere per ricordare questo suo sorriso che si è spento purtroppo in maniera prematura, 54 anni ricordiamolo, a seguito di una malattia che purtroppo non ha lasciato spazio ad interpretazioni purtroppo. Beh, ci dispiace, noi abbiamo seguito l'esequio, insomma un ricordo che sicuramente farà piacere a molti. Continuiamo su tutto Arezzo e vediamo che cosa troviamo. Dalla provincia, punto nascita, inversione di tendenza, già 300 fiocchi rossi e azzurri a luglio. E la panchina per Nuti, ricordate la panchina con Roberto Nuti, sì, Francesco Nuti, questo grande nostro conterraneo che dal Tutta colpa del paradiso in poi aveva fatto tanti film con la nostra ironia toscana, insomma, no? Caruso Pascoski, tanti ricordi, poi la fine ingloriosa che ha fatto, poveretto. E a cui era stata dedicata a Caviglia una panchina dove lui, insomma, si sedeva e era stata presa a, insomma, carabinate, una cosa del genere. Beh, insomma, è stata riposta in essere questa panchina, ma anche chi si è divertito in questa maniera, pensate che razza di cosa. Campana impazzita Cortona, beh, insomma, questa di Jovanotti è stata veramente è stata forte, ma a parte gli vogliamo bene lo stesso, anche se ha detto questo. Comunque c'è una festa dell'universo alla fine del mondo, ha detto il cantante, poco dopo è arrivata la spiegazione del santuario, nessun guasto a Santa Margherita, era per celebrare il perdono di Assisi. Beh, insomma, caro Giova, un pochino più forse di religione, no, vabbè. Però sapete che lui abita lì vicino, quindi magari chissà che queste campane avessero un po' disturbato la sua vena artistica, non lo so, vabbè. Comunque noi gli vogliamo bene uguale a Lorenzo Jovanotti, Lorenzo Cherubini. Il parco della Cisenti della Tabrizi, la promessa mantenuta del Rione, dove si va? Si va a 4 mesi dalla scomparsa del giovane, l'omaggio al quartiere, oggi in programma l'inaugurazione. L'esempio di Nicola vive nella sua area verde che aveva voluto, completata la riqualificazione, si va a Sansepolcro, Claudio Roselli, e parla di Nicola Brizzi, il 40enne meccanico residente del quartiere cittadino che ha perso la vita nell'incidente avvenuto la mattinata dell'ultimo venerdì santo. Continuando nella provincia, andiamo alla Mea, Bibbiena, il carnevale conquista l'estate, la storia illumina Bibbiena, rivivono i personaggi Mea e Cecco. Stasera è il tradizionale appuntamento tra le visite e spettacoli, una sorpresa finale per gli ospiti, dai costumi alla danza nel chiostro di San Lorenzo, insieme al corteo per le vie del centro. E poi andiamo a Chiusi della Verna, il mito di Grace Kelly rivive alla Verna, l'omaggio alla visita indimenticata, l'attrice Marcela Roicicova veste i panni della principessa e torna nel santuario per un giorno, pensate, una principessa per un giorno per ricordare questa grande figura scomparsa, ricordate, no, Grace Kelly. E poi ci fermiamo un attimo, dopodiché ascoltiamo un brano e questa mattina, per concludere la serata insieme, ci sarà una novità, a tra poco.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna alle 10.25 del 2 agosto 1980. Un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota

0: Per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo. Solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi, temperature bollenti specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Fly Spot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

Allora, come avevo detto, questa mattina facciamo una cosa un po' estemporanea. Innanzitutto andiamo a chiudere questa trasmissione con la lettura di quelle che sono le notizie di prima pagina dei quotidiani esteri. È un po' che non lo facciamo, ma insomma è anche il periodo che ci porta insomma su altri lidi, tanto per restare dal punto di vista, diciamo così, estivo. Andiamo a vedere di cosa si parla negli esteri. Ovviamente quello che si parla, la notizia che noi andiamo a leggere sui giornali francesi, ma anche su quelli spagnoli, è ovviamente tutta quella incentrata sul caso di Seita. Vediamo però come viene messa, perché siccome sapete che in Italia si è addirittura bloccato Schengen, quindi andiamo a vedere come ne parlano invece gli altri paesi e come si sono in qualche modo confrontati con questo problema che è nato. Le Monde, l'Espagne confronté à una crise migratoire inédite, beh, dice l'Espagna di fronte a una crisi migratoria inedita. Vedete, non è che mi dicono no, non è successo niente, era uno scherzo. La stessa cosa, l'Europa su shock sulle vague de migrantes à Ceuta. Le Figaro, l'Europa sotto shock per l'ondata di migranti a Ceuta. E pare, ora vediamo, andiamo a leggere un pochino più di 60.000 illegali sono entrati dopo che il Marocco, nel suo enclave a due giorni di una crisi, a soli due giorni dall'inizio della crisi senza precedenti, più della metà di loro aveva già lasciato la zona entro venerdì. Quindi non stanno dicendo che era uno scherzo anche in Francia, quindi diciamo così non è. Però andiamo a vedere la Spagna cosa dice, no? ABC, Sanchez si affronta sui social europeo e afferra Americus. Sanchez si scontra con i suoi partner europei e si aggrappa al Marocco e si vede le file di ragazzi, perché questi sono in questo contesto. Tra l'altro vediamo di cosa si parla di fronte a un negozio di alimentari. Guardate, c'è la impiegata di un supermercato in sempre intenta a disarticolare un gruppo di migranti marocchini per noi entrare nell'establishment. L'impiegata di un supermercato a Ceuta cerca di dissuadere un gruppo di manifestanti, qui c'è scritto manifestanti, no? Un gruppo di migranti marocchini, pare per non entrare nel suo stabilimento, perché probabilmente di quelli chissà quanta. Vabbè, lasciamo perdere queste disquisizioni perché si vede bene dalla foto. E il paese, las 24 horas e le Marruecos mantiven Jacques in Spagna. Le 24 ore in cui il Marocco ha tenuto a bada la Spagna. Pensate come viene trattata dal paese questa vicenda. E il mondo, l'Unione Europea da por fracassato a Sanchez si reclama il controllo migratorio. L'Unione Europea considera Sanchez un fallimento e chiede il controllo dell'immigrazione. Questo è il Mondo, giornale spagnolo. E il periodico, la cooperazione migratoria di Marruecos bajo sospetta, è sotto esame. La cooperazione col Marocco è sotto esame. Il periodico si interroga sul perché di questa cosa. L'Avanguardia spagnola dice: Sanchez llama egoístas en algunos países y lleva la crisi di Ceuta e l'Unione Europea. Sanchez definisce alcuni paesi egoisti e porta la crisi di Ceuta all'attenzione dell'Unione Europea. Beh, alcuni paesi egoisti, se l'era riferito all'Italia da quello che c'era scritto almeno in Italia. Qui la cosa è un pochino più generale. Liberazione, perché vi faccio un salto di nuovo in Francia? Perché Liberazione, il giornale dei comunisti francesi, tra l'altro, si rioccupa del tema dei fuochi. Perché ragazzi, in Spagna, in Francia, ci sono grandi incendi ancora. La Gironda ormai è bruciata quasi tutta nel territorio della Gironda. E pensate che i fumi arrivano anche nella nostra Toscana, come abbiamo letto nei quotidiani toscani. Sento puzzo di bruciato e viene dalla Francia. Pompieri, l'estate dell'ira, pompieri, l'été de la colère, questo titola questo cosa. Vediamo perché. Sfiniti da una stagione di incendi devastanti, i professionisti e volontari si sentono abbandonati dal governo. In Gironda le persone colpite dai disastri si sentono tradite. La Porge è stata sacrificata. Beh, insomma, adesso è l'ora delle rivendicazioni.
e poi andiamo a vedere le Paris Saint-Germain, residue de la lutte en charme, 10 jours en enfer, 10 giorni in inferno, tira le Parisien dimanche, recita di un storia di una lotta feroce, e si vede ovviamente il pompiere con un qualcosa per spengere il vasto incendio che ha devastato la Gironda. Da solo ben 42.000 ettari è stato domato da sabato. La mobilitazione contro questo incendio rimarrà la più grande dell'era moderna. Ecco, vedi, ieri è stato domato, e questo è molto importante che sia segnalato. Queste sono le notizie. Non ci sono notizie degli americani, non si parla più dell'America, sembra sparito tutto, e noi andiamo a cercare l'America, vediamo che cosa ci dicono gli amici americani, gli amici di un tempo, mi verrebbe da dire, ma no, vediamo un po'. Il popolo americano ha espresso il suo leader, e il suo leader ha espresso la sua politica, che ha detto di esprimere prima delle elezioni, e tutto qua. Dietro le quinte del confine settentrionale, ecco, qui si riparla nuovamente, USA Today si riparla del confine e quindi delle cose migratorie. Los Angeles Times di cosa si occupa questa mattina? Si occupa sostanzialmente di l'estate del malcontento di Bass, rappresenta un ostacolo alla rielezione. Cioè, dicono che insomma c'è poco da fare, e sono malcontenti, quindi ha creato malcontento il leader supremo, è un'altra cosa. Comunque Trump ha creato malcontento, quindi ci sono forti problemi per la rielezione. Questo è Sunday del Los Angeles Times. Andiamo a leggerci invece il Boston Sunday Globe, che parla parla di un tema che non capisco. United Kingdom, il Regno Unito ha una visione più sfumata dell'infanticidio. E perché? Che cosa ce l'hanno? Perché il Boston Globe degli Stati Uniti, perché si occupano di una vicenda sui gli infanticidi in Inghilterra? Le leggi prevedono clemenza per le madri che uccidono un bambino durante il postparto. Ecco qual è il motivo di prendere le distanze un po' da questa cosa. Big Apple having over Miami fast start. Che significa questa cosa? Questa viene invece, molte attività per diciamo fare l'attività su Boston, l'inizio fondivo, cioè stanno la grande mela, diciamo così, envy over, questa ve la traduco male, però sostanzialmente è dire che l'inizio è sfumato, l'inizio è così fulmineo, perché fa start di Mandani, quindi questo Mandani che in realtà molti attivisti stanno dicendo che lui spende molte energie in Boston, le sim energie in Boston, quindi sono cose, potete leggerlo voi, tradurlo bene, perché veramente questo non l'ho capito nemmeno io, quindi non voglio dare un'informazione sbagliata. Vi lascio c'è una cosa incredibile, Newsweek, Trump was right, cioè lui che fa da ponte con in mano una pompa del petrolio, e fa da ponte nello stretto di Hormuz. Trump era giusto, c'è scritto. 6 mesi dopo un disastro naturale che nessuno aveva previsto, gli scettici che avevano predetto il caos si sbagliavano. Quindi, riferito al Venezuela, è scritto qua basso, Trump aveva ragione. Ecco, danno ragione questo Newsweek, dà ragione a Trump sul Venezuela, che in realtà, insomma, quello, l'intervento di Trump è stato importante, e si sbagliava chi diceva che era sbagliato. I heard what you said.

0: E teniamo un basso in base, questo Ellie Goulding, Black Prada Dress, e la miseria, Black Prada Dress, vi dice qualcosa, vabbè. Io vi lascio, termina qui questa domenica mattina, 2 agosto, vi auguro buon viaggio, se state spostandovi per le vacanze, ma in orario un po' così, oggi ricordatevi, ieri e oggi giornata da bollino nero, come viene detto, ma anche per i carburanti, perché qualcuno se n'è fregato dei pochi spiccioli che sono stati levati e aumenta considerevolmente il prezzo al distributore, una cosa che ci fa veramente arrabbiare, ma i furbi ci sono sempre. Attenzione alla strada, come dire, godetevi quello che insomma vi fa stare bene, come sempre nella vita, vi dico io, insomma, no? Quindi anche il periodo di vacanze, che è doveroso e giusto. Io vi lascio con una riedizione del Moonlight Festival, la presentazione del libro di Angelo Rossi, La Rosa d'Ombra, che è avvenuta il 22 nella terrazza della Fraternita. Era una serata di fine estate, mi viene da dire, in questa manifestazione che ormai è giunta al quinto anno, e sentirete me e Angelo Rossi discutere, parlare, far raccontare, soprattutto far parlare Angelo del suo libro La Rosa d'Ombra. Ve lo lascio qua e vi auguro una buona domenica a tutti, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che vi faccia stare bene. Ciao ciao.
1: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a questa terza serata del Moonlight Festival. Faccio un rapido riepilogo per dove siamo arrivati. Abbiamo iniziato con la presentazione del 15 di luglio ad Anghiari. Il Moonlight infatti è un progetto che è anche itinerante nella provincia di Arezzo, con Carmelo Schininà, che è un noto volto del giornalismo di La Sette. Poi qui nella splendida cornice in cui ci troviamo stasera abbiamo avuto il primo giorno, lunedì, Gianni Riotta e Luca Sofri, sempre in questa doppia formula che abbiamo, le delle 19 e delle 21. Martedì, quindi ieri, Antonio Padellaro e la sera una collega di Angelo di stasera, Ben Pastor. E oggi pomeriggio Barbara Fabbroni, e stasera ringraziamo Angelo Rossi di essere qui con noi. Per chi volesse, il libro chiaramente è in vendita, Angelo è così gentile, insomma, da fare firma copie speciali e quant'altro, ovviamente alla fine, e concluderemo questa serie di serate assolutamente piacevoli domani sera. Alle 19 abbiamo un altro giallista, per chi gli piacesse il genere siete invitati, perché è veramente molto bravo. Si chiama Carlo Calabrò, il suo libro è Scemento e Sangue, edito da Marsilio. È un libro che è tradotto in più di 10 paesi del mondo, recensito dal New York Times, quindi insomma un grande autore internazionale del genere thriller che viene a trovarci, ambientato tra l'altro in Amazzonia, per cui ci porta anche all'interno di dinamiche assolutamente di stringente attualità, come quelle dei cambiamenti climatici, eccetera. La sera invece ci sarà l'evento conclusivo di questa tornata con Tommaso Cerno, che è un popolare volto del giornalismo italiano, già direttore dell'Espresso, oggi al Giornale, e quindi sarà qui domani sera con noi alle 21. E la chiusura effettiva del Moonlight Festival di quest'anno sarà il 31 di luglio a Bibbiena alle 18:30 con uno dei rappresentanti del collettivo di scrittori Wuming, che editano con Einaudi. Sono considerati anche da egli stesso, insomma, li aveva, diciamo, lanciati gli eredi naturali del romanzo storico di Umberto Eco, per cui insomma concludiamo direi assolutamente in bellezza. Lascio la parola a Valeria Albisi, la direttrice, per un saluto iniziale. Grazie.
2: Salve a tutti. Grazie di essere qui presenti. Siamo al quinto anno, come diceva Gabriele, per noi è sempre un'emozione grande presentare questo Moonlight Festival, perché ci teniamo tanto. Stasera è un'emozione più grande, perché presentare Angelo Rossi dentro la nostra rassegna veramente mi riempie di gioia, e sono veramente contenta che abbia scelto anche lui, insomma, ecco, di partecipare alla nostra rassegna culturale. Io oltre ad Angelo e a Gabriele naturalmente devo ringraziare la Fraternità Internet, devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutti i soggetti che hanno creduto fin dal primo anno nella nostra rassegna culturale, nella nostra manifestazione. È un festival che dura tanti giorni, che vede ospitare qui ad Arezzo in Piazza Grande, che è il nostro salotto in assoluto più bello, credo, veramente tante personalità e tanti autori che rimangono, come immaginerete, insomma, affascinati da questo posto e credo che ne parleranno bene ovunque. Per la Confesercenti è veramente un'occasione, ecco, di incontro piacevole, di approfondimento, di riflessione, di conoscenza con tante personalità, che veramente è stato in ogni occasione interessantissimo ascoltare e conoscere da vicino. Stasera io lascio subito la parola ad Angelo e a Giuseppe Misuri, che ringrazio, che come vedete appunto è un giornalista amico di Radio Fly, che appunto ci aiuta anche stasera, anche gli anni scorsi, devo dire la verità, cioè è sempre stato vicino anche lui dall'inizio, e stasera ci aiuta a presentare il nostro autore, quindi io gli lascio subito il palco. Grazie.
0: Buonasera a tutti, in attesa che il nostro autore venga qua nel palco, vi informo che siamo anche in diretta su Radio Fly e vi accompagnerò in un volo sul libro La Rosa d'Ombra del carissimo Angelo Rossi. Allora Angelo, sei pronto? Accendi il microfono? No.
3: Pronto.
0: Eccolo qua. Già ci hai fatto un thriller, cioè, adesso no, ci puoi fare paura.
3: Non sono pronto.
0: Allora, ti devo dire subito, io penso sia la quarta o la quinta volta che sono qui sul palco, grazie a Confesercenti ovviamente, che mi onora di questa cosa, e devo dirti che però per me è un onore presentare il primo, lo scrittore in fasce. Tu sei il primo libro, però intanto è finito da tutte le parti. Allora, il primo thriller, come fa a averla la Feltrinelli? Guarda quanti libri ci sono lì, sono spariti da tutte le parti, l'hai venduti tutti la prima ristampa. Mi spieghi sta cosa qui?
3: Sono molto emozionato, volevo ringraziare Confesercenti per questa opportunità che mi ha offerto e a tutti voi che siete qui, perché è una cosa, cioè sto facendo concorrenza a Padellaro.
0: Ma dai!
3: Assolutamente incredibile.
0: No, mica vuoi parlare di politica, no?
3: No, ecco, se vuoi, però meglio
0: se
3: di
0: vuoi,
3: no.
0: Se vuoi, no, vabbè.
3: il libro è stata una sorpresa incredibile, la prima edizione è andata esaurita. A un mese dall'uscita.
0: Come fanno a esserci lì allora? Quelli?
3: Perché loro l'hanno comprati prima per questo evento.
0: Ci fanno il coso sopra.
3: Ma non li vende lui, non li vendo io. Non lo so. Però insomma sì. E quindi tra una decina di giorni ci sarà la seconda edizione, riveduta e corretta, perché abbiamo trovato ben due errori. Quindi riconosceremo quelli che hanno la prima edizione da quelli che hanno la seconda edizione, perché c'era due errori.
0: Ora qui un onore ce lo potrei avere in pezzettino.
3: Sì, uno l'ha trovato te. l'ho trovato io. No, l'altro, là, sono due.
0: Allora, chi è Angelo Rossi? Se andate a vedere con l'intelligenza artificiale, ormai si fa tutti così, di Angelo Rossi esce di tutto e di più. Sei un cultore della cultura pop. Della musica, perché sei onestamente un politico che adesso non fa politica, quindi si è messo a scrivere. E tu dici, io ogni tanto scrivo, mi diverti a scrivere. Che vuol dire?
3: Allora, la familiarità con la scrittura ce l'ho da bambino. La mia mamma mi ha ricordato stamattina...
0: La tua mamma è qui, la salutiamo.
3: È lì, ciao mamma. che addirittura la mia prima pubblicazione è avvenuta alle elementari, perché scrissi una serie di racconti alle elementari che vennero pubblicati. Io non me lo ricordavo neanche, ma per fortuna mia madre se lo ricordava, quindi io in realtà non è il primo libro che scrivo, ma è il secondo.
0: Ah, ci dai questa notizia così?
3: Ci do questa notizia. Non so come recuperarli quelle scritte, sono curioso anche io di capire cosa avevo scritto alle elementari. Però insomma, la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi ho scritto tantissimi articoli per giornale, comunicati stampa... Lasciamo perdere, ce ne sono migliaia di comunicati stampa a Arezzo scritti, cioè non con la mia firma perché sono generici, però si sa che l'ho scritto io. Poi ho fatto tante recensioni di film e di televisioni, che mi è sempre interessata tantissimo. su anche testate nazionali, con tantissime recensioni di telefilm, di film e via dicendo. Quindi la familiarità con la scrittura c'è sempre stata. Poi dopo passare a fare un romanzo come uno che va a fare il jogging e passa a fare la maratona.
0: Non insomma, saltare una fase. Poi ti sei dedicata alla politica, poi hai smesso della politica e hai scritto il libro.
3: Con la politica non si smette mai.
0: No?
3: No.
0: No.
3: No, non si smette mai, però sono in un hiatus, chiamiamolo così. Okay, sono in una pausa.
0: In una pausa?
3: In una pausa nella quale mi ci trovo benissimo, perché appunto la scrittura mi sta dando belle soddisfazioni, anche stasera è una bella soddisfazione vedere così tanti amici, insomma.
0: Va bene, allora.
3: Dai, fammi qualche domanda intelligente.
0: Partiamo. Va bene. Chi te l'ha scritto il libro?
3: No.
0: Mi hai detto fai una domanda intelligente. No. Va bene. Allora andiamo subito su questo thriller, questo libro. Prima di tutto, no, parte tutto. Come ti è nata l'idea di scrivere questo libro? Tra l'altro ambientato tantissimo su Arezzo e ho scoperto anche con personaggi reali aretini. L'ho scoperto, faccio ammenda, non lo sapevo prima. Lo hai nascosto un po' troppo bene, però devo dire, com'è nata l'idea? Facciamo questa storia, questo romanzo.
3: Allora, le prime 50 pagine, a parte il primo capitolo che l'ho scritto come ultima cosa, diciamo dal secondo capitolo, le prime 60-70 pagine le ho scritte nel 2010. L'idea nasce nel 2010, lontanissimo proprio, e nasce dall'esigenza da parte mia di raccontare un fatto vero che mi era successo, un'esperienza adolescenziale che mi aveva portato a vivere un'esperienza, non lo so, fuori dal comune, con dei risvolti che mi hanno lasciato sempre perplesso per anni. E l'ho romanzato, ovviamente, quello che si legge nel libro è diverso da quello che è successo a me, però in parte è vero. Quindi era nato da questa esigenza qui, e dove era nato come un racconto breve. In realtà io in canna ho scritto diversi racconti brevi, ma non mi ero mai cimentato col romanzo. Poi è prepotente questo romanzo, è cresciuto nel tempo. 10 anni dopo, nel 2020 si parla, c'era il Covid, ci si annoiava tutti quanti. Vabbè, riprendo un pochino a scrivere, siamo tutti fermi, si leggeva, si guardava i film in televisione, eccetera, iniziai a scrivere. Mi ricordai di questa storia che avevo scritto 10 anni prima, addirittura parecchie pagine, una 60ina di pagine. Dico, ma io quasi quasi la continuo, e la ripresi, però mi passo subito la voglia.
0: Sei uno scrittore abbastanza
3: alterne. E però tutta la parte che c'è del periodo del Covid è stata scritta durante il Covid, perché ci sono spoiler dei capitoli ambientati nel 2020. E poi, che dire, a un certo punto sta cosa che stava crescendo dentro di me, nella mia mente, nel mio cassetto, era sempre più grossa, era 200 pagine, 300 pagine, dico, cavoli, la devo finire. E l'ho finita. Poi dopo che è successo, lì c'è stato il grande fermo, perché l'ho finita più di un anno fa. Poi dopo mi sono fermato perché ho detto, la devo far leggere a qualcuno, perché può darsi sia una stupidaggine quello che ho fatto. Allora ho preso 12 persone, di cui almeno 3 o 4 sono qui presenti e che ringrazio.
0: Senti che responsabilità, eh?
3: Che hanno avuto la responsabilità di leggersi questa bozza che avevo scritto, perché era una vera e propria bozza. Cioè, c'erano errori grammaticali a non finire, c'erano incongruenze di ogni genere, e me l'hanno segnalato, mi hanno detto, però guarda, è bellino. Addirittura uno di loro, lo cito, è Andrea Bindi, che è il poeta pompiere, che me l'ha letto e ha detto, Angelo, io non lo voglio neanche finire di leggere, secondo me è bello e te lo devi pubblicare, e ti mando io dalla mia casa editrice, te non lo devi mandare da nessuna parte. Io infatti non l'ho mandato a nessun altro che alla Helicon, perché Andrea mi ha detto, vieni da noi.
0: Punto. Guarda che c'è l'editore qui.
3: C'è l'editore lì da qualche parte. Si frega le mani.
0: Ti sta ascoltando.
3: E niente, l'ho mandato lì, dopo una settimana mi hanno mandato un contratto, non l'ho neanche letto, devo essere sincero, l'ho preso, l'ho firmato e siamo partiti con la pubblicazione. Questa in breve è tutta la cronistoria.
0: Però c'è una cosa, scusa se interrompo, tu hai messo un video, un post hai fatto, che a un certo punto qualcuno ti ha pigiato quel pulsante per inviarlo, perché eri indeciso, quante volte l'hai corretta sta bozza?
3: Perché dopo questi 12 l'hanno letto. Io l'ho presa e ci sono stati altri 4-5 mesi a rileggere tutte le correzioni che mi avevano fatto loro, che erano molteplici, c'erano tantissimi errori anche concettuali. e ho dovuto rivedere, ho dovuto aggiungere alcuni capitoli. Il primo capitolo è stato scritto per ultimo, ad esempio, senza spoiler, perché lo leggete la prima pagina.
0: Ora, il problema stasera è spoilerare o meno le cose.
3: La difficoltà che ci sta a raccontare un thriller, qual è? È che non puoi raccontare la trama, non puoi dire quasi niente. Perché
0: però qualcosa dobbiamo dire, Angelo, qualcosa dobbiamo dire. Prima facciamo la raccomandazione che ognuno guardi il
3: allora devi stare molto attento perché dal mio l'ultimo punto di vista esiste un girone speciale dell'inferno per quelli che fanno gli spoiler. Sono persone che odio con tutte le mie forze, quindi tu ti devi sforzare di farmi delle domande.
0: Andrò all'inferno, te lo dico subito.
3: No, vado all'inferno, perché c'è, tanti l'avranno letto qui, però tanti non l'hanno letto. Allora, diciamo, non lo devi fare.
0: La partenza la devo dire.
3: Certo.
0: Allora, partiamo col colore rosso.
3: C'hai un limite
0: rosso,
3: a pagina 50.
0: Guarda, la mag è colore rosso. Che ti dice il colore rosso?
3: Colore rosso è la macchina 112 che sale per le colline di Civitella e fa partire tutta l'avventura.
0: Ecco, questa è una prepartenza. Un po' come il diesel che c'ha il preriscaldamento.
3: Sì.
0: In realtà la partenza è dopo, nel 2020. Ce la racconti?
3: Ce la racconti. No.
0: Non ce la racconti?
3: No. No, perché già un plot twist. Cioè uno si è letto 40 pagine e poi arriva il plot twist e io ti devo raccontare il plot twist. Non te lo racconto.
0: Allora,
3: ti racconto
0: come,
3: una cosa diversa. Allora ti dico
0: di
3: come ti posso rispondere dirti niente. Da politica questa cosa qua.
0: Ecco,
3: cioè io ora dico una cosa e non ho detto niente.
0: Salutiamo l'assessore che ci ha visto come funziona un politico.
3: Il nostro assessore di riferimento, il Marco Antonio.
0: Guarda che difficile un autore politico, eh. Le gira tutte, guarda. Cioè.
3: Allora, è vero un thriller esoterico. Dopo, se vuoi, si parla di cosa vuol dire thriller esoterico, che è già interessante. Però è un romanzo generazionale. Quello che stai dicendo te è un salto di 30 anni nella narrazione del libro e mostra le persone 30 anni dopo, che non si erano praticamente mai riviste, guardano loro stessi guardandosi come se avessero ancora 19 anni, ricordandosi
0: il fatto che l'ha uniti. Possiamo dire quello
3: ma se vuoi lo dici te, proviamo senza spoiler, vediamo.
0: Come fa? Allora, diciamo così, che in una bella giornata sulle colline di Civitella, tre ragazzi, tre amici, i nomi li posso dire?
3: Certo.
0: Gianna, Alex e Lorenzo vanno in giro per Civitella con la 112 rossa, si fermano, guardano il cielo, le stelle, tutto, e poi a un certo punto uno, per una cosa che è fisiologica, scopre una casa. E dentro questa casa abbandonata, ricca di tutti quei graffiti che erano parole strane, già erano esoteriche quelle, no?
3: Certo,
0: cioè, insomma,
3: certo,
0: quello che sia,
3: certo.
0: Scoprono un qualcosa che li accomuna in una Polaroid.
3: Certo.
0: Te l'ho spoilerata poco?
3: No, va bene, mi
0: va
3: piace.
0: Bene.
3: È una bella trama, la potrei usare.
0: Ecco, la potresti usare.
3: Sì.
0: Dopo alla fine lo sanno che l'ho scritto io, vabbè. Questa Polaroid, questa foto, passano gli anni, arriviamo nel 2020, i ragazzi ognuno segue la propria strada, chi di qua, chi di là, poi arriva il Covid. Il Covid ci chiuse tutti in casa. Continuo?
3: Cioè, certo.
0: Dovresti dire te.
3: Per ora stai spoilerizzando le prime 40 pagine. Va bene, vai avanti.
0: No, c'è un insegnamento molto bello qui, devo dire, e te l'ho detto anche quando eravamo qui.
3: È vero, bravo.
0: A un certo punto ricevono, la ragazza, Gianna, riceve una notifica su Facebook. Lorenzo ti ha taggato in una foto.
3: E
0: guarda
3: tutto.
0: Caso risalta fuori questa foto di questi tre ragazzi del 1989 a te.
3: Perfetto. E senza fare spoiler, diciamo che questa cosa qui è un'analisi anche dei pericoli che hanno i social, perché è proprio attraverso il pericolo del social che a loro gli arriva una qualcosa di terrificante, un terremoto delle loro vite, a causa di un semplice post e di una foto ritirata fuori 30 anni dopo, nel momento più sbagliato, quando qualcuno stava cercando queste cose. E quindi sì, senza fare ulteriori spoiler, l'abbiamo già incuriositi, credo, abbastanza. Nel 2020 succede esattamente questo, che i social sono corresponsabili del disastro delle vite di tre persone.
0: Ora, io è vero che non posso spoilerare, no? Però insomma, qualcosina bisogna dire, perché sennò...
3: Certo, no, dire, di che si parla?
0: Si parla comunque che questi tre amici vengono da allora in poi, da quel 2020 in poi, coinvolti in una storia veramente particolare, una storia che, leggendo il libro, ti devo dire la verità, all'inizio è una trama abbastanza tranquilla, no? Te l'aspetti.
3: Certo, è un romanzo generazionale.
0: Dopo ogni pagina però dice, ma come ha fatto ad andare da questa parte? Cioè, è una trama che a un certo punto è il thriller, forse lì, no? Si mischia di esoterio, ma secondo me anche si mischia un po' di fantascienza, però si vede che leggi fumetti, insomma. Però nel senso, veramente, a volte non capisci dove vai a parare, però ci riesci sempre e crei una storia che effettivamente ti tiene lì sul libro e ti trascina nella lettura. Come hai fatto?
3: Hai detto due cose interessanti. La prima è che mi sono trattenuto nella prima parte del romanzo. È così. In molti mi dicono, cavolo, Angelo, sono arrivato a pagina 100, ha iniziato a correre, correre. Mentre i thriller di solito cominciano subito dalla prima. Arriva, apri la prima pagina, c'è il morto. No, io ho visto abbastanza telefilm e film da avere noia totale assoluta di questo schema trito e ritrito sui thriller, dove si comincia col morto e poi si va a analizzare chi l'ha ammazzato. No, arrivi a pagina 100 e poi comincia il thriller vero e proprio. Fino a pagina 100 è un romanzo generazionale con questi ragazzi che trovano qualcosa nel 1989 che non ha nessun tipo di ripercussione fino al 2020. E nel 2020 scatena tramite i social, e questa è un po' la plot iniziale, scatena un cataclisma nelle loro vite che li porta a doversi ritrovare tutti insieme, a collaborare tra loro con caratteri profondamente diversi, con vite che hanno preso delle rette divergenti, proprio sono diversi ormai anche da quello che si ricordavano. Sono tre personaggi che ognuno ha la percezione dell'altro come era a 19 anni, ma sono profondamente cambiati, sono persone diverse, hanno 50 anni ora e quindi sono molto molto diversi. E la seconda cosa è, hai tirato fuori la fantascienza, qualcuno mi ha detto così, a me piace questa cosa, non è vera, nel senso, io vi ho messo nel libro due binari, uno è l'esoterismo, ok, con una spiegazione esoterica di quello che state vivendo, nel contempo ho messo un altro binario con la spiegazione scientifica di quello che state vivendo a livello esoterico. E quindi che succede? A seconda di chi lo legge, io ho parlato con tante persone che l'hanno finito, e a seconda della persona io riesco a capire se è un illuminista o è un mistico, nel senso che a seconda della versione che loro hanno percepito del romanzo, io l'ho lasciato aperto apposta in quel modo lì, loro mi dicono, ma questo è così? È così perché l'hai letto te che è così? Io ti ho lasciato la strada per farlo. Quindi sì, ho lasciato un doppio binario che è aperto, che mi piace che l'hai notata, perché questa è veramente una cosa che è variabile a seconda di chi lo legge. Cioè io ti dico, ho parlato con tantissime persone, ma hanno dato risposte tutte diverse. E questo mi piace.
0: Beh, questa denota una capacità enorme di poter plasmare anche quello che volevi dire, no? Perché non è facile far interpretare a chi legge.
3: Deve essere così. La prima cosa che ho scritto, l'ho scritta su Facebook, proprio questi social tremendi, è stata quando io ho concluso, ho detto il romanzo non è più il mio. Nel momento in cui ho concluso il romanzo, ho preso, è stato mandato alla casa editrice, al limite ho i diritti d'autore, ma il libro non è più il mio, è il vostro, ve lo state leggendo e io mi sono divertito tantissimo a metterci vari livelli che sono proprio a livello di gioco, che potete anche divertire voi a farlo, cercate su Wikipedia, vedrete che ci sono tanti riferimenti che hanno vari strati a seconda della cultura. Per esempio, se uno ha una cultura esoterica riesce a vedere anche un qualcosa oltre lo strato superficiale di narrazione, ok? Uno che non ce l'ha, ci legge altro, ci legge una trama, che so, dice questo l'ha detto Tarantino, questo l'ha detto David Lynch, e io ci rido perché è vero. E vanno bene entrambe le cose, cioè il romanzo è il vostro, ognuno ci legge quello che vuole. Io mi sono divertito a metterci un sacco di cose senza dare delle risposte, che ognuno ce le guarda.
0: Esatto. Vi devo dire anche che lui vi fa fare, attraverso questo romanzo, una sorta di viaggio nel tempo. Attenzione, lui contestualizza molto fatti avvenuti, ma andiamo a parlare anche a Shelmo Korn, andiamo a parlare nel 1908, andiamo in Svizzera, andiamo da tante parti e andiamo anche purtroppo in una tragedia che ha colpito le nostre colline, quindi andiamo nella guerra. Quindi una contestualizzazione che devo dire che la ritrovi è un po' nel tuo libro. Quello che ti voglio chiedere adesso però è anche un'altra cosa, Angelo. L'aspetto che, vabbè, non si può spoilerare, però io questa te la devo chiedere.
3: Ora mi racconta al finale.
0: No, io ti devo chiedere noi. Siccome lui parla di Arezzo, lui parla anche di personaggi aretini, parla di tante cose aretine. Mi spieghi che cos'è il perizoma sanitario Arezzo 5200? Giuro, no, ce l'hai messo?
3: Sì, ce l'ho messo.
0: Questo lo potrei mettere con la tazza bianca, guarda, sì, hai capito benissimo.
3: Ma perché no? Allora, mi sono anche divertito a fare delle battute.
0: Ma perché Arezzo 5200?
3: Perché sì,
0: è una marca,
3: ma
0: moderno,
3: te hai notato questo, ma ci sono altre persone che hanno notato che, per esempio, tutti i nomi corrispondono a nomi di calciatori, ad esempio, di un certo tipo, oppure nomi di certo.
0: Io ho notato la musica anche,
3: La musica.
0: Led Zeppelin,
3: mi sono divertito. Poi dopo sta a te, a seconda di quello che è la tua cultura personale, ritrovarci
0: dei... Io vado a guardare Perizoma.
3: No, ognuno... sì, te Perizoma, come hai detto Perizoma, hai detto questo è il
0: ma
3: mio.
0: Perizoma
3: 5200.
0: Vabbè. Comunque, come diceva lui, due libri, cioè due parti, no? La parte più descrittiva e poi la parte un pochino che prende il là, diciamo così. Ecco, che cosa possiamo dire per andare ancora più avanti, Angelo?
3: In che senso? Devo spoilerare? No, che
0: no
3: devo fare?
0: È difficile, come fai? Cioè, qualcosa dobbiamo dire, insomma, perché insomma.
3: No, parliamo ad esempio del. Allora, me la faccio io la domanda. Ti dico, parliamo della questione esoterica. Cioè, che cosa significa, Angelo, thriller esoterico, ad esempio? È una bella domanda, fammela.
0: No. Dai, che cosa significa thriller esoterico?
3: Perfetto.
0: E non me l'ha suggerita nessuno.
3: Non te l'ha suggerita nessuno. Allora, thriller esoterico. Ci si diverte perché siamo amici, voglio dire. Allora, thriller esoterico è un genere letterario che in realtà nasce alla fine dell'Ottocento nei salotti quelli spiritisti degli inglesi, soprattutto in Inghilterra, che allora era proprio di grandissima voga creare questi romanzi un po' d'appendice, un po' così, che parlavano di spiriti, roba seria. Quelli erano i thriller esoterici. Poi dopo è un genere che è assurdo, ha grande clamore e anche grande valore letterario, con un autore, ad esempio, come Umberto Eco. Umberto Eco fa i thriller esoterici, prendono di Foucault, ha voglia che un thriller esoterico è l'apoteosi.
0: Ma Umberto Eco è quello sempre della frase su internet, del fatto che
3: è
0: prima
3: sempre,
0: la gente parlava,
3: esatto,
0: al bar, e oggi
3: citato anche,
0: vedi?
3: È tutto collegato. E per esempio lui ha portato il genere, secondo me, anche a un livello letterario che è enorme, perché per esempio Dan Brown, che è l'altro esponente internazionale di questo genere, che ha avuto un successo enorme, planetario, ci hanno fatto di tutto, dai film, telefilm, videogiochi, pensate qualunque cosa, anche le tazze del McDonald's, quella roba scritta da Dan Brown, però non ha la stessa qualità, secondo me, di Umberto Eco, però è quello l'esponente di punta, l'alfiere del genere. Quando pensi al thriller esoterico, dici Dan Brown, è giusta come cosa. Quindi questo è in generale il thriller esoterico, cioè riuscire a unire quella che è una trama gialla, potrebbe essere, non lo chiamiamo giallo, lo chiamiamo solo noi in Italia giallo, non esiste questa cosa, perché c'erano i gialli Mondadori e noi ci siamo fissati che quel genere si deve chiamare giallo. In realtà è un thriller, cioè gli americani, gli inglesi, per loro è tutto thriller, poi ci mettono un qualcosa per correlarlo ulteriormente. In questo caso è un thriller esoterico, cioè che unisce quella che è un po' la cultura del giallo, dell'investigazione, tutto quanto, con connotati che possono essere storici, metafisici, alchemici, oppure di panzanate come fa Dan Brown, che
0: guarda,
3: si inventa delle cose
0: clamorose. Sì,
3: Quello che volevo dire è che nel mio libro tutto quello che c'è di esoterico all'interno di questo libro è vero. Poi dopo può essere mistificato, nel senso che non ti voglio far capire quello che è, allora cambio il nome, cambio le consonanti, cambio i lati della figura geometrica, qualcosa, ti cambia un dettaglio che allora ti spiazza, però è quello. E in alcuni casi è proprio, anzi, proprio i libri, ad esempio, che ci sono dentro. Cioè, c'è stata una grossa ricerca anche da parte mia per dare delle pezze che io volevo che la gente si divertisse, andasse su Wikipedia o quello che vuole e dicesse: cavoli, va a vedere sta cosa. Ok? Quindi non è che c'è solo l'Arezzo vera, quella che vediamo, insomma, non è che ci sono solo le persone vere, perché l'hai detto, i personaggi, gran parte dei personaggi sono persone realmente esistenti, realmente vere, addirittura uno c'ha il suo nome e cognome.
0: Già, un mago dell'informatica.
3: Un mago dell'informatica si chiama esattamente.
0: Che riesce a capire diverse cosette.
3: Esattamente,
0: diciamo,
3: ma anche la parte esoterica è È vero, cioè nel senso, è una però, misura in cui non è che ti racconto le cose.
0: Però
3: cavalli.
0: Angelo, ci hai messo un personaggio, Alessandro, che d'esoterico non crede neanche fino all'ultimo, ma neanche.
3: Vabbè, io comunque lascio sempre, te l'ho detto, il doppio binario. Cioè, anche tra loro c'è un equilibrio, tra i personaggi c'è un equilibrio, c'è chi lo vedi che è più propenso verso una certa cosa, che è più verso una... È il gioco delle parti che ho voluto metterli. Io ho voluto che fosse un romanzo non di certezze, ma di tantissime incertezze, ok? Non di quei romanzi di gialli dove c'è il super investigatore che è super fico, super intelligente, ti risolve tutti gli enigmi. No, no, no. Deve essere tutto un po' difficile. Il paragone giusto è, secondo me, con Twin Peaks. Non so se qualcuno di voi ha visto Twin Peaks.
0: Ti chiedevo se...
3: David Lynch gli piace tantissimo. La figura dell'agente Cooper per me è stata ispiratoria del tipo di giallo che volevo fare
0: scritto,
3: io.
0: Cioè, Laura Palmer. Pensavo che tu ci avessi scritto.
3: Certo che c'è scritto. C'è scritto, c'è citato.
0: Sai anche chi l'ha uccisa, Laura Palmer?
3: Certo, è il babbo. Abbiamo fatto lo spoiler. È il babbo.
0: No, si spoglia. Presidente, si spoglia.
3: Si può dire. Sì, nel senso che quello è un paragone giusto perché lui è un detective mistico. Lui si rifà alla mistica tibetana per cercare gli indizi. Fa delle cose assurde. E a me mi piace, è sempre piaciuta questa cosa qua, dell'investigatore che abbia riesca a coniugare la logica a qualcosa di profondamente intimo e illogico. E è così che deve essere.
0: Ascolta, di illogica, a un certo punto però la storia in alcuni momenti cambia drasticamente e lì ti scompisce, cioè dici ma com'è possibile? Se io ti dico il dottor Burnett, come lo chiami te?
3: Sì.
0: Quello che gira sullo sgabello.
3: Non me lo puoi. Allora, ma come a pagina 370? Come cavolo fai a parlare di una cosa che a pagina 370?
0: Ma perché te hai fatto?
3: Non me lo
0: che ci porti lì?
3: Non ascoltatelo. È un disastro.
0: Angelo, ma qualcosa bisogna dirgli.
3: Ma non gli puoi raccontare veramente il terzultimo capitolo del libro. Cosa ma stai facendo?
0: Ma mica si sa come ci siamo arrivati. E poi chi è, scusa?
3: Chi è? È un nano, tipo il nano di Twin Peaks. Ma che gli importa loro? Non ci sono arrivati a pagina 370.
0: Ma importa come si può cambiare nella storia che racconti nel questo romanzo.
3: Lui
0: cambia,
3: come
0: si cambia repentinamente anche, cioè, veramente a un certo punto, che ne so, il presidente si trova accanto alla direttrice, si rivolta e ci trova te, insomma, è così il tuo.
3: Si voleva dire che si chiamano plot twist questi qui. È pieno di plot twist e sono
0: appunto, no.
3: Poi mi fa piacere che ti è piaciuto, perché vuol dire che ci sono riuscito.
0: Ora,
3: voglio dire,
0: non lo dico cos'è che non mi è piaciuto, perché l'ho detta a te, quindi
3: no, lo vorrebbe dire, ma guardate, lo ammazzo se lo dice perché veramente la cosa non lo dire.
0: No, ci mancherebbe. Senti, il rosso l'abbiamo detto, ma la rosa era rossa, poi questa rosa d'ombra non era, perché c'era l'argento, com'era?
3: Questo no, la rosa d'ombra è il nome della setta,
0: ma
3: perché
0: la spilla,
3: di questo si è capito
0: la
3: che era
0: spilla lo vediamo, tu c'hai una rosa lì, ora se no proprio
3: la rosa
0: sei vestito di bianco, guarda,
3: io sono vestito,
0: ti manca il nero, ti
3: come
0: manca.
3: Il cattivo del mio romanzo,
0: il nome lo possiamo dire?
3: Lucien si chiama,
0: De Foix,
3: della Foix,
0: sì. È della Foix, sì. Francese era?
3: Francese, sì.
0: Hai visto? Ci hai messo anche francesi.
3: Sì, che non lo capisco, ci sono stato ore per cercare sto nome, che è francese, però non lo so, quindi... Sì, comunque sì, la rosa d'ombra è una setta evidentemente, ma anche lì c'entra David Lynch, perché l'idea di base era, non so se ci sono dei cultori di Lynch, era la rosa blu di Lynch, che lo vedete bene in Fuoco cammina con me e in altri appendici, che è uno degli elementi che pongono in contrapposizione il povero Cooper quando trova la loggia bianca e la loggia nera. Questa cosa qui mi ha sempre affascinato, però non ci potevo mettere la rosa blu e l'ho fatta la rosa d'ombra, che sono anche meglio.
0: Senti, tu hai dato alla lettura a queste 12 persone che hanno una grossa responsabilità, no?
3: Sì, ma hanno fatto diventare
0: scrittore. Te l'hanno fatta una critica, sì o no?
3: Porca miseria, uno mi ha stroncato in un modo che avevo detto.
0: Ce la puoi spiegare quella?
3: C'era,
0: no?
3: Allora io, siccome odio qualunque cosa tecnologica, il libro è uscito solo in versione cartacea per una questione di credo mio, perché io ho una libreria, mi sento una razza.
0: Ce l'hai messa nel libro,
3: Sì, mi sento una razza in via di estinzione, accerchiata da tutta questa tecnologia. E allora ho detto: il giorno che faccio un libro non dovrà essere in versione digitale. Infatti, La Rosa d'Ombra, finché ci sarò io, non mi offrono tantissimi soldi, sarà solo in versione cartacea.
0: Ricordatevelo.
3: In molti mi hanno contestato, soprattutto su internet, questa cosa, dicendo: ma io leggo male, eccetera, io c'ho Kindle. Mi frega un cacchio se c'è Kindle. Io te lo devi prendere, libro vero, t'annusi le pagine, te le apri, te le leggi, perché il mio libro è questo, ok? E quindi io mi sono mosso in questa direzione qui. Che stavo dicendo?
0: La critica più dura, che te sei perso.
3: Ah, sì.
0: Ecco, siccome il tuo libro uguale.
3: E a tutti loro li ho fatto avere, quindi, quasi tutti, perché ce n'era un paio che erano troppo tecnologici, comunque quasi tutti, li ho fatto avere non il PDF o quello che era, il Word, ma proprio la versione stampata su carta. E uno di questi, che è un correttore di bozze, tra l'altro fa a livello professionistico lui per un'altra casa editrice concorrente, che me l'ha letto, gli è piaciuto molto, ma me l'ha restituito con la presente delle maestrine alle elementari, con la maestra, con la penna rossa. Ecco. Era pieno, ma centinaia, perché non c'era una pagina dove lui non mi avesse corretto tre o quattro cose, e è 370.
0: Ma era ortografica 300... la correzione oppure
3: entrambi? L'ortografia è un capitolo a parte, non parliamo dell'ortografia perché è una cosa per fortuna ci sono i correttori di bozza, diciamo così. Non erano solo errori, erano errori anche concettuali, tipo: tu mi hai detto 30 pagine fa questa cosa, adesso mi stai dicendo questa, ma oh, e ci devi trovare la congiunzione, se no, capito? Per dirti, quindi l'utilità di queste persone è stata eccezionale, perché a me mi hanno dato delle prospettive nuove di rilettura del mio romanzo, che non ti vengono da solo, perché io l'ho riletto 20 volte, ma io è come un errore quando ce l'hai davanti, io continui a non vederlo, perché sei tu che l'hai fatto, quindi non ti riesci. Io, per dire, lì c'è Sergio e Cristina laggiù, che m'hanno, sono anche loro in questo gruppo di 12, grazie a loro esiste un capitolo in più, letteralmente un intero capitolo, che mi hanno detto: guarda Angelo, qui c'è proprio come un buco, devi fare qualcosa qui. E io ci ho pensato e tac, ho messo il capitolo. Altri mi hanno detto, alla fine c'era 4-5 capitoli in più rispetto alla prima stesura, proprio per questo motivo qui. Quindi c'è stata una grande revisione, un grande anche lavoro di più persone, non solo
0: ecco,
3: io.
0: Ma hai cambiato in corso d'opera la trama della storia?
3: No, la trama è quella. È cambiata la formula con cui arrivi a dire certe cose. Manca un capitolo perché c'è bisogno di elaborare dei concetti. Mancano delle congiunzioni tra A e B. Ci devi mettere qualcosa nel mezzo, cioè cose di questo genere qui sono, capito? Fondamentalmente quello, ma la trama era quella. Nessuno mi ha detto niente, anzi ho avuto un editore che mi ha detto: bello il libro, te lo pubblico.
0: Già questa, però intanto l'editore ha venduto tutte le copie della
3: Accidenti,
0: prima
3: parte, guarda, ha fatto più soldi di me sicuramente.
0: Va bene, allora io non so quanto tempo abbiamo, però ti faccio questa domanda: a chi lo dedichi sto libro? Per curiosità.
3: Allora apri la quarta pagina e leggi meno te.
0: Perché sai che con questa luce mi chiedi una cosa che potrei anche
3: prima di quello che ha scritto te.
0: Allora sì, perché io l'ho letta questa cosa e tu mi dici: c'è
3: scritto
0: alla
3: sopra.
0: Mia famiglia. Sì, no, io ho sottolineato, guarda, ho evidenziato una frase.
3: E la dedica è quella, sì.
0: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre e io ho evidenziato anche quando le ombre erano mie.
3: Certo,
0: le mie.
3: Alla mia famiglia che mi ha sostenuto sempre anche quando le ombre erano le mie, perché è quello che serve la famiglia. E per me la famiglia è non solo la base di tutta la società, ma in questa fase della mia vita è la cosa più importante che ho. E senza di loro, il loro supporto, per me sarebbe stato impossibile veramente anche arrivare in fondo a scriverlo questo libro qua. Ho avuto incentivi da parte di tutti quelli che erano vicini per andare avanti, insomma, questo è importante.
0: Sai perché l'ho evidenziata? Perché scrivere anche quando le ombre erano le mie è una missione che...
3: È insomma mica uno stinco di santo.
0: Appunto. Senti, tu sei andato a presentare questo libro da tante parti, a parte in questo palco qui, in questa serata così bella, sei andato anche in regione.
3: Sì, sì.
0: Che
3: sì.
0: Esperienza è questa?
3: È stata un'esperienza bellissima, perché la regione toscana ha acquisito La Rosa d'Ombra nella propria biblioteca. Questo significa che gli abbiamo mandato delle copie, sono disponibili nella biblioteca della regione, quindi saranno per sempre, una cosa fantastica.
4: Ma tu ne hai lasciato una anche all'Aurora Zentrum?
3: Non cambiare il discorso.
0: È come che non lo vuole dire, no?
3: È stata un'esperienza bella perché mi ha anche un grosso riconoscimento, perché comunque presentarli poi nella sala degli affreschi della regione toscana, che se qualcuno, non so se ci siete mai stati nella sala degli affreschi, è veramente una cosa fuori di testa, cioè da nessuna parte nel mondo c'è una bellezza, forse qui, perché se ci facciamo una foto con questa bellissima fraternita, con questa facciata qui, sicuramente ci siamo, come, però insomma, è una cosa eccezionale e è stata un'opportunità enorme. C'era anche la Rai, voglio dire, ci hanno fatto il mio primo servizio sulla Rai.
4: Ora capisco il codice ermeticum da chi l'ha preso, perché sei ermetico stasera, non lasci trasparire nulla proprio.
3: T'ho detto, per me c'è un girone speciale dell'inferno per chi fa gli spoiler, ma vicino a Lucifero, cioè nella parte c'è bassa proprio dell'inferno, sì.
0: Va bene, allora dillo te, ti devo fare un'altra domanda. Il nero l'abbiamo detto, il rosso l'abbiamo detto, il bianco l'abbiamo detto, che cosa vogliamo dire per concludere? Poi lasciamo,
3: se c'è qualcuno
0: domanda,
3: mi vuole fare qualche domanda intelligente, non come quello ha fatto lui finora che sono stati
0: grazie, come gentile,
3: mi sono fatto le domande da solo, vi rendete conto? Vabbè, se c'è qualcuno che lo vuole fare,
0: si vede il suo passato da politico, si vede, vero? No?

0: conta qualcuno, sì, dai, qualcuno questa cosa qui.
1: Ma è divertente. Poi c'è gli altri, gli dicono smettere di butticare, sei un botolo ringhioso. Ci sono anche delle inflessioni locali.
0: Oh, hai ragione, c'è alò,
1: Sì, lui mi diceva non hai messo alò, hai scritto, invece hai scritto due volte alò.
0: In un libro così, due volte alò, e poi dice dal libro d'Arezzo, insomma, vabbè. Va bene, allora, Angelo Rossi, la rosa d'ombra, le domande se c'è qualcuno non se abbiamo no, spoilerato io... cioè, lui mi ha minacciato per spoilerare, voi non lo sapete, ma
2: niente domande perché tanto
3: no, rispondo
0: no, c'è da dire che posso dirti sinceramente, sì, e lo dico in tutta tranquillità, io non conosco, cioè, questo tipo di lettura, questo romanzo come hai fatto te, leggendolo però mi sono appassionato e a volte mi ha stupito, guarda che non è facile, no? Perché quando non conosci un tema, poi ti incuriosisci e devo dire è una bella cosa. E la cosa che non mi è garbata, non te la dico, ma devo
1: ma
0: dire...
1: Ma me l'hai già detta? Oh, allora c'è il personaggio che gli piaceva che non fa quello che dice, pensava che voleva lui, ok? La funziona, ha fatto quello che voleva veramente. Io, che volevo io, non quello che volevi te.
0: E allora, insomma, va bene, ti ringrazio. Le domande.
1: Vai, prego.
4: No, niente, io ti volevo proporre per un premio speciale per tutte le citazioni di locali che hai messo in contesto romanzo di locali della città.
1: Allora,
4: ne hai messi una miriade.
1: Sono
4: e quindi
1: 28 da presidente locali aretini. C'è 28 sono, l'ho contato.
4: No, veramente.
1: Più tutti ma locali veri, nel senso sì, nome, sì, cognome, indirizzo, no, certo, tutto. Certo. C'è anche il mio barbiere.
4: Quindi grazie anche a nome della Confesercenti che rappresenta le attività commerciali.
0: Presidente, gli si è detto se aveva preso anche qualche, se sarà, cioè qualche soldino, ma sa. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Rossi. C'è qualcuno? Vabbè, tanto non risponde.
1: Se qualcuno vuole il libro, guardate, sono un gran commerciante.
0: Grazie,
1: anche se l'ho esaurito, è lì e vi posso autografare. Se le portate a casa è lo stesso, ve lo autografo.
0: Comunque, quando intervistavo da politico, eri così uguale. Le svincolavi tutte. Grazie a tutti.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10:25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
1: Per decenni ci hanno detto che la verità sulla strage di Bologna non si sarebbe mai potuta raggiungere fino in fondo, che era destinata a restare, come tanti altri episodi nella storia recente, un mistero italiano irrisolvibile. Oggi possiamo dire che non è più così. Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a tre gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
0: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio delle Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa

0: modalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia, mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico, nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilin.
1: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'interno. La popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona. Insomma, circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. A incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Tra lago, natura e vigneti è il canton Vaud nella Svizzera francofona, che per l'estate punta sui suoi gioielli, le città, con tre proposte, a partire dalla capitale Losanna, come ci spiega Piccarda Frulli, vice direttrice di Svizzera Turismo.
2: Losanna è la città nota a tutti per essere la sede del Comitato Olimpico e del Museo Olimpico, è anche però una città a grandissima vocazione culturale. Ci sono infatti interessantissimi musei come il MUDAC, il Museo di Arti Applicate Contemporanea, il Museo dell'Art Brut e poi la fondazione dell'Hermitage. Morges è una destinazione che invita a rallentare e a riscoprire il territorio sulle rive del lago Lemano. Merita sicuramente una visita il castello di Morges e il celebre Festival dei Tulipani. Yverdon-les-Bains si trova nel nord del Canton Vaud, ai piedi del Jura, e offre un'esperienza più essenziale legata alla natura e al benessere.
3: La regione ha anche investito per rendere più sostenibile la sua proposta turistica.
2: Nel Canton Vaud la sostenibilità è sostenuta da un impegno collettivo e strutturato e oggi abbiamo ben 313 aziende che partecipano al programma Sustainable. Esiste inoltre un programma Vaud Ambassador che accompagna gli operatori verso una maggiore integrazione dei principi sostenibili.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Vola

0: Ed in questo aggiornamento di sabato 1 e domenica 2 agosto non ci sono grandi movimenti, una sola canzone abbandona la nostra classifica, Joy Anima Beautiful, dando spazio a una nuova entrata che ascolteremo. E in quindicesima posizione invece troviamo i Medusa e Rani con Silence.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

in chat con il Just DJ. Siamo arrivati in fondo, esattamente alla vertice, nell'aggiornamento di questo sabato 1 agosto e domenica 2. In prima posizione The Bauza, Magnetic. Seconda per Fred De Palma con La Testa Gira nel remix di Socievole

Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fazzi John. Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Your music, your station.
5: Radio Fly.
4: Best new rock, new music.
5: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, known on movers, three records going up and five records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile. Tre in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Dracula dei Tame Impala featuring Jenny e nemmeno On My Soul di Bruno Mars. E ora partiamo al numero 10 con 6 posti in meno, troviamo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Senti

0: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 5 settimane in classifica, dalla quarta alla decima posizione, 6 posti in meno. Al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry antidroga. Emma e Fabri Fibra.
1: New entry.
0: New

Emma e Fabri Fibra, Antidroga, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, due posti meno per Gaia, Bossa Nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, 7 settimane in classifica, dalla 6ª all'8ª posizione, 2 posti in meno. Top 10
1: Hits 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, 2 posti in più per Another N54 Ultra. Talk to you.

to you another in 54 Ultra. Tre le settimane in classifica, dalla nona alla settima posizione, due gradini in più. E al numero 6 un posto in più per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 5 le settimane in classifica, dalla settima alla sesta posizione un gradino in più, e a metà classifica number 5, la seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted.
1: New entry.
0: New entry.

White Girl Wasted. Anna conquista la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4 perde un posto Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi, nuova entrata la scorsa settimana, dalla terza alla quarta posizione, un gradino in meno. Top 10 hit.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Top 10 hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3 perdi un posto. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici.

I pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione, un gradino in meno. E al numero 2 perde un posto Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.

0: Epilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Al numero 9 la prima new entry della settimana, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Al numero 8 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 7 Another N54 Ultra, Talk to You. Al numero 6 Samurai J, Flamenco Paranoia. In quinta posizione, seconda new entry della settimana, Anna, White Girl Wasted. Al numero 4 perde un posto Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 3 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo sento. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number 1

The winner of the week, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Emma e Fabri Fibra, Antidroga. E al numero 5, Anna con White Girl Wasted. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Sono le 16:04.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
5: Buongiorno, bentrovati, buona domenica 19 luglio 2026, siamo ormai nella estate così conclamata, mi viene da dire, le giornate sono sempre più calde, ora dice che arriverà un po' di fresco, ma insomma voglio dire, d'estate cosa vogliamo trovare di più che di una bella giornata di sole, magari per farci andare al mare, in montagna, dove volete voi. Noi rimaniamo qui, eccoci qua come di consueto la domenica mattina, saluto tutti coloro che stanno in primis lavorando, perché dai, chi lavora di domenica mattina così bisogna salutarlo, e poi salutiamo ovviamente tutti coloro che comunque ci seguono in qualche maniera, anche quelli che sono in villeggiatura, magari non lo faranno perché penseranno alle onde del mare o meno. Vedremo se riusciremo stamattina a collegarci con qualche aretino che è fuori dalla nostra provincia, per vedere come si vive al mare, se al mare, in montagna, se volete, insomma ci diamo questo appuntamento qui in radio. Andiamo subito a vedere però nel frattempo quali sono le notizie di targa di questa mattina, mettendo ovviamente in screen il portale ilgiornalone.it. Vediamo le notizie di prima pagina. Andiamo dal Corriere della Sera. Meloni in difesa di Roggero, la Premier: pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Il Parlaminniti, la sicurezza a noi, il rischio giuria, gol. Khamenei: daremo una lezione agli USA, sospesa la tregua, Iran vittime tra i soldati americani. Poi i mercati, poste venduti in anteprima, 20 dazi, prevarità, tutti business di Trump. E andiamo a vedere poi la Repubblica, questa mattina corsa destra su Ruggero, Salvini incontra il gioielliere detenuto, studiamolo come candidarlo, Vannacci, la Lega ci copia, Fratelli d'Italia, Forza Italia, scusate, le sentenze si rispettano, il ministero prende tempo sulla grazia, PD e Movimento 5 Stelle basta sciacallaggio. Khamenei: intesa finita, la firma USA senza valore. E poi Gabelbeschi: populismo purissimo da Nordio, iniziativa molto maligna. C'è anche una notizia a taglio laterale di Mamdani, il sindaco di New York, che dice: Netanyahu criminale di guerra, non venga a New York, potrei farlo arrestare. La Stampa, vediamo cosa titola Mattarella: le chiedo clemenza, parla Maria Angela Roggero, prima di entrare in carcere ci siamo stretti forte con la promessa che questa non è la fine. E poi ancora andiamo a vedere l'escalation nel Golfo, morti due soldati USA. Un'altra tragedia in piscina, muore annegata a 4 anni. Ferma la legge sulla sicurezza, il governo, colpa delle lobby. Genova 25 anni dopo, Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. Il Fatto Quotidiano: Roggero pure Vannacci si smarca da Salvini e C, l'inedito di Borsellino.

0: difesa. Il leghista in carcere al Gioielliere. Forza Italia difende i PM. Altri due annegati, la tragedia dei bimbi. Vacanze shock in piscina a Cervia e nell'Adda, alla fine di a 4 anni. Due avvisi per la morte di Alice. Andiamo alla verità. Ora i parenti dei rapinatori pignorano la casa a Roggero, i sacrifici di una vita portati via per aver difeso la moglie e i figli. La satta sta con l'orefice e la sinistra la ridocalizza. Audio San Giuliano boccia, un giornalista processo, Ranucci che l'ha diffuso, no. Ha rivisto Caravaggio in Shakespeare e Brando, il timbro inconfondibile del Merisi si diffonde nella storia. Vediamo il giornale, nel frattempo... Andiamo a vedere, eccolo qua, sinistra contro Roggero, i suoi lettori lo difendono, il 75% degli italiani non vuole risarcimento ai banditi e un terzo dei Dem pensa che la pena sia eccessiva. Ranucci, la donna dei misteri, è il filo che porta alla banda e spunta un podcast tra Sigfrido, la boccia e la TikToker. E poi si parla del sindaco musulmano, farò arrestare Netanyahu, la guerra santa di Mandani a New York. Il tempo... E Salvini ha il tempo, sarei orgoglioso di candidarlo, di là con la Salis, di qua con Roggero. E poi perché la sinistra al terrore dell'inchiesta mafia appalti 34 anni dopo la strage di via D'Amelio. Libero quotidiano, Roggero rapinato di nuovo, ai parenti dei ladri uccisi 780.000 euro di risarcimento, via i pignoramenti, ma dall'orefice veronesi fino a Cabobo alle vittime è arrivato poco o nulla. Nel PD scoppia la grana Camorra, nucleari italiani in Francia, via libera di Parigi, la nostra Nucleo costruirà un impianto oltre Alpe. Andiamo poi a vedere il quotidiano comunista, vediamo se lo troviamo, questa mattina sono tutti sparsi, eccolo qua, il manifesto, ponte di non ritorno, alla conferenza di Shanghai l'intelligenza artificiale si fa multipolare, ai cinese la nuova via della seta, ma il ponte di non ritorno si tendeva, i negoziati sono ormai un ricordo e il memorandum è firmato dal presidente Trump, carta straccia, settimo giorno di raid su tutta l'Iran, con strage di civili e infrastrutture, la risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. Vediamo poi il quotidiano di estrazione cattolica Avvenire, che lo troviamo in taglio basso, questione di vita, crollano gli sbarchi, ma nel Mediterraneo sono cresciuti del 65%, i morti tra i migranti, le frontiere chiuse cambiano le rotte e fanno aumentare i dispersi, più 27% in 6 mesi. La nuova escalation nel Golfo, nei raid incrociati tra russi e ucraini, Mosca fa fuoco sui distributori, l'Europa reagisca nell'assedio, bene comune, entra nel vivo il braccio di ferro del prossimo bilancio pluriennale di Bruxelles e caccia alle risorse. E poi andiamo a terminare con il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli d'Italia, sinistra senza grazia, il caso Roggero conferma la mancanza di attenzione di PD e Movimento 5 Stelle alle vittime dei reati, cinismo o miopia politica si interroga. In primo piano Mattarella e le 71 grazie concesse nei suoi mandati, dallo scafista libico a Nicole Minetti i casi più importanti, e poi la protesta di Salvatore Borsellino, decidere chi può e chi non può ispirarsi al fratello Paolo, la risposta di Meloni e la Russa, Montanelli 25 anni dalla morte, le celebrazioni e la vergogna del silenzio di Milano, la città che ha amato di più. Bene, ci fermiamo un attimo, poi andremo a vedere quelle che sono le notizie di prima pagina della nostra regione toscana, nel frattempo un brano e poi torniamo qui su Punto di Vista.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

0: E torniamo in onda, ovviamente sì, ora è chiaro che qualche brano lo metterò di quelli che mi chiedete qui sul WhatsApp 334 31 59 000. Beh, insomma, queste idee, quando mi chiedete brani di Nigiotti, beh, capisco che c'è dietro c'è dietro il Nigiotti fan club, no? E vabbè, lo metteremo, va bene. Saluto Roberto Rosati. Ciao Roberto, hai visto questa mattina? Guarda, te la faccio vedere in diretta, dov'è qua la telecamera sulla Nazione. Guarda, c'è stato in piazza Marmorini rischia, e tu l'hai detto ieri con quel video chissà perché Federico D'Ascoli poi magari ha detto ma mettiamolo anche noi. Va bene Rosati, ciao, un saluto anche a te, un buongiorno, e andiamo subito a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani diciamo della regione Toscana. Mettiamo in screen più grande così si può vedere. Il Tirreno. Da Livorno sfuma il sogno, niente mostra di Pablo Picasso al museo della città, opere blindate per le guerre, il comune lavora a un'altra rassegna top. Da Piombino, suolo pubblico, nuove regole per arredi urbani e The Horse. Andiamo poi a Massa, vola nel vuoto dopo la frana, per salvarlo servono 8 ore, è stata sfiorata la tragedia per un escursionista di 28 anni. Violenza sessuale su minore, arrestato 27enne a Lido da Camaiore, l'uomo si era infiltrato in una camera di hotel. Pensate, questa vicenda che l'abbiamo sentita anche ieri in TV, una cosa incredibile. Il Tirreno, Pisa, senza più case e servizi sociali, numero record di nuovi poteri, quasi 2200 persone dalla Caritas, mai così tante richieste di aiuto. E poi da Pontedera, sversamento dell'oleodotto, controlli su terreni e pozzi. Andiamo a Marina di Grosseto, ex colonie dopo la vendita, grandi progetti ma è tutto fermo, fondo spagnolo le acquisì 5 anni fa, da allora nulla. E poi ladro seriale nelle auto, condannato a 3 anni e 3 mesi, Castiglione, accuse per 8 furti tra il 2024 e il 2025. Spostiamoci a Serravalle, fuoco alla Dife, l'incendio viene domato dopo 3 ore, escluso il Doro nonostante allarmanti coincidenze, sono 5 gli impianti di trattamento rifiuti che vengono bruciati, che prendono fuoco chissà perché in questo periodo, quindi le coincidenze forse non c'entrano, mi viene da dire. Da Prato il drone porta gli smartphone alla dogaia, intercettato. Anche questa. Andiamo poi a vedere il Firenze e la Repubblica, partono i lavori per la tranvia 4, per la tranvia 4, 800 giorni di cantieri, è la linea che con un tracciato di 6,4 km collegherà la Leopolda alle piagge, costo dell'opera 200 milioni, previsto un parcheggio scambiatore all'indiano. Corriere Fiorentino, Airbnb, Montedomini si corre ai ripari, obiettivo rescindere tutti i contratti, Leopolda piagge, via i lavori. E mi pare di ricordare su questo tema che c'erano delle sostanzialmente dei edifici pubblici che erano stati destinati così senza sapere nulla a B&B, insomma ormai BRB, quindi è una cosa che ci fa riflettere anche questa. Giù le mani dalla cinta senese, ecco il Corriere di Siena che ci dice questo, la regione ha nominato Giorgio Briganti commissario straordinario per debellare l'epidemia di peste suina. Causarano sogna il poker di Tittia, Andrea Causarano spera un lotto di cavalli big per agosto di montare Giovanni Azzeni. Con le Valdelsa, l'azienda Lughi avvolta nelle fiamme, nessun ferito, l'incendio di Valbato nella ditta di smaltimento rifiuti, guardate la coincidenza quando si dice, no? 3 ore per spengere il rogo. Andiamo poi a leggere il Corriere di Arezzo, stop al caro abbonamenti sui bus, la regione toscana stanzia altri 3 milioni di euro per bloccare gli aumenti, arrivano i voucher, ecco chi potrà usufruirne. Un museo per gli sbandieratori, il sindaco Comanducci ha inaugurato il percorso espositivo. Andiamo poi a leggere la Nazione di Arezzo che abbiamo in screen, non la mettiamo qui adesso per farla vedere. La domenica degli eventi, la mappa dall'Alba di Ruffini e a naturalmente pianoforte e grandi ospiti del Kilowatt Festival, ecco dove andare. E poi questa cosa che abbiamo dato in anteprima noi ieri sulla trasmissione Giostrando, la 35esima puntata, questa telefonata del Buratto a Roberto Rosati, ovviamente, che l'ha informato di questa cosa, e noi andate a vedere il video. Gestaccio in piazza, Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti Cruciferini. Troppi incidenti, arriva autovelox sulla strada del Valdarno, giri falco il progetto di rinascita fra triplicare i fondi. E poi Garibaldi e Anita rifiutati in città, si rifugiarono a Santa Maria. Si parla anche dell'iniziativa dei due giovani a Sansepolcro, la startup che regala prodotti da recuperare. E taglio alto, l'addio alla studentessa morta dopo l'incidente, il corpo di Alexandra lascia l'Italia, i funerali si terranno in Romania, la famiglia vivrà sempre con noi. Questa è la tragica vicenda, ricordate, che ha coinvolto purtroppo il pronto soccorso della fratta. Bene, ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui sempre sul punto di vista di questa domenica mattina 19 di luglio. A tra poco.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Andiamo ad aprire La Nazione e vediamo un po' di cosa si parla. Questa ovviamente è la parte cartacea, chi ci può seguire anche sui social oppure direttamente nel nostro sito c'è un'immagine centrale e lì non ci banna musica, non ci banna nessuno, perché è uno streaming nostro quello, direttamente sul nostro sito https://radiofly.cloud e ci trovate lì. Allora, vediamo le notizie di questa mattina sulla Nazione, le prime pagine le abbiamo viste già. Apriamo con lo scroscio della carta che fa tanto glamour: Salvini Candido Ruggero, il leghista in carcere al gioielliere che per legge non è eleggibile. Continua intanto la polemica sui risarcimenti ai parenti dei banditi uccisi. La Russia è un obbrobio. L'avvocato delle vittime: partiremo con i pignoramenti. Le norme all'estero: dalla Castle Doctrine alla forza ragionevole. Solo negli USA la forza letale è sempre concessa. Beh, insomma, c'è un grande dibattito intorno a questa vicenda. E c'è un frame anche del video che vede appunto Mario Ruggero che esce dal negozio e va a sparare, uccidendo due di questi banditi e ferendo anche il terzo. Mi pare tra difesa e vendetta, quando il diritto resiste agli slogan. Io questa cosa preferirei non commentarla direttamente, come ho già fatto ieri mattina, perché mi ha un po', guardate, credetemi, la vicenda è ovviamente stata politicizzata da una parte o dall'altra, alcune dichiarazioni sia da una parte o dall'altra non si possono ascoltare, cioè veramente ho il rigurgito nell'ascoltare alcune dichiarazioni di personaggi politici su questa vicenda, proprio l'orticaria. Perché strumentalizzare una cosa così in questa triste vicenda? Partiamo dal fatto che comunque molti dicono leggi ci sono, si rispettano, sì, la pena comminata è sicuramente molto grande, ma soprattutto anche il rimborso. Sapete che deve dare 780.000 euro ai genitori di quei delinquenti e comunque e prevederanno adesso a partire con i pignoramenti, perché lui è ancora annoiato niente. Ma la vicenda politica si sposta sul dibattito, vedete, da un Salvini che dice vogliamo candidare. Darlo, no? Dice perché la Salis, che era pluripregiudicata, l'hanno mandata in Parlamento europeo, vabbè, con le elezioni, però ce l'hanno mandata, l'ha fatta VS, perché dice noi non si può fare una cosa del genere, no? Dice per cercare di comunque salvare dalla prigione questo signore di 72 anni che con 14 di prigione, capite, di carcere, capite che insomma la sua vita è abbastanza segnata. E la moglie ha già fatto una richiesta di grazia su questo, insomma molti strattonano Mattarella e viene ricordata Mattarella che addirittura ha dato la grazia a uno scafista, quindi reo di portare comunque gente che viene qua a favorire il traffico dei migranti, insomma oltre al caso Minetti e così via. Però il Colle dice Minetti che problema c'era, insomma era tutto a posto. Vedete, tutto è strumentalizzato all'ennesima potenza. Ovviamente il buonismo di una certa parte politica, perché non è toccata loro, mi viene da dire, che non è mai alla difesa del cittadino in questo momento, buonisti quando fa comodo, dire la legge si rispetta, buonisti al momento, poi ne troveremo di altri argomenti, ma questa mattina non mi va di commentare questa cosa, anche perché, credetemi, sono rimasto abbastanza perplesso delle dichiarazioni di Gratteri, dicendo che le cose bisogna farle, ora no, bisogna farle un atteggiamento da un procuratore detto così, che sicuramente è quello che bisogna fare, cioè più la muovi la cosa e più mi viene da dire si agita i nasiaboni, gli aliti di insomma, come si dice quando più la giri, no? Ma è anche vero che è un modo diciamo così per far passare le cose in sordina, ecco, questo è un messaggio secondo me molto brutto, ma questo è si rispetta le regole del gioco, le modifiche sulle preferenze dietro fronte della Russia inutile, non se non la votano. Sapete questo fatto dello stabilicum, che queste i voti sulle preferenze alla Camera che hanno messo sotto il governo di un voto, ricordiamocelo, e quindi grande giubilio, tripidio e tante cose della sinistra, avete visto quanta adrenalina è scorsa sui banchi della sinistra per poi ritornare insomma un attimino indietro dicendo forse abbiamo scherzato. Frantoianni AVS, ecco lui che ha mandato su il suo schieramento ha mandato su la pluripregiudicata, scusate se lo dico, al Parlamento europeo, no alla legge truffa, la palude è a destra e va bene. Queste sono le cose che leggiamo qui. Ma andiamo a parlare dell'Iran USA, salta l'accordo Khamenei, la firma di Trump non ha valore, attaccate basi americane, morti due militari, l'escalation sicuramente è molto grave, anche del fatto perché veramente Trump sta dimostrando la sua instabilità. Pensate, ha detto vabbè, chi se ne frega, se non mi importa se dicono che non c'è l'accordo, cioè, perché gli Stati Uniti sono infilati in una cosa che tra l'altro non, su cui non hanno appoggio, perché non avevano avvisato nessuno e su cui praticamente adesso non sanno come uscirne. Pensateci bene, perché tutto quel cosa da guerre stellari degli Stati Uniti in realtà sta franando anche tutta questa precisione, tutta questa chirurgia dei bombardamenti, se non quella, ma comunque questa logistica sta franando, perché forse io penso che nemmeno gli stati alti dei militari americani erano pronti a una cosa del genere, no? A un certo punto dice adesso andiamo e attacchiamo l'Iran, forse non erano nemmeno pronti. Sapete che c'era stato un tentativo di fare, prima di convincere i generali a fare già un'invasione di terra da parte degli Stati Uniti, poi ritrattata. Beh, che dire, è una situazione molto pericolosa perché l'Iran si è irrigidito. Non che io difenda l'Iran, perché se vi ricordate quanta gente ha ammazzato perché chiedevano la libertà in un paese che ormai è la libertà dopo 36 anni di regime teocratico degli Ayatollah, c'è completamente la generazione che adesso non sa nemmeno, anzi più di una generazione non sa nemmeno che cosa sia la libertà. La libertà è andare a velare le donne come avete visto che vanno, trattarle come sanno, cioè il loro modo, il loro mondo, che è bene che rimanga là, anche se gli avvisagli che sta venendo di qua purtroppo ci sono e lo vediamo nelle nostre città. Comunque, detto questo, l'Iran ha reagito e non è stato quello che pensavano, una nazione che in 3 giorni si faceva tutto. No, sta sfoggiando tra l'altro una tecnologia, sicuramente dietro il supporto di qualcuno di paesi grandi ce l'ha, una tecnologia che sta mettendo veramente in difficoltà gli Stati Uniti. Stanno bombardando le basi degli Stati Uniti, specialmente in Giordania, ma un altro problema che sta venendo fuori è che i paesi del Golfo si sono resi conto che tutto quell'appoggio che gli americani gli avevano promesso in realtà forse non c'è più, perché ripeto, gli americani dal mio punto di vista, vi ricordo come si chiama questo programma, dal mio punto di vista non sanno come venirne fuori, se non nel grande sistema ai cowboy sulle distese del Texas, quello che volete, con armiamoci e poi dopo andiamo, nascondiamoci dalle montagne, perché è facile iniziare, come qualcuno ha detto nella settimana, molto bravi ad iniziare le guerre, poi però quando si inizia ad avere problemi, beh insomma ci si ferma un attimo. Ovviamente parliamo noi che in Europa ci siamo sempre tenuti la coperta la coperta della sicurezza di avere l'America nella NATO, ricordiamolo perché sarebbe brutto non ricordarlo, e anche di questo c'è stato uno triste risveglio. Piazze calde d'Europa, Zelensky a rispasso della guerra, le proteste, grave frattura. E poi rivolta contro il resort di Kushner, i fenicotti ora sfidano Rama. Questa si parla insomma di quello che sta succedendo nei paesi ex comunisti, di queste situazioni. Ma perché ci mettono anche Zelensky? Zelensky ha di nuovo defenestrato il capo delle forze armate, perché qualcuno dice era troppo forte questo personaggio che ha rivoluzionato il metodo di fare guerra da parte dell'Ucraina, l'Ucraina che si trova comunque in inferiorità numerica e anche ovviamente come mezzi, ha sviluppato un sistema di guerra che sta mettendo in difficoltà fortemente la Russia, anzi la Russia si trova anche qui come gli americani, adesso è entrata in una pasta che non ne esce fuori, in un qualcosa che non ne esce fuori. Questo insomma è quello che vediamo di internazionale. Poi parleremo del G8 di Genova, che ci parla ancora una triste pagina anche questa della nostra storia. A tra poco.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: adesso i suoni di Radio Fly.
1: Andiamo adesso a commentare insieme quello che troviamo a pagina 12 della Nazione, 12-13. Si parla di una, ricordate, una pagina della nostra storia veramente, veramente particolare, il G8 di Genova, esattamente 25 anni dopo, il ricordo della notte dei Manganelli. Perché la notte dei Manganelli? Ricordate la vicenda della scuola Diaz? 300 agenti fecero irruzione in quello che era diventato, diciamo così, il rifugio di quello, il pernottamento, chiamate come volete, di tutta la gente, insomma, che protestava, di questi ragazzi, e furono veramente fatta una pagina brutta della storia. Ma è anche vero che quello che successe all'interno di questo G8, scatenato dalle più estremistiche forze da una parte o dall'altra, fu qualcosa veramente di, io lo ritengo un attentato alla democrazia per quello che successe. Qui la vicenda del famoso, se io vi dico questo nome, se io vi dico il nome di Mario Placanica, vi dice niente a voi Mario Placanica? Perché si ricorda sempre l'altro che era davanti a Mario Placanica. Io invece voglio ricordare il carabiniere che era dentro una camionetta, perché era veramente, c'era il delirio lì dentro, e si vide arrivare un ragazzo che gli tirava un estintore, ve lo ricordate? Ecco, lui ebbe paura, come disse, e esplose un colpo di pistola e lo uccise. Considerate che lui non è più carabiniere, oggi ha 45 anni, non è più carabiniere, la sua vita da allora è cambiata fortemente, fu accusato ad aver reagito in maniera assolutamente fuori da ogni idea. Ma pensate, un ragazzo in mezzo a quella confusione, un ragazzo, perché all'epoca aveva 20 anni, si trova davanti questo che gli tira un estintore, perché quello era protestare lì per tirare gli estintori. Pensate, non cito il nome, l'ho andata a trovare, perché tra l'altro gli è stata dedicata anche una parte, mi pare una parte della Camera, c'è un posto dove il ricordo di questa persona, di questo che è il rappresentante sicuramente di tutti coloro che vogliono protestare bene, andando a tirare gli estintori ai carabinieri, ai giovani carabinieri. Non troverà mai il mio appoggio su questo, e lo dico senza timore di a nessuna, non mi interessano le critiche. Il carabiniere era lì a fare il suo dovere, e ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, perché non si può uccidere una persona così, questo è chiaro, ma essere lì a tirare gli estintori sicuramente non lo era per protestare in maniera pacifica. E quindi così come stigmatizzo quello che è successo alla scuola Diaz, perché fu veramente un'azione da parte delle forze di polizia, veramente un'azione violenta, che come qualcuno dice, leggo testualmente, l'ex PM Enrico Zucca, responsabilità accertate, il codice di omertà e il tatto, fece condannare i dirigenti della polizia, serve una riflessione sulla devianza. Diaz e Bolzaneto, ecco le due parti, ci dicono che in certi contesti si sono interrotti i confini della legge. Bisogna, e ovviamente questo non si può, diciamo così, condividere e anche capire, ma bisognerebbe anche capire e vedere quello che successe e essere nelle forze di polizia in quel momento, perché poi anche qui ci sarebbe da ragionare un pochino diversamente, sempre a fare i bonisti, ma chi era lì, specialmente questi famosi black bloc che c'erano sempre, iniziarono allora mi pare, no? Questi infiltrati che potevano fare esattamente quello che gli pareva, devastarono Genova, la devastarono, compreso quel signore che tirava nell'intento di tirare l'estintore, poi purtroppo si è fermato, devo dire, e devastarono Genova, e questa era una cosa dove lo Stato perse, a mio giudizio, completamente il controllo, per poi cercare di riprenderlo in maniera all'estremo, con troppa violenza, ecco, violando anche quelle che erano appunto delle regole di ingaggio che ha la polizia. Questo è sicuro, una pagina, brutta pagina di storia da qualunque parte la si guardi, però qualcuno l'aveva fomentata questa cosa qua, e la responsabilità è da una parte o dall'altra, specialmente quelle forze che appoggiarono quei movimenti, e questo che oggi invece se la ridono da un'altra parte. Quindi diciamo che la storia non deve essere dimenticata, proprio perché la storia ci insegna, per evitare che esista il futuro, che ritornino queste cose in futuro, ma soprattutto per ricordare a qualcuno che oggi se la ride che forse un po' di molta più di responsabilità ce l'hanno anche loro.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque.
0: Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: What you said.

0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Continuiamo a leggere La Nazione, che vi metto sempre in screen, vediamo un po' i temi che tratta. Devo dire che ci sono molte cose che, su cui possiamo riflettere. Oggi democrazie liberali in crisi, beh, lo vediamo. Ricordate che i paesi liberali o democratici sono meno del 40% di quelli che sono mondiali, quindi quando si pensa, no, dice vabbè, dice ma non succederà mai niente, beh, insomma, attenzione, perché non tutti hanno il concetto della libertà e della democrazia che abbiamo noi, e molti di quelli che parlano qua oggi, anche sbandierando bandiere dove paesi la democrazia è assolutamente vietata, lo fanno perché lo possono fare qua, e questo è un altro tema. Qui a pagina 14, democrazie liberali in crisi, si parla della globalizzazione di vincitori e vinti, il mondo aperto si arricchisce, l'Occidente diventa fragile e si lacera, come la fine delle barriere economiche ha messo in crisi le democrazie liberali. La curva dell'elefante viene chiamata, l'elite planetaria, le relazioni ceto medio marginale. Beh, insomma, io in questo articolo alcune cose le condivido, altre no, perché si fa una distinzione su quello che ha portato a questa globalizzazione. Ma quando nella globalizzazione mi ci si mette il fatto della Brexit, che per gli inglesi probabilmente qualche problemino lo sta portando, 7 primi ministri hanno già cambiato da quando è arrivata la Brexit, ma è tutto quello che sta succedendo nell'economia britannica. Beh, insomma, la vedo che la chiave di lettura potrebbe essere anche quella un'altra, è quella sicuramente la globalizzazione con l'influenza di altri modi di vivere che sono assolutamente, che hanno portato i paesi autoctoni a essere molto indietro, e allora andiamo a prenderci quelli più che sono andati più avanti. Beh, insomma, questo è un tema che affronteremo negli anni, ricordatevelo. Spagna-Argentina, gran finale mondiale, non è solo Messi, Yamal, Sanchez sfida ancora Trump. Che è successo? Il premier spagnolo allo stadio con il rivale USA, Milei assente per scaramanzia, dal fascismo del 1934 al regime di Videla, il calcio è un romanzo politico. Beh, insomma, che io avrei pensato che, insomma, Trump ce l'avessero messo, perché? Perché avete visto, ha fatto togliere, ha chiamato la famosa, diciamo così, il ha fatto togliere la munizione, la sospensione a quel giocatore, che poi tanto l'America è andata a casa con 4-0, mi pare, no? Con 4 reti, quindi pensavo che avesse, bah, comunque Sanchez, anche qui una sfida a Trump. Beh, prima l'ha sfidato sul 2,5%, 5% del prodotto interno lordo per le armi, gli ha detto vai a quel paese, un altro l'ha sfidato quando ha usato, la Spagna utilizza sistemi che l'America reputa, sistemi di telecomunicazioni l'America reputa non sicuri, cinesi sono, e quindi dice basta la Spagna, noi non diamo più niente, e così via, andiamo avanti, le basi, poi per parlare delle basi e della NATO e così via, insomma, tra Spagna e America c'è questa cosa. Io comunque ve lo dico, tifo Spagna in ogni caso, questo sì. Andiamo a vedere l'autobus gratuiti per migranti, questa notizia viene da Bologna. La proposta della discordia. Fratelli d'Italia attacca il sindaco Lepore e lancia una petizione. Gli italiani pagano di più e gli stranieri nulla? Il piano della giunta riguarda gli ospiti e i centri di accoglienza. 1500 beneficiari nella città metropolitana. Gli italiani, Nicolas Massetti ci parla, ci porta in questa proposta. Bologna ormai non ci finisce mai di stupire, mi viene da dire, no? Una città d'avanguardia, una città, bisogna sapere anche cosa ne pensano i bolognesi. Sta di fatto che questa proposta fa indignare per un motivo, perché gli italiani devono pagare e i migranti, attenzione, viene specificato qui però, beneficiari sono quelli ospiti nei centri d'accoglienza, non devono pagare, cioè non hanno reddito. Beh, insomma, questa è una cosa che allontana ancora di più, secondo me, la percezione che ha la gente e il sentimento di rabbia, specialmente nel popolo della destra. Qui vediamo che Fratelli d'Italia prende posizione su questa cosa. A me viene da dire un'altra cosa, ma lo dico in maniera era, devo dire, scevra da qualunque malizia, credetemi, e non ci metto la politica, sono idee mie, non ci metto la politica. Però avete mai parlato con un conduttore di un autobus? Anche ad Arezzo provateci, ogni tanto qualcuno tra le righe qualcosa ve lo dice, insomma. Ma quanti di voi, quante persone secondo voi non pagano il biglietto? Ecco, voi pensate seriamente che tutti quelli che, i famosi portoghesi, qui bisognerebbe iniziare a sdoganare anche i nomi, comunque portoghesi improprio, perché il Portogallo è una nazione bellissima, però una volta si intendeva per portoghesi quelli che viaggiano a scrocco. Ecco, secondo me, mio parere, questa potrebbe essere un qualcosa per aggirare, tanto non pagano, quindi inutile stare lì a esporre i controllori e a esporre tutta la gente che poi deve fare rispettare le leggi. Sapete che succede molto spesso in treno, no? Quindi che cosa succede? Che i controllori vengono attaccati, vengono picchiati, gente che non vuole pagare i biglietti, nonostante, sempre di più ne succede. Ecco, chissà che questa non sia una linea per dire vabbè, tanto non li pagano, facciamo la città buonista e non facciamo pagare tutto. Ma un anziano, per esempio, che vive di pensione, perché deve pagare l'autobus, se vi dico io? Allora ha più necessità lui di usare un mezzo pubblico gratis, se mi permettete, perché probabilmente anche si muove con più difficoltà, e non val di giovani che possono usare anche le proprie gambette, no? Voglio dire, quindi attenzione a questa cosa qui, perché poi dal buonismo fa nascere, a mio giudizio, anche cose ben diverse, che insomma alla fine non è che portano troppo bene alla società. A tra poco.
2: Flyspot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai.
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:03.
1: Allora, adesso andiamo a parlare dell'ennesima tragedia in vacanza. Sapete che insomma, al tempo di vacanze, però purtroppo quest'anno sono funestate da queste notizie che arrivano, che colpiscono specialmente giovani, insomma, la vicenda di quel ragazzo che giocava a calciopoli, come si chiama quel gioco, alle giostre, è rimasto fulminato, tra l'altro aveva piedi scalzi, non si capisce perché, ma questo dopo un temporale, quindi probabilmente qualcuno ipotizza che la centralina elettrica di questa attrazione in qualche modo si sia bagnata. Dice però perché non è scattato il salvavita, no? Esistono i salvavita, servono per questo. Beh, e poi un'ennesima cosa, lasciata sola nella piscina dell'hotel, annega una bimba di 4 anni in villeggiatura con i genitori, la piccola è rimasta in acqua per 8 minuti, il padre era salito in camera a lanciare l'allarme, due adolescenti pensavano fosse una bambola. Beh, una bambina lasciata lì sola, 4 anni, caro babbo, anche te però un minimo di responsabilità, a mio giudizio, ce l'hai, anche se a 4 anni siamo grandi, dici, beh, insomma, non lo so, questa è una cosa che non si può, vabbè, detta così è brutta, perché comunque questo genitore ha perso un figlio, una figlia, quindi ci mancherebbe, però ci sono delle cose che magari l'avrà lasciata con qualcuno, diciamo così, non lo so, ma sta di fatto che sono queste vicende come quella che è stata risucchiata dalla bocchettone di uscita dell'acqua delle piscine e purtroppo rimani ferma lì, quindi ecco una cosa che ci fa riflettere. L'incidente di Sestri Levante, Alice è morta a 11 anni, eccola qua, infatti quella che vi dicevo, risucchiata dal bocchettone, indagati per omicidio colposo i due titolari dei bagni Segesta di Sestri Levante, Genova, per la morte di una bimba di 11 anni che mercoledì scorso è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di espirazione della piscina. Pensate che ha dovuto, per tirarla via, hanno dovuto tagliargli questi capelli, insomma strappaglieli, perché non veniva via. Una vicenda che veramente ci rattristisce, perché colpisce giovani, colpisce bambini, colpisce, insomma, ma colpisce le famiglie, e colpisce in un momento dove insomma uno è, tra l'altro, è in un momento che dovrebbe essere di riposo e di relax. Cambiamo decisamente tema. pagina 18 e 19 vengono affrontati due aspetti del mondo di oggi. Il primo è quello Bitcoin, il colpo grosso, 18 milioni in fumo, pensate, no? Andiamo a leggerceli. Il denaro raccolto tra Arezzo, Siena, Firenze e Perugia da investitori convinti dove convention in un hotel di lusso. Col principio della catena multilevel, beh, insomma, questa, mi potrei fare tanti nomi di questa catena multilevel, vabbè, non di questa in particolare, ma in generale delle catene multilevel. Già notificati gli avvisi di fine indagini, tanti hanno denunciato di aver ricevuto minacce se si fossero rivolte all'autorità giudiziaria. L'organizzazione era attiva tra Inghilterra, Slovenia, Malta e Italia centrale, quindi anche la nostra provincia, terreno fertile per drenare soldi, pensate come viene dato. Sta di fatto che con questi miraggi, guadagni da capogiro, in realtà era solo una truffa che ha colpito purtroppo chi ci ha creduto. È una... La vicenda che invece continuiamo a dire prima, ma troppi, un caso è un caso, due casi iniziano a dire che sono due casi, tre casi non possono essere coincidenze. Di cosa si parla? Delle aziende che trattano rifiuti che prendono fuoco. Beh, dice, ma è il caldo, c'è l'autocombustione. Dai, su, gli UFO sono atterrati a Roswell nel 1947, dicono, no? Da allora, diciamo così, che l'Area 51 è entrata nelle leggende, quindi non venite a raccontare casi su tre cose che prendono fuoco da sé, quindi l'autocombustione, personalmente forse i problemi sono altri, però l'ennesimo a fuoco la Ruggi SRL di Colle, nessun ferito, bilancio dei danni da valutare, i ripetuti incendi in Toscana, due nel Pisano, preoccupano, accertamenti in corso, certo che preoccupano, anche perché bruciando quei rifiuti lì, le diossine che si sviluppano in aria, beh, insomma, la vogliono dire, non solo le diossine, quindi chissà perché stanno bruciando queste aziende di trattamento rifiuti. Bisognerebbe farci quasi avere veramente la sfera magica e dire, ma che cosa c'è di così importante nei rifiuti? Che cosa si potrà trarre dai rifiuti? No, si può trarre qualcosa, oppure che ne so, il commercio dei rifiuti, esiste un commercio dei rifiuti? Lo chiedo, io sono assolutamente scevro, non conosco queste cose, ma per esempio esiste un commercio dei rifiuti, no? Vi faccio un esempio, io sono uno che smaltisce rifiuti e

ci possa essere un plus valore, dico io, no? Ci avete mai pensato, no? Perché no, insomma, chissà che sia anche questa una chiave di lettura. Andiamo adesso invece ad Arezzo. Ad Arezzo sono le 10:46, ci passiamo subito. E con Arezzo vediamo una cosa che ci ha, cioè la Nazione ci parla della domenica degli eventi, la mappa, andremo a vedere che cosa c'è, e poi questo gestaccio in piazza. Marmorini rischia, il giostratore di Sant'Andrea incolpato per la provocazione ai figuranti. Cruciferini, noi l'abbiamo trasmesso ieri mattina, come dicevo, con la trasmissione di Giostrando, questo coso che secondo me avrà fatto allo questo giostratore, dai, su, via, che vuoi, però insomma anche no, vedete che rischia cosa. Andiamo subito a leggerlo questo qua. La provocazione del giostratore di Sant'Andrea dopo il 5 decisivo di Montini, sentito dalla magistratura, domani arriva la decisione, rischia la squalifica addirittura, cioè non è che ha fatto chissà cosa, almeno da quello che si vede avrà fatto un paio di salti. Beh, insomma, qui però avete definito un gestaccio a col citrone. Marmorini incolpato. Vediamo un po', un gestaccio per la quale si era già scusato pubblicamente, l'abbiamo detto anche noi ieri, uno dei tanti telefonini puntati sulla piazza lo aveva pizzicato in una provocazione ai figuranti Porta Crucifera. Ora c'è da dire, è vero che ai giostratori viene richiesto un bon ton, un modus operandi, una formalità che sicuramente è quella più alta, perché i giostratori, ragazzi, sono un anello importante di questa catena che tiene unito tutta questa bellissima manifestazione del Saracino della giostra, no? Quindi è chiaro che è giusto che abbia una formalità, però alla stessa anche lui ha delle emozioni dentro, insomma, mi viene da dire, alla propria tifoseria, al proprio animo, il proprio ardore, che magari in questo caso è esploso in questa cosa. Però andiamo a leggerla. Per uno dei tanti telefonini puntati, dicevamo, in piazza, allora ha pizzicato una provocazione ai figuranti di Porta Crucifera. E io dovrei avere anche il video, così ve lo metto, che tanto, visto che l'abbiamo messo ieri, lo mettiamo anche oggi, così almeno ce lo vediamo. Eccolo qua. Dovrebbe apparire adesso il video in screen. Ecco qua il video. Vediamo questo salto, questi salti con queste mani che vanno in alto. Insomma, vabbè, niente, cioè. Ecco, beh, insomma, vabbè, quello che si dice, però questo è un giudizio mio, ovviamente. Per questo la magistratura della giosta ha sentito nei giorni scorsi il cavaliere di Porta Sant'Andrea, Tommaso Marmorini. Al centro delle domande poste il primo magistrato Marco Dione Artugati, il gesto dell'ombrello, eccolo qua, come Alberto Sordi nel film I Vitelloni, rivolto da Marmorini due volte in corsa verso il settore occupato dagli armanti di Colcitrone. Ecco, io lo vedevo male, cioè lo vedevamo male da lontano, una ripresa, però evidentemente è stato fatto. Questo, da quello che leggo qui, la firma è Federico D'Ascoli, quindi è una firma sicuramente che non lascia spazio a discussioni. Questo gesto dell'ombrello ipotizzato, che insomma, questo sfotto più da quartierista che da giostratore, insomma, che il 20 giugno era sfuggito alle televisioni, ma non alle smartphone accesi in Piazza Grande. Insomma, è vero, sì, nessuno di noi ci aveva fatto caso fino a questo video che è circolato. Vedete come i telefonini, no, chissà che adesso vieteranno i telefonini alla giostra, spero proprio di no. Vabbè, sicuramente tutto si sistemerà, dico io. La giostra è una bellissima manifestazione a cui siamo legati sempre di più. Ad Arezzo anche i numeri ce lo dicono, numeri in crescita, quindi magari ricordiamo che comunque è fatta da uomini, e anche i giostratori, perché vogliate di qualunque quartiere, sono persone che hanno dentro dei sensazioni, delle cose. Poi in piazza i sfottò sono sempre andati, dico io. Non voglio fare il bonista, vi porto subito in uno dei video che abbiamo fatto questa settimana e che abbiamo trasmesso al nostro appunto lo sto cercando, quindi scusate se un attimo mi sto perdendo. L'abbiamo messa alla nostra trasmissione senza titolo, quindi noi andremo tra pochino a mettere adesso un brano, lo trovo e vi porterò in alcune parti di Arezzo. E su alcuni di questi video, dopo averli pubblicati, beh, ci sono degli aggiustamenti da fare, come giusto fare. Io e Angela andiamo nei cantieri, andiamo in giro, anche grazie alle segnalazioni che ci fate, e vi invitiamo a continuare a fare. Parli 334 31 59 000, mandateci un WhatsApp lì, lo potete vedere anche in scritto sotto il

0: la mia figura, c'è il banner che scorre e noi andiamo, però è chiaro che dopo nel tempo acquisendo informazioni è anche giusto andare a raccontare gli aspetti che magari durante il video non abbiamo raccontato perché non li sapevamo, oppure perché semplicemente appunto erano in quel momento, non era oggetto della notizia, ma dopo sì. Allora ascoltiamoci un brano e poi ritorniamo qui su Punto di Vista, vi metterò questi video tra poco.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Accendi la giornata con Radio Fly.
1: Allora, come vi avevo promesso, andiamo a vedere alcuni video che abbiamo fatto questa settimana insieme a Angelo Bianconi, che tra l'altro vi devo spoilerare che qui con me, che mi viene a fare compagnia la domenica mattina, ma non vuole essere ripreso, quindi io rispetto la sua privacy, viene a dire, questo famoso fotografo aretino, insomma, che insomma ormai è famoso da sempre, insomma, vabbè, non ne diciamo altro. Allora, nel frattempo mettiamo subito quello che è il primo servizio di questo giorno che vi faccio vedere. Riguarda il semaforo che si trova nell'incrocio tra Via Chiari e Via Calamandrei. Allora, su questo servizio ci sono da fare alcune precisazioni. Ovviamente questo viene da una lunga vicenda, storia di casi accaduti che purtroppo si hanno le file fino alla ferrovia. Questa strada, Via Chiari, Via Artuno Chiari, viene sempre più utilizzata, ormai negli ultimi tempi ha avuto un utilizzo esponenziale di macchine e di camion soprattutto. Perché? Perché è un'arteria, una piccola arteria, perché piccola è, che taglia enormemente il traffico verso Arezzo per chi viene dalla Val di Chiana e vuole per esempio andare all'autostrada o vuole andare qua nella zona indicatore, insomma taglia tantissimo, cioè evitate di andare di Arezzo e tornare indietro. Quindi capite che è una cosa che semplifica molto il traffico, ma di conseguenza c'è anche il fatto che sicuramente la priorità di questi semafori intelligenti probabilmente sarà una priorità data tempo addietro. Ci sono le spire. Come funzionano le spire sui sistemi di rilevazione sui famosi semafori intelligenti? Non c'è una temporizzazione fissa come nei semafori normali, no? Quelli vecchio stampo c'era la temporizzazione fissa, che prima era per tutti uguali, poi iniziò a prendere un po' corpo il fatto che se tu hai un semaforo con una strada che ha più traffico, il tempo di durata di quel verde sarà un pochino più lungo rispetto all'incrocio, all'altro che si incrocia, che è una strada con meno traffico, meno priorità. Poi sono venuti appunto i semafori intelligenti, queste spire, ma oggi lo fanno anche con le telecamere, con l'AI, pensate, ma anche con rilevazione ottica, praticamente vanno a segnalare se ci sono macchine in attesa al semaforo, e soprattutto misurano la quantità del traffico, cioè conteggiano il traffico. Quindi la temporizzazione del verde e del rosso non è più fissa in maniera rigida, ma dipende tantissimo dal flusso delle macchine. Quindi più flusso c'è in una strada e più quei valori lì, il rosso scatterà diciamo più tardi e il verde scatterà prima. Ora in questo servizio si dice che se non ti metti sulla spira non scatta il verde. No, non è così, non è che non scatta, ma scatta con una temporizzazione molto lunga. In realtà la presenza stessa di un mezzo, quando nelle altre parti non c'è nessuno, nel mezzo della spira, lo fa scattare subito il verde, per questo è intelligente. Ma se tu non ci vai sopra il verde, ha una vecchia temporizzazione preimpostata che noi non possiamo sapere quale sia, ma che comunque sposta la priorità tutta sull'arteria che viene intersecata. Perché? Perché lì c'è la presenza di macchine. Spiego questo perché nel servizio, vabbè, si dice non scatto, ovviamente in maniera anche un po' giocosa. E allora anche lì poi ci sono i famosi leoni da tastiera che se la prendono con tutti e con tutti. Beh, comunque leoni da tastiera prendetelo dove volete, ma basta che mettete dei post educati e che non offendano nessuno, perché altrimenti viene tolto il commento e venite bannati dalla pagina di Radio Fly, perché noi post da maleducati e da leoni da tastiera non li accettiamo. Noi abbiamo la moderazione postuma nelle policy del nostro portale Facebook, che sono riportate queste cose, quindi chi posta lì lo posta in maniera educata. Vi faccio vedere il servizio dopo aver detto queste precisazioni e vi porto in Via Chiari. Ciao Ivo, oggi ti porto in un incrocio che io personalmente conosco bene, ma tanti aretini hanno iniziato ad usare, perché è una strada, questa Via Arturo Chiari, che taglia veramente tanto per chi viene dall'Olmo, dalla Val di Chiana, e vuole venire qua nella parte industriale o comunque verso l'autostrada. Qual è il problema? Che all'incrocio qui tra via Arturo Chiari e via Calamandrei c'è questo semaforo, ma poche persone sanno che il verde è condizionato dalla spira di presenza che è nella corsia ovviamente della macchina d'arrivo. Allora, succede molto spesso che, specialmente per chi viene qui da via Chiari, va bene? Che, come vedete, c'è l'ombra qui di questo bel pino, cos'è? Le macchine si fermano dove c'è l'ombra qui, ma la spira è laggiù. E quindi aspettano, tante persone aspettano che scatti il verde, ma il verde non scatta. C'è da dire che la stessa spira si trova nella parte di via Pietro Calamandrei nei due sensi. Ora, io personalmente mi sono ritrovato tante di quelle volte che sono dovuto andare dalla parte dalla strada, cioè con la macchina, e indicare che c'è la presenza di questa spira, perché non c'è nessuna segnalazione. Questa cosa fu segnalata anche tempo fa per ben due volte a una istituzione, diciamo così. Ancora oggi non c'è nel semaforo niente. L'abbiamo detto al vice sindaco Camurrini, vediamo se riusciremo finalmente a diminuire questo disagio, perché al di là dell'aspetto che ci passa tanta gente sempre di più per questa strada, ma non si capisce che c'è la spira, e soprattutto ora col fatto che c'è l'ombra, qualcuno dice mettiamoci l'ombra, ma mettendosi l'ombra si mettono a 10 metri dalla spira e quindi non scatta. Ecco, quindi ricordatevi che i semafori sono chiamati semafori intelligenti, ma mettiamoci un cartello, perché altrimenti diventiamo noi poco intelligenti a stare a aspettare un qualcosa che non arriverà, perché se non c'è la presenza sulla spira il verde non scatta. È così. E va bene, allora come vi ho appunto segnalato, in realtà scatta con dei tempi standard molto più lunghi, ma non c'è più questa funzione di intelligenza. L'intelligenza la utilizza nell'altro strada che si interseca, quindi ogni macchina che arriva ha la priorità rispetto a quella che ferma lì, non sulla spira. Funziona così. E quindi saluto comunque chi fa i commenti, ovviamente, perché è bello avere interazioni. Allora ci fermiamo un attimo per il notiziario di Aria e poi torniamo qui sempre sul punto di vista.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
0: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.

0: Flyspot.
1: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga.
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: Fly Spot.
1: 11:12, andiamo a vedere adesso l'altro video, poi vediamo se riusciamo a trovare una nostra commentatrice che si trova lontano per commentare questa storia del gestraccio a Colcidrone, chissà, insomma, Marmorini incolpato, questo articolo che trovate a pagina 5 della Nazione, ma ieri siamo arrivati prima noi, caro Federico D'Ascoli, congiustrando, quindi diciamocele, no? Vabbè, ovviamente salutiamo i colleghi della Nazione che sono sempre molto attenti a tutte quelle che sono le vicissitudini di Arezzo. Allora, vediamo l'altro articolo, l'altro servizio che adesso vi metterò è quello fatto relativo agli orti urbani. Abbiamo deciso giovedì di fare un giro, come sapete lo facciamo giovedì per dare poi la trasmissione senza titolo della sera tra me e Ivo Brocchi, avete delle notizie fresche, perché insomma, ecco, volevamo prendere il fresco proprio di questo si parla ai giardini del agli orti urbani, cosiddetti orti urbani, con l'intervento che è stato fatto tra Porta Anconetana e Porta San Laurentino, che si chiama così, dall'altra parte, Porta San Clemente, Angiolino mi dice, forse sbaglio, vabbè, comunque questo intervento che ha visto una grande riqualificazione di questa zona, ma non si è capito bene, cioè alcuni di noi, anch'io in prime, non abbiamo capito bene l'intento, se non di ripulire va bene, però come area forse erano spazi di terra destinati a degli aretini che magari potevano piantarci le robe che volevano, la fonte c'è accanto, insomma, erano state piantumate anche delle piante, ma vedrete che insomma sono tutte secche, quindi beh, insomma, poi ognuno esprima il proprio giudizio. Ovviamente questi filmati, queste cose che facciamo vanno anche all'amministrazione, alla nuova amministrazione comunale, per vedere se riescono a trovare anche, almeno per informarli, poi decideranno loro che cosa, come, quale sarà la strada da seguire per cercare di riportare in vita queste piante, no di sicuro, ma insomma, per come gestire la cosa, che ripeto, se la sono trovata dalla passata consigliatura. Andiamo a vedere subito allora quindi gli orti urbani e poi magari li commentiamo. Ci eravamo lasciati qualche tempo fa, no? E abbiamo detto, ma con questo caldo ci vogliamo tornare? Purtroppo questa è la rappresentazione di quello che abbiamo trovato qua agli orti urbani. Tutto secco, come vedete le piante ormai stanno morendo, l'unico che continua a esistere ancora è quel ciliegio là. Le piante ormai sono tutte secche, ma chi li innaffia qua? Cioè, fatemi capire, se guardate a terra è una cosa che è allucinante, cioè ormai questo è il deserto del Sahara, mi viene da dire, ma soprattutto guardate i famosi orti urbani, eccoli qua, non è semplicemente uno stato di fatto che ditemi cosa c'è rimasto di orto e non di vegetazione autoctona che è cresciuta in barba all'acqua che non c'è, forse ogni tanto pioverà, che dire, ogni giudizio in questo momento sarebbe anche un po' così fuori luogo, perché giustamente questo è un intervento che è stato fatto con l'ultima amministrazione, la nuova amministrazione dovrà prendere atto che comunque probabilmente qui l'impianto di irrigazione non funziona, o non funziona, o non c'è, o non viene fatto attivare, perché qualcosa non si può pensare di piantare le piante, guardate qua, sono tutte secche. A questo punto c'è veramente da farsi delle domande, però ognuno, voglio dire, si faccia le proprie. Questo era un intervento che doveva essere risolutivo e giustamente ripulire questa zona, riqualificare, probabilmente in parte l'hai fatta. Se uno si mette qui, onestamente, come dicevano, non c'è una panchina, non c'è niente, ma soprattutto a questo punto c'è il secco. Quindi siamo al sud della Spagna, forse in Andalusia, non lo so, è brutto vedere le piante così, però dai giardini urbani è tutto. Potremmo andare, Angela, a vedere se ti ricordi l'ingresso, andiamo, ce la diamo un'occhiata, eh? Nel mezzo del cammin di nostra vita, sì, se c'è l'acqua, no, ma nel mezzo del cammin di nostra vita, andiamo a vedere. Non voglio sprecare l'acqua, ma vi assicuro che c'è qui. E ovviamente, sicuramente questo è l'impianto di irrigazione. La cannella, come la chiamiamo noi a livello aretino in dialetto, è aperta, quindi la chiudo, ma come vedete è aperta. Adesso andiamo a vedere l'ingresso dantesco della Selva Oscura. Come non ve la ricordate? Questo lo potremmo chiamare il deserto del Gobi, con anche le piante che furono, per essere poeticamente in linea con i giardini urbani. Qua andiamo a vedere che è successo, anche qua c'è il secco. Oh mamma mia! Oh, abbiamo una scoperta! Attenzione! Noi non entriamo, ma guardate, qualcuno c'è venuto qua. Ah, bottiglie, ah, e beh. Devo stare anche attento perché non vi dico cosa c'è in terra. Angelo, se puoi venire a vedere, l'altra volta era chiuso, abbiamo trovato questa parte qui che è aperta. Noi non entriamo, la Selva Oscura c'è, ma quello che si vede in terra ci dice, ci dai le scarpe antinfortunistiche, sì, andiamo via di qui, va. Dai giardini urbani è tutto, dai orti urbani è tutto. Guardate che il sudicio impera. Angelo, era meglio se non venivamo e ce li ricordavamo di qualche mese fa. Ciao! E eccoci qua, scusate, stavo rispondendo a un messaggio, vediamo, ecco, vediamo se riusciamo a fare il collegamento. Allora, su questo video che cosa c'è da dire? C'è da dire ovviamente la disquisizione che troverete sul nostro portale Facebook, i commenti ce ne sono stati tantissimi, e questo ci dicono che comunque le piante riprenderanno, qualcuno dice che riprenderanno, qualcuno no, qualcuno sì, non, beh, insomma, bellissimo quando commentate le cose, questo va benissimo, quando ovviamente lo fate in maniera educata, quando lo fate ovviamente tipo attacchi personali, allora venite bannati direttamente. Ma allora, io però voglio tornare sulla notizia del gestaccio a col cidrone, perché riguarda un cavaliere, Tommaso Marmorini, che è di un altro quartiere, che è di Porta Sant'Andrea. Ma noi conosciamo una figura che tra l'altro avete sentito anche in radio e sarà anche al prossimo Saracino. Abbiamo una figura che non, cioè, è proprio di Sant'Andrea, oltre che essere una, è diventata un'esperta commentatrice. Diamo il buongiorno a Daniela. Ciao Daniela, buongiorno, ti vediamo in splendida forma, mi senti?
0: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, diciamola che sei al mare, perché se no non si capisce.
0: Vabbè. Sì. Oddio, a parte che sto dietro al muro, forse mi dovrei spostare verso.
1: No, vabbè,
0: mare.
1: Non ti preoccupare, fai come vuoi. Ma io lo dico per quelli che sono in radio, perché noi ti vediamo, sei in splendida forma, la tintarella, sì, chissà quanto ha preso. Senti me, ma allora tu sei una quartierista, sì, di Porta
0: mi
1: Sant'Andrea. Vai. Sei una quartierista di Porta Sant'Andrea. Ecco. L'hai vista la notizia di questa mattina? Non la sapevi, te l'ho mandata io al mare. Ecco. Che idea ti fai? Che è successo?
0: Ma sinceramente Mari, mi ha colto abbastanza in sorpresa, nel senso che non avevo seguito, cioè non sapevo di questo gesto, di questo anche un po' sfogo. Allora, sicuramente gli animi che erano tesi, cioè, lo sapevamo già da prima, nei confronti comunque di Porta col Cidrone, di Porta Crucifera, perché comunque c'è stato, insomma, lo sappiamo tutti, i cambiamenti tra giostratori, riserve, preparatori, eccetera. Quindi l'area si tagliava veramente con il coltello. Chiaramente poi la vittoria, insomma, è stata particolarmente sentita per il discorso, appunto, anche della voglia di vincere, di tutta una serie di situazioni, di tutti questi cambiamenti, del fatto che comunque è stata la lancia che ci ha permesso di superare e quindi
1: è un valore, no?
0: Ma comunque l'attrito tra Porta Crucifera e Sant'Andrea, voglio dire, è vecchio quanto il tempo, quindi insomma non è che è niente di nuovo. Ora, questa notizia di Marmorini, sinceramente, ecco, io sono caduta così dal pero.
1: Sei caduta dal pero. Senti,
0: dal pero.
1: Vabbè. E ora se la magistratura...
0: Se così fosse, chiaramente non è proprio stata la... non è stato il massimo.
1: Vabbè, ovviamente. Però scusa, poi, a un giostratore non si può perdonare, è sempre anche lui uno che ci sente.
0: Alla fine penso che c'è stato anche molto di peggio, nel senso che proprio durante la anche la manifestazione stessa a volte ci sono stati degli atteggiamenti, delle cose, sono volati, cioè è volato anche oggetti.
1: Vabbè, ma mica da giostratori però.
0: Per lì non si sono, non nessuno si è accorto, comunque non si è voluto accorgere, insomma. Non lo so, chiaramente poi verrà valutato tutto dagli esperti, dagli addetti ai lavori e dalle figure che comunque fanno quello di lavoro e di competenza.
1: Qui si parla che rischia la squalifica in questo articolo di Federico D'Ascoli.
0: Ecco, ci mancava giusto questa. Ecco. Questa la dico da quartierista, no, veramente.
1: No, vabbè, però insomma, vabbè, insomma, è sempre un cavaliere, cioè un cavaliere, un giostratore che deve tenere un comportamento consono,
0: sì,
1: no?
0: Anche un'educazione, forse qui si parla più di un'educazione rispetto, ecco, proprio di atteggiamento, perché in realtà non ha toccato nessuno, non ha diciamo infierito a livello della carriera. Forse è stato un gesto un po' spontaneo, dato appunto da tutta la tensione.
1: Allora, dopo ti mando il video, no? Che noi l'abbiamo messo, l'abbiamo mandato un'anteprima ieri mattina. E
0: un po' una ragazzata.
1: Sì, esatto. Ti mando il video così lo valuti.
0: Io la vedo più così, una cosa proprio.
1: Qui la Nazione dice che ha fatto il gesto dell'ombrello. Ora io dal video mi sembra che il gesto proprio dell'ombrello non sia un gesto differente con le mani alzate, però. Chissà, insomma, va bene, dai. Senti, come si vive al mare? C'è il caldo? Sì, dici che c'è il caldo, almeno noi che siamo ad Arezzo siamo contenti, no?
0: Sì, c'è il caldo, sì, ma tanto sono in ritorno.
1: Va bene. Senti, ma a settembre sarai con noi per questa tornata della giostra del Saracino? Ci riporterai i tuoi commenti, che sono piaciuti tanti i tuoi commenti. Poi una commentatrice alla giostra, ma chi l'ha mai avuta?
0: Una donna, non se l'aspetta nessuno, no?
1: Esatto, e poi tra l'altro una quartierista, te ne intendi anche, quindi va bene.
0: Io vengo volentieri.
1: Va bene. Grazie Daniela di questo contributo e ciao, buone proseguo delle tue vacanze, ti aspettiamo sempre, va bene?
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Dani, ciao, grazie.
0: Ciao.
1: E allora salutiamo Daniela Formelli, la ringraziamo, l'abbiamo disturbata in vacanze, ma avete visto, è caduta dal pero, ha detto, dal pero perché non sapeva di questa notizia e gli è arrivata un po', insomma, questa cosa di Tommaso Marmorini. Lei è una quartierista, ci sente molto, quindi, insomma, gli andava detto. Andiamo adesso con un brano e poi ci ritroviamo qui sempre sul punto di vista, continueremo questa mattinata insieme, a tra poco.

0: che sento l'istinto di stare con te.
1: E vedete che la regia fa delle cose, non ce la mettiamo in intelligenza artificiale, mettiamo la regia intelligente come i semafori, come il semaforo di via Arturo Chiari. Ecco, vedete, va bene. Allora, continuando, andiamo a vedere un po' la nazione, perché abbiamo un po' bruciato le tappe, sono le 11:28, e leggiamo anche gli altri eventi. Gli eventi, i grandi eventi di questa fine settimana: Alba di Felicità in Casentino con Ruffini, lo spettacolo tra Note e Parole lancia l'ultima giornata di Naturalmente Pianoforte, poi Giovani Talenti e la sera Concerti Diffusi. Il 26 luglio uno speciale appendice del festival riporta la musica invallata con Scanzi e i Border Lobo in Canzoni per la Pace. Paco lancia il Mengo, edizione da incorniciare, la gioia di Mengozzi dopo i numeri del pubblico per i concerti nonostante il calo, un festival unico, puntiamo a crescere ancora. Kilowatt Festival, tra danza e teatro, lettere dall'aldilà e idee sul futuro, Sansepolcro, laboratorio di linguaggi. In Val Tiberina in programma in terza giornata Esplora Tutto, grandi visioni contemporanee. In programma l'omaggio a maestri dell'Odin Theatre e l'esibizione del collettivo internazionale Cocoon Dance. Ok, vediamo poi, l'abbiamo commentata anche troppo, il gestaccio l'ipotetico gestaccio, dico io, di Tommaso Marmorini. Beh, parliamo invece di una vicenda che di natura completamente diversa: i funerali d'inchiesta, le incognite sulla morte di una studentessa in viaggio per la Romania. La città saluta Alessandro, oggi è l'ultimo giorno per dire addio alla salma all'ospedale San Donato. La famiglia sui social, una figlia esemplare vivrà per sempre nel nostro cuore. Beh, insomma, questa vicenda che è successa il 27 di giugno, quando alla lunga rimase coinvolta in un incidente alle Farniole questa ragazza che appunto si chiamava Alessandra Alunga, 23enne, ha avuto un incidente, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale della Fratta. La giovane è stata dimessa dopo gli accertamenti con la diagnosi di una frattura alla mano. Da lì la 23enne aveva però iniziato a accusare forti dolori all'addome, e culminati 5 giorni dopo, nella notte tra l'1 e il 2 luglio, in una chiamata d'urgenza al 118 con la corsa inutile al San Donato per scongiurare il peggio. Secondo i primi esiti dell'esame medico legale, cui seguiranno ovviamente ulteriori accertamenti, a causare la morte della giovane studentessa sarebbe stata una peritonite violenta provocata probabilmente dalle lesioni interne riportate nel ribaltamento dell'auto con cui viaggiava come passeggeri, lesioni che sarebbero sfuggite ai primi controlli sanitari. Per questo, tra gli indagati per atto dovuto, oltre all'amica guidatrice, ci sono 3 dottori che potranno dover rispondere di omicidio colposo. I medici di guardia al pronto soccorso di Cortona, che per primo a visitare la ragazza dopo l'incidente, il collega che firmò le dimissioni e quello di famiglia contemplato durante i 5 giorni, che era stato appunto durante i 5 giorni trascorsi tra il ribaltamento dell'auto e il malore fatale che non ha lasciato scampo alla giovane. Insomma, una vicenda che veramente ci intristisce, una ragazza di 23 anni. Beh, insomma, è una cosa che ancora pone il dito su tante cose del mondo della sanità, però è anche facile, diciamo così, poter dare giudizi. Il mondo del pronto soccorso è in grave difficoltà anche dal punto di vista organico, dal punto di vista anche probabilmente delle troppe persone. Qui è sfuggita questa cosa, forse per non aver voluto o non aver saputo trovare altre cose, e magari sono sfuggiti i sintomi all'inizio, non lo so, ovviamente c'è tutta un'inchiesta. Sta di fatto che quando muore una ragazza di 23 anni per questi motivi è difficile farsi una ragione se fossimo i genitori, quindi insomma, bene che si indaghi, ma ovviamente ognuno era lì a fare il suo lavoro, probabilmente, ripeto, è stata una cosa che nessuno voleva. 10 città dell'estate, incendio nell'officina, paura in via Veneto e fiamme domate, il rovo divampato ieri a Saione, ancora da chiarire le cause. Questa che mi sembra sia un'attività dove c'era il meccanico, mi pare che sia proprio quella. continuiamo, sfogliamo, siamo arrivati, no, siamo arrivati, poi andremo in provincia. Nel frattempo vi metto un altro, vi do un'altra notizia prima di un brano che ci ha richiesto una carissima amica. Vediamo se ha messo il nome, così almeno la cito anche, vediamo se la trovo, e purtroppo il telefono è qui in diretta, non dovrebbe esserci. Comunque salutiamo la Mara, credo che si chiami Mara, che ci ha chiesto un brano di Enrico Nigiotti, e noi manderemo il brano di Enrico Nigiotti, Temporali, lo mandiamo tra pochissimo. Nel frattempo mandiamolo, così intanto ci riposiamo un attimo, sentiamo se riusciamo a mandarlo

0: E eccoci qua, abbiamo terminato questo brano sul web, l'ho mandato, cioè no, lo streaming funzionava l'audio, ma sul web quando utilizziamo l'altra regia mi ero dimenticato di mandarlo, quindi abbiamo sentito un poco. Saluto ovviamente, saluto Mara, credo che ti chiami Maria, sono sbagliato nome, scusami, qui vediamo subito qua, vabbè, penso sei Mara, sì, ciao Mara, abbiamo fatto e ne parliamo più avanti, dopo d'agosto a settembre parliamo di quello che ci siamo scritti sul 334 31 59 000. Bello questo brano, non lo conoscevo, quindi io i temporali, sappi Mara, che non è che mi piacciono tanto, per altre ragioni, però in questo caso Nigiotti, devo dire, Enrico ha fatto veramente un bel brano. Allora andiamo adesso a vedere cosa succede dalla provincia di Arezzo. Autovelox, dopo gli incidenti c'è il via libera della prefettura, la decisione dopo lo scontro a Faella, l'assessore Morbidelli difende la scelta, non serve a far cassa, serve a salvare le vite. L'amministrazione comunale fa chiarezza sulle recenti polemiche per la strada, un tratto della strada statale 9 del comune di Castelfranco Piandiscuo, dove sono verificati incidenti e dove ci sono gli auto, hanno messo i autovelos. Arno sicuro, scegliere scogliere entro le strade, scusate ma così cambia il volto delle sponde San Giovanni, un investimento da oltre 2 milioni di euro, una volta erano miliardi, adesso si parla di milioni, sembrano noccioline, ma così è. Un anno della tragedia in A1, fiaccolata per non dimenticare le vittime Gianni, Giulia e Franco. Il 4 agosto corteo da Valvigna al luogo dello schianto, Terranova ricorda i suoi soccorritori, le vittime ecco qua, Gianni, Giulia e Franco, un momento di raccoglimento organizzato dalla Misericordia, il cordoglio di tutta la vallata. Sempre nella vallata a Valdarno, bretella di Montevarchi polemica, rendere pubblici i dati del traffico, strada senza valse, enti non consultati, dubbi delle minoranze del progetto. La fortezza del Girifalco, andiamo a Cortona, grazie al finanziamento di Intesa San Paolo e l'associazione Ormov, completa il restauro dell'immobile, triplicati i fondi, arrivano nuove sale. Lucignano, 400.000 euro per il nuovo polo dello sport, l'amministrazione ha vinto un bando per riqualificare l'area di Porta Murata, interventi su viabilità pedonale e carrabile. Vediamo, c'è un'immagine che mi ha che vediamo essere Dindalini, che cosa ci dice, ex sindaco addirittura, Massimiliano Dindalini, ex sindaco di Civitella, ricordate che adesso è il presidente della CIA, l'allarme di CIA, serve più acqua da Montedoglio, si parla del Castiglion Fiorentino. Beh, insomma, Massimiliano, ma l'abbiamo data al lago Trasimeno l'acqua, quante ne dobbiamo? Ovviamente è una battuta. Passano davanti a Castiglion Fiorentino le due condotte da 2005, 2,5 metri di diametro, due condotte che portano l'acqua al lago Trasimeno, magari uno gli fa una carotatina e ovviamente detta così, ma questa è una segnalazione del, per quanto riguarda gli agricoltori che hanno bisogno dell'acqua, non ci si ironizzi, ma questa è la situazione. Provincia Valtiberina, la startup che abbatte gli sprechi, 100.000 prodotti salvati e donati, il progetto nato dall'idea dei due 24enni della vallata, economia circolare tra Toscana e Umbria, la piattaforma Helpness trasforma le rimanenze in risorsa tra sostenibilità e solidarietà digitale. Si parla poi da Prato Vecchio, Don Matteo Zuppi, uno di noi, il cardinale oggi torna a Romena, dibattito politico e poi la messa, la fraternità ospita di nuovo una delle figure più note della Chiesa italiana, presidente della CEI. Bene, allora andiamo adesso con un brano e poi mettiamo il servizio che abbiamo fatto per via delle conserve, ci aveva chiamato un ascoltatore che noi poi troviamo e vogliamo ringraziare anche direttamente nuovamente qua per segnalarci una situazione di incuria, pericolosità, da attenzionare, insomma, per quanto riguarda la strada che via delle conserve che porta fino all'abitato di Molinnovo. Noi ci siamo andati con Angiolino Bianconi e poi vi mettiamo il servizio che abbiamo fatto. Per il momento un brano e poi ci ritroviamo sempre qui su Punto di Vista di questa domenica mattina.
1: Flyspot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot 98.5 106.1.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: In volo con Radio Fly e il Deltaplano Music First by Cispi.

divisa svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, duda, duda di da, duda, duda di da. 2000 enigmi nel jazz, ma non si capisce.

sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you.

0: two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Meteo.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, in specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, in specie sulla Val Padana e settori interni del centro. Ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.

0: sì, sì, sì, sì. Mi sembra di essere, Rafa, una di quelle radio,
1: no, ma
0: tipo W
1: chiuso?
0: Bla bla bla qualcosa. Ce l'ho io il volume, non ti preoccupare, ci parlo sopra.
1: No, dovevo chiuderti il microfono per non lasciarti parlare.
0: Signore e signori, Green Onions, sentite che capolavoro, non fare quella faccia.
1: Cioè, non sei neanche riuscito a smettere di parlare.

0: La fantastica, leggendaria chitarra di Steve Cropper è quella che abbiamo appena sentito.
1: Sì, ma di chi era? Perché non è che tutti lo sanno.
0: Cropper era il chitarrista di Booker T and MGs, leggendario chitarrista session man della Stax Records, e ovviamente i più lo conosceranno per aver partecipato al film The Blues Brothers.
1: Esatto.

0: Tra l'altro Stax Records, tappa obbligatoria di ogni viaggio a Memphis, di ogni pellegrinaggio a Memphis per noi adepti alla religione del rock and roll.
1: Va bene, è ora della sigla.
0: È ora della sigla.
1: Vai, che farla partire.
0: Va bene,
1: vai, velocissimo.
0: La nostra leggendaria sigla. No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Dai, eh.
3: Cosa dai?
2: Sei tu?
3: Cosa?
2: Sei,
3: devi entrare,
2: entrare
3: quando
2: io.
3: Voglio sentire la musica parli. Quando devi parlare non entri.
2: Va bene, va bene. Benvenuti, allora. Nuova puntata di 1-2-3-4 con, guarda, i vostri beniamini Raffo The Twist
3: e House Rocking Chris.
2: Ma che te lo dico a fare, mezz'ora, guarda, del che... meglio, del meglio, del meglio di rock and roll, rhythm and blues, doo-wop, gruppi vocali, strumentali, blues e tutto quello che ci piace di anni 50 e 60 a rock 45 Billy. Giri, anche rockabilly, tutto ci mettiamo.
3: Tutto.
2: E infatti oggi mettiamo Polanca.
3: Che è? Polanca.
2: Che è? Polanca. Polanca. Lo sanno tutti.
3: Polanca.
2: Polanca.
3: Eccolo qua. Sapore di estate, signore e signori.

0: E questo era Mr. Polanka, che nel 1959 spopolava in tutto il mondo con Diana. Hai sentito il testo, no?
1: Mamma mia.
0: L'hai mai ascoltato bene il testo?
1: Anche se non l'ho capito
0: lui
1: tutto,
0: era innamorato,
1: però sì il testo è bellissimo.
0: La leggenda è questa qui, non è una leggenda, è la verità.
1: Ma poi da cantare a squarciagola sto testo, sta canzone
0: l'ha raccontata lui veramente un sacco di volte. Era innamorato di una sua professoressa e quindi lei ovviamente era molto più grande di lui, infatti dice I'm so young and you're so old, so old, please, cos'è che dice,
1: you're my darling,
0: vabbè
1: mi hanno detto che
0: non mi viene. Comunque c'è tutta questa cosa di loro, di lui innamorato.
1: Devi prepararti però per dire queste cose, ci va il testo davanti,
0: perché adesso stavo, perché lo devo cantare in testa, perché sennò non mi ricordo.
1: Redazione, preparateci i testi delle canzoni,
0: infatti,
1: per favore,
0: fateci arrivare
1: volta.
0: Per favore,
1: grazie, appuntatevi questo messaggio.
0: Va bene, nel frattempo vi faccio ascoltare di Girls da New York City, dal Bronx. Larry Chance era il leader e questo disco usciva nel 1961 su Rome Records e pensate, il produttore era Johnny Powers, un tale che guarda caso ha inciso anche alla Sun Records. Life is but a dream.
1: Ma pensa a te.

0: Life is but a dream, caro Raffo.
1: Raffo sarebbe la bozza di me.
0: È la questa qua.
1: Scritto D-R-O-U-G-H-T-O.
0: Esatto. Life is but a dream, che era la cover degli Harptons, un disco che uscì nel 1955.
1: Io non ci posso credere alle demenzialità che
0: vabbè, ma viene
1: escono
0: così,
1: in questo studio.
0: Così. Comunque, o io sbaglio a dire le cose, ma tu non è che scampi.
1: No, ma io sto a gioco. Esatto. Figurati.
0: Comunque, dalla regia ci hanno mandato.
1: La redazione si è sbattuta subito, per questa mancanza,
0: per il testo di
1: questa mancanza,
0: Diana,
1: ci hanno subito procurato il testo di Diana, che dice I'm so young and you're so old, it's my darling, I'll be told.
0: Sì, che, cioè, mi hanno detto,
1: io sono troppo giovane, tu sei troppo vecchia, questo, cara mia, mi hanno detto.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto.
1: E niente, è una storia di un amore impossibile.
0: Esatto, un amore impossibile tra uno studente e una professoressa.
1: È così, anche perché lei probabilmente era un tantino a rischio denuncia.
0: È
1: quindi,
0: abbastanza. Bene, prossimo disco
1: perdere.
0: Da New York City Fury Records, una delle band che hanno stravolto, hanno spopolato all'inizio degli anni 60. Loro erano Jackie Roo and the Starlights.
1: Mamma mia,
0: pensate che ad un certo punto erano talmente famose a New York che in cartellone erano il main event davanti a personaggi come James Brown e Ike e Tina Turner. Vi dico solo questo, questa si intitola Silver Lining.

0: Mamma mia, ragazzi.
1: Ah, i sospiri di adolescente innamorato.
0: Che meraviglia. Che meraviglia. Che... Silver Lining, Jackie Roo and the Starlighters. Segnatevi il nome perché hanno fatto delle canzoni pazzesche.
1: Bello, bravo Chris.
0: Belle. Andiamo
1: che
0: avanti.
1: Anno era?
0: Era il 1960.
1: Benissimo, allora andiamo un po' indietro nel tempo, arriviamo fino al 1954 perché il prossimo disco sono i Kings e questa è What Can
0: tu
1: I
0: sai quali Kings
1: do?
0: Erano? Adesso lo cerchiamo.

0: bene, questi intanto ci siamo informati, la redazione ci ha mandato le notizie
1: e vi possiamo raccontare la storia interessante dei Kings.
0: Sì, la storia interessante.
1: Uno di questi, sì, ero sarcastico, lo so. Okay. Non fare quella faccia.
0: New Orleans. Niente, mi hai interrotto il flusso, lo sai. Sì. Vabbè. Comunque, questi Kings qua, perché ci sono un sacco di band, di gruppi vocali che si chiamano Kings, provenivano da New Orleans, e il cantante solista di questa registrazione 1954 era Earl King, che uno che poi ha fatto una carriera da solista nel rhythm and blues e poi nel soul. Quindi ci piaceva condividere con voi questa cosa qua.
1: Io invece noto questa combinazione di cose. Prima abbiamo messo gli Earls e adesso abbiamo messo i Kings. Il solista era Earl King.
0: Vabbè.
1: Niente, così.
0: Mettiamo un altro doo-wop
1: per la statistica.
0: The Jets, questa si intitola Millie Brown.

0: Dio, questa versione di Summertime
1: pazzesca. Jim Vincent e his Blue Caps, era il 1958. Mamma mia, ragazzi.
0: Ma quanto è bella! Quando è subentrata sull'altro disco, boom, schiaffi proprio.
1: Bella. E poi levatevi, sai cosa mi piace tantissimo? Vabbè, la band era fotonica.
0: La band era fantastica.
1: Ma lui con questo modo di cantare, questa sofferenza, questo che non è allegra. Cioè, non mi sa di allegro.
0: No, poi riesce a renderla. Cambia mood rispetto al rock and roll, al suo modo di cantare rock and roll, che ti trasmette quell'impellenza, quella
1: sì.
0: cosa.
1: No, che può essere. Sì,
0: qua invece.
1: Non ci ho mai pensato.
0: Qua è di un altro umore. Ti trasmette solo con la sua voce, il suo modo di cantare, un'altra.
1: Ma può essere.
0: Un'altra cosa. A me lo fa. Poi,
1: bene.
0: Sai, è bello della musica che è soggettiva, no?
1: Ah, no, certo.
0: Vabbè, arriva Mr. Chuck Berry. Eccolo qua.

0: Shazam. Va bene, con questa canzone volevo salutare il nostro caro amico Andrea, il conduttore, il nostro caro amico Andrea che conduce questo fantastico programma nonché podcast che si chiama Dusty 45 tutte le settimane
1: grandissimo Andrea
0: pompa anche lui tanta musica da Tenerife, Isole Canarie.
1: Mamma mia.
0: Ascoltate,
1: e si lamenta che non c'è niente
0: su Mixcloud perché è figo, ci piace, e quindi volevo salutare lui, volevo salutare i nostri ascoltatori di Radio Fly che ci ascoltate affezionatissimi tutte le settimane, ogni tanto ci scrivete le
1: i nostri
0: vostre,
1: affezionatori
0: le vostre cose niente, oggi puntata
1: dai, ce la vuoi fare, vai Raffo.
0: E ovviamente tutti gli ascoltatori del podcast, se ci ascoltate tramite podcast mettete la campanellina e il follow, così vi arriva una notifica tutte le volte che esce una nuova puntata,
1: cioè tutte le settimane,
0: cioè tutti i lunedì. E niente, siamo giunti quasi alla fine di 1 2 3 4. Volevi raccontare qualcosa, caro Christian?
1: No, volevo farvi ascoltare questa canzone.
0: E allora ascoltiamo la canzone.
1: Mi unisco ai saluti e faccio ascoltare questa canzone su RCA Italiana, che uscì nel 1956 e a me sa di estate, non lo so perché. Mi ha sempre saputo di estate.
0: Ci sono quelle canzoni che sanno di estate, in come Diana prima. Che...
1: In realtà non ha nessuna attinenza, il testo non parla, non c'entra proprio niente, però a me sa di estate. Quindi vi lasciamo con questo disco qua, di un signore che si chiamava Elvis Presley, e il brano si intitola Don't Be Cruel.
0: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso alla scoperta del cervello. È grigio? Non è vero. Sì, il cervello dal vivo non è proprio il massimo da vedere. Immerso nella formaldeide dei laboratori assume un aspetto grigiastro tendente al giallo. Ma finché è in vita il cervello mostra anche altri colori: rosso rosato per la presenza dei vasi sanguigni che lo irrorano, bianco per la cosiddetta sostanza bianca che comprende i fasci di fibre nervose che connettono le centinaia di miliardi di neuroni presenti al suo interno, e poi anche nero nella substanza nigra, una formazione neuronale di colore scuro implicata in alcune funzioni motorie. C'è naturalmente anche il grigio della cosiddetta materia grigia all'insieme dei corpi di neuroni, ma il nome serve più che altro a differenziarla dal colore chiaro della sostanza bianca, e ne usiamo solo il 10%. Anche questo non è vero, perché il cervello è un organo molto dispendioso dal punto di vista energetico ed evolutivo. Non avrebbe senso avere un tale surplus di cellule nervose inutilizzate. Il falso mito ha origine nelle dichiarazioni dello scrittore e psicologo americano William James, secondo il quale sfruttiamo solo una piccola parte delle nostre risorse mentali. Le tecniche di imaging cerebrale lo hanno smentito, mostrando che gran parte del cervello è coinvolta anche durante le attività più semplici, come dormire. La percentuale ha senso solo se si pensa la natura delle cellule del cervello, costituite per il 90% da cellule gliari con la funzione nutrimento e un supporto di 10% di neuroni. Quello umano è il più grande? Non è proprio così. Il cervello umano in media pesa 1360 grammi, più o meno quanto quello di un delfino. Quello di un capodoglio, meno brillante del delfino, arriva a 7800 grammi e quello di un orango ad appena 370 grammi. Come si nota, no? Non sono le dimensioni assunte dal cervello a determinare l'intelligenza del suo proprietario, piuttosto è il rapporto delle sue dimensioni con il resto del corpo. Per gli uomini questa relazione è di circa 1 a 50, per gli altri mammiferi in media da 1 a 180 e negli uccelli è 1 a 220. Sotto pressione lavora meglio? Non è vero neanche questo. Certo, sarà capitato di pensarlo dopo aver portato a termine con successo una scadenza che sembrava insopportabile, ma il fatto di essere riusciti nell'impresa non significa aver svolto un lavoro di qualità. Lo stress è un pungolo efficace che spinge ad accelerare i tempi e a smettere di procrastinare, ma gli ormoni rilasciati nei momenti frenetici sono efficaci solo in brevi situazioni di emergenza. Alla lunga infatti finiscono con l'interferire con l'abilità del cervello di assimilare conoscenza. Sotto pressione è più facile compiere errori di omissione e portare a termine il compito in modo sbrigativo, senza contare che le grandi idee arrivano quando la mente è lasciata libera di divagare. Abbiamo poi i due emisferi, quello sinistro per l'ordine e il destro per la creatività. Non funziona proprio in questo modo. Il mito poi affonda le sue origini nelle prime osservazioni degli effetti di lesioni cerebrali effettuate nell'Ottocento, quando si scoprì che un danno in uno nell'altro emisfero causava la perdita di specifiche abilità. Ma studi successivi e le moderne tecniche di imaging cerebrale hanno dimostrato che emisfero sinistro e destro sono fortemente interconnessi e che sia i compiti strategici, verbali e matematici, sia quelli creativi e relativi all'immaginazione, implicano attività in tutto il cervello, non solo quindi in una delle due parti. Finiamo poi con l'effetto Mozart, che effettivamente funziona. Ascoltare un piacevole brano musicale fa aumentare il livello di dopamina, un neurotrasmettitore nel cervello, un fattore che molto probabilmente migliora le prestazioni cognitive. Ma questo non accade solo con la musica classica, funziona per esempio anche con Justin Bieber o addentando una barretta di cioccolato. Il mito ha origine nell'università di California ad Irvine nel 1993, in cui si sosteneva che l'ascolto di 10 minuti di sonata di Mozart avesse migliorato alcune funzioni cognitive di un gruppo di soggetti. La ricerca poi è stata smentita da successive analisi. E con questa prima parte io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly,

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Radio Fly. Radio Fly.
3: Rewind. Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus in streaming.

eccoci qua, una nuova diretta con il Deltaplano, programma di musica, informazione musicale, ma soprattutto compagnia. Siamo in una edizione estiva, però non abbandoniamo la linea musicale o la linea, chiamatela editoriale, l'impronta, quello che vi pare del Deltaplano, che ci condurrà per circa 2 ore alle 19, un programma che poi risentirete in replica integrale. La domenica sera la prima puntata del Deltaplano, il giovedì c'è la seconda che sostituisce solo momentaneamente il biplano che riprenderà a settembre, e poi l'altra replica è il lunedì sera alle 23.30, quindi domenica sera alle 21, lunedì sera alle 23.30, e partiamo. O meglio, siamo già partiti, ma entriamo nel vivo del programma, non perché la sigla sia morta, eh? Vabbè, provato a fare la cosiddetta battuta, seggiolone permettendo. Un uccello del paradiso apre il programma, non è che qui sono in una voliera, anche se siamo a Radio Fly e in più il programma si chiama il Deltaplano. E più volo di così, siamo nell'etere, ma non siamo un programma soporifero. Quindi partiamo con un bel brano, un disco nuovo, This Way Forward, si chiama così. Il nome del gruppo? Down to the Bomb. E allora, lo ripeto, il pezzo è intitolato

Un po' di pentole, stanno percuotendo un po' di pentole. Va bene, Down to the Bone, il nome di questo gruppo, This Way Forward, il nome dell'ultimo lavoro. Loro nascono nel 1996 da un'idea del DJ e produttore, si chiama Stuart Wade, che partendo da l'acid jazz, allora imperante e anche importante in UK, nel Regno Unito, ha progressivamente ampliato il proprio raggio di azione musicale, dando una vita a quello che a tutti gli effetti è un mix particolarmente coinvolgente. Non a caso la band si è guadagnata il soprannome di Kings of UK Jazz Groove. La loro discografia supera ormai 10 album e molti di questi hanno raggiunto

Devo dire la verità, era un brano che non era un brano, era un pezzo che non mettevo questo brano in programmazione, George Benson Love Ballad. Lui ormai è più che 83enne, ma è stato considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena internazionale, dotato sia di uno straordinario talento vocale e che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha generato una simbiosi davvero unica, molto bravo nello scat, il cosiddetto genere musicale che diciamo chi canta riesce a seguire in contemporanea le medesime identiche note con la chitarra, con un ritmo, un gusto e una sincronia davvero unico. In questo George Benson era un vero maestro. Mi ricordo ancora le sue hit internazionali già sin dagli anni 70: Give Me the Night, Turn Your Love Around on Broadway, Nothing Gonna Change My Love for You, Song from My Brother, ma ci sono tante altre canzoni ancora, tra cui questo Love Ballad che io addirittura programmavo proprio in quei lontanissimi anni. Ho seguito dopo, ora era un po', e devo dire che secondo me l'ho riascoltata con gusto. Secondo voi, non so, spero vi sia piaciuta, insomma. Sono stati Arezzo da poco, ce li riascoltiamo, i Subsonica Radio.

Radio Mogadiscio, singolo dei Subsonica che ha servito come apripista, uscito il 14 novembre del 2025, mentre l'album Terre Rare è invece il 20 marzo del 2026. Poi li abbiamo visti ad Arezzo durante il concerto e oggi ho pensato bene di riproporveli.

prendiamola sul ridere, vai. Me li fanno, mi fanno i ritratti, mi fanno i jingle. Vabbè, io vi faccio ascoltare sempre un po' di musica, mi auguro piacevole, è una summer edition del Deltaplano, quindi qualche volta devo alleggerire, no, non vorrei poi appesantire troppo gli ascoltatori. Allora il nuovo singolo Chabosey e Leon Bridges.

per una bella accoppiata, questa tra Shabuzi e Leon Bridges per Burn It Down, in circolazione dal 24 di luglio, quindi solo 4 giorni fa, il nuovo singolo che si troverà poi nell'attesissimo album di Shabuzi del 2026, The Outlaw Shirley and the Other Western Tales, un stralcio della canzone tradotta in italiano Dimmi che ti ha fatto del male ragazza, gliela farò pagare molto di più, hai seppellito tutti i tuoi segreti sotto 2 metri di terra, persino gli angeli vogliono vendetta, ragazza vai a prendertela, non devi restare a guardare. Beh, insomma, sono parole un po' forti, insomma, ma nelle canzoni Shabuzi comunque nell'ambito rock, ma non solo, anche quello con venature di soul che la sua musica lascia ben intendere, direi che da quando è venuto fuori circa 3 anni, poco più fa, sta veramente ottenendo un grande successo. E a proposito di musica country, un altro grande successo ce l'ha un certo Morgan Wallen. Anche questo

0: singolo Been By Now, Morgan Wallen, un altro nome che, come quello di prima, Shabuzi, ma forse anche in maniera, diciamo, più eclatante, non fa altro che stabilire record su record, e non solo per quanto riguarda la musica country, ma naturalmente avete sentito la miscelazione, il mix che fanno con la musica pop e l'uso dei moderni strumenti elettronici per la voce, per l'accompagnamento. È stato scritto da lui, ma insieme a altro, e è stato presentato per la prima volta al Bank Stadium in Baltimore durante The Still the Problem Tour, il tour che ormai sta portando avanti da un po' di tempo Morgan Wallen, noto non più negli States, ma ormai è un divo a livello international. La musica del deltaplano, il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30, by Cispi, e buon volo a tutti.
1: DJ Eddie.
0: E siamo in tema di singoli recentissimi che sono usciti. Il tema, non bisogna andare fuori tema, quindi rimaniamo nel tema. Una volta c'era la lancia tema, ma una volta, adesso l'hanno lanciata, per cui se ne tornano di Snow Patrol, un brano nuovo per modo di dire.

0: Bene, ho detto nuovo ma non troppo, In My Arms è un brano tratto dall'album Eyes Open degli Snow Patrol e c'è il 20° anniversario, quindi è uscito questa special, non l'hanno chiamata Deluxe Edition ma Special Edition. Intanto diciamo che Eyes Open, il lavoro originario, è il quarto album in studio della band alternative rock irlandese Snow Patrol e fu pubblicato in Irlanda il 28 aprile 2006, quindi è proprio il caso di dire è un bel ventennale, e il 1° maggio invece uscì nel Regno Unito e negli States qualche giorno dopo, la settimana dopo, il 9 di maggio. È il loro primo lavoro senza il bassista Mark McClelland e il primo a vedere la partecipazione del bassista Paul Wilson e del tastierista Tom Simpson. Ci siamo ascoltati questo brano, In My Arms, quindi una celebrazione. Oggi colgono l'occasione diciamo per fare riconoscere gli album di alcuni anni fa, festeggiare gli anniversari, i compleanni, le date di uscita e tanto altro, un modo per rimettere in circolo, magari arricchite, in alcuni casi anche remasterizzate molto bene delle edizioni, arricchite magari di brani inediti, dal vivo, di spezzoni e di tante cose ancora. Non so quante volte è stato messo in circolazione questo brano, che è un vero e proprio hit, un cavallo di battaglia di un gruppo prog inglese di tanti anni fa, i Jethro Tull. E allora ce l'ascoltiamo perché è un brano fra l'altro che mette un po' anche di movimento, di ritmo, quindi ci dà un po' di energia.
1: Music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

mi ricordo anche in quei lontani anni, perché facevo nel 71 a Qualong dei Jethro Tull, riuscivano a farla ballare anche in discoteca. Naturalmente non era tutta la versione, perché tutta la versione dura 6 minuti e mezzo circa. Vabbè, a Qualong 1971, la Jenny Franks, la moglie del folletto, del band leader, flautista, chitarrista, compositore, cantante Ian Anderson, scattò delle foto ai senza tetto per le strade di Londra, e il nome Aqualung era il rantolo rauco di un clochard che sentì Jenny Franks, la moglie di Ian Anderson, e che ricordava poi a Anderson stesso il rumore di un respiratore subacqueo, quindi Aqualung. Il significato: il brano racconta la vita ai margini della società e la paura della gente comune verso i mendicanti e anche i diversi. Credo che almeno in parte, ma ancora oggi, questa paura è presente, è comprensibile, ma si dice che le paure vanno affrontate, e una volta fatto non erano poi così grandi quelle paure, forse erano un po' meno reali di quello che uno si può immaginare. Io vado avanti. A proposito di prog, i Jethro Tull facevano un prog molto particolare, ma ognuno nel suo piccolo in quegli anni faceva del prog particolare. In comune c'era questo parolone prog, progressive, insomma, yes, oh yes, oh sì, erano anche loro dei validissimi esponenti di questo genere musicale. Hanno fatto uscire da poco un nuovo lavoro che si chiama Aurora. C'è un intro lunghissimo, vediamo un po', sono brani, il prog non va in sottrazione, ma senz'altro in addizione. Si può fare quel che si può fare, vediamo fin tanto che riusciremo ad ascoltarlo. Questo brano, tratto dal nuovo dei Yes, Aurora, è Love Lies Dreaming.

0: Oltre mezzo secolo di musica per quanto riguarda Yes, e ancora sono riconoscibilissimi, distinguibilissimissimi. Love Lies Dreaming, contenuto in Aurora, che addirittura con questo tocca veramente, come si dice, 24 album all'attivo. Non è mica poco, insomma, per gli Yes, a 3 anni dal precedente Mirror to the Sky, a 5 da The Quest. La band britannica ancora ha una sorta di urgenza espressiva e quasi insolita per una formazione con così tanto lunga storia alle loro spalle. Sono supportati dagli arrangiamenti della Czechoslovak National Symphony Orchestra, e in questo modo gli Yes riescono a ritrovare in questo lavoro quel respiro sinfonico che ha sempre fatto parte della loro storia, ma anche della storia della musica in generale, perché bisogna dirlo in maniera chiara: nella storia della musica in generale gli Yes ci sono. La chitarra di Steve Wove non è quasi mai elettrica o propriamente rock, hanno la meglio strumenti acustici e classici dal sapore antico e quasi musica da camera. Questo brano Love Lies Dreaming è un altro buon esempio della sintesi tra la retorica mistica fiabesca del passato e il racconto sentimentale, attuale, umano. E beh, ci sono parti poi di pianoforte e sinte più ispirate in questo brano dell'intero lavoro, che non sto a descriverlo ulteriormente, anche perché dobbiamo andare avanti.
1: Du, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Diciamo che abbiamo anche un prog moderno, un prog barra elettronico barra quello che credete voi, perché Stefano Panunzi, con questo nuovo lavoro uscito da circa 2 mesi, Caravaggio, ci fa una sorta di summit prog elettronico e quanto altro. E allora ci ascoltiamo questo brano Isolation da Caravaggio, Stefano Panunzi.

tormenti esistenziali di Caravaggio riportati in musica secondo Stefano Panunzi e i suoi numerosi collaboratori per questo lavoro nuovissimo, Caravaggio, il brano Isolation, senz'altro uno dei brani migliori dell'album, e diciamo figurano tra le voci che cantano Tim Bonis, Grice, Alessandro Borgo Caratti, Peter Goddard, Elisabetta Todrani, e tra i protagonisti spicca la grande chitarra dell'americano David Thorne, presente anche in numerosi episodi del disco precedente che era il primo lavoro, e accanto a loro troviamo la tromba evocativa di Luca Calabrese, oltre a musicisti del calibro di Nicola Lesini, Colin Edwin, Marcus Reuter, Saro Cosentino, Nicola Lori e Mike Applebaum. Parte cupe, carte strumentali, alcune più aperte, alcune meno, come un largo respiro internazionale si respira e soprattutto si ascolta in questo Caravaggio e i suoi tormenti tragici musicali di Stefano Panunzi, che è ritornato con questo nuovo lavoro, direi un ottimo lavoro, ben riuscito. Come al solito escono le deluxe edition, le cose modificate di album del passato, anche Chris Rea, non da molto purtroppo deceduto, non è immune, quindi anche post mortem. Chris Rea qui in un brano molto scarno, così come era molto scarno l'album originariamente uscito nel 2004 dal titolo The Blue Jukebox, e Baby Don't Cry è il brano di Chris Rea.

0: La musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station. I know.

0: sembra quasi una marcettina trionfale Leon Bridges con il nuovo singolo Light the Way, che è contenuto nell'album Happiness Anytime. A distanza di appena 2 anni da Leo Bridges tornerà poi con il 25 settembre con l'album Happiness Anytime, e Bridges ha coinvolto J. Lloyd Watson e Lydia Kitto del trio Neo Soul britannico Jungle per curare la produzione del suo nuovo lavoro. Secondo un comunicato stampa, Bridges ha conosciuto i membri dei Jungle dopo averli incontrati in occasione di alcuni festival. In una session di scrittura durata 4 giorni, il team ha prodotto 6 brani che costituiscono metà del nuovo lavoro di Leon Bridges. Allora, intanto salutiamo un po' di persone, diciamo, che sono presenti non solo nei like, nella visione, ma anche nell'ascolto di Radio Fly, nella fattispecie di questo programma che si chiama Il Deltaplano, in onda nella versione estiva sia il martedì che il giovedì dalle 17:00 e 19:00 con le varie repliche. Vediamo un po' di ricordarmeli tutti. C'è anche il nostro Fabio Mugelli, 3 volte alla settimana dopo le 19 per il suo quota Periscopio, soprattutto musica indipendente italiana, ma non solo. Salutone Fabio, ciao. Poi c'è Piero Chini e la Lady of the Lake, la grande fotografa, grande donna, Antonella Piselli, che saluto. E poi c'è addirittura Daniele Landi che mi sta chiedendo sul video audio che va nel nostro sito www.radiofly.cloud: ma te sei il Cispi di Radio Torre Petrarca, quello dell'esso e le pulezze? Ebbene sì, ogni tanto l'arcano si svela e si dipana. Faccio un salutone anche a Daniele Landi, che si è ricordato di me. Credo che, non so per quale motivo mi abbia riconosciuto, probabilmente sono tantissimi anni che non ci vediamo e, diciamo la verità, sono abbastanza invecchiato, però devo dire che i capelli hanno questo taglio e questo colore perché la parrucchiera mi fa un prezzo speciale, per cui è come se me li tingessi. No, in realtà sono così come sono. Comunque un salutone anche a Daniele, grazie del messaggio, grazie a voi che ascoltate. Siamo qua in radio, purtroppo la mia voce, chi mi segue, diciamo, ogni tanto o abbastanza di frequente lo sa, non è più quella di prima, diciamo, come sta. Purtroppo ho avuto un problema, ho sforzato troppo le corde vocali e probabilmente potrebbe entrarci anche l'età, ma soprattutto perché c'è stato un periodo ultimamente che ho fatto 2 radio in contemporanea e probabilmente non avrei dovuto farle, ma ciò che fatto è fatto. Invece facciamo di nuovo musica a Il Deltaplano.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, H. Cispi.

atmosfere, voci femminili, vesti bianche, foto in bianco e nero, musica moderna che ricorda anche le radici, ricorda il passato. Anche questo è un album del 2026, si chiama The Ground Above. Direi un ottimo brano, un'ottima interprete, risponde al nome di Beth Orton.

ariosa e tenera e un qualcosa di oscuro, di dark. Il brano intitolato Cigarette Curls, Beth Orton con questo album The Ground Above, che poi significa il terreno sopra. Per oltre 30 anni Beth Orton è stata un'antenna diretta verso il cosmo, la poetessa laureata con forze troppo vaste per essere comprese appieno da noi miseri e comuni mortali. Testimonianza della sua arte, il nuovo The Ground Above, che è la musica più diretta e senza compromessi di Beth fino ad oggi, urgente, cruda, corporea, emotivamente impavida, in bilico tra espressione subconscia e una composizione musicale ampia e senza tempo. La sua voce, quasi da incantesimo, sussurrato alla menti primordiali,

0: Molto piacere di risentirti.
1: Il Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: La cover di Whole Crown Medicine Show.

sempre attenti alle tradizioni, anche quelle musicali, che hanno fatto un po' la storia non solo degli States, dell'America da dove provengono. Questo brano era dei grandissimi Buffalo Springfield, For What Is Worth, nell'interpretazione Old Chromedy Show. Anche questo è un album recentissimo, uscito poco più di un mese fa, dal titolo Union Made. Si sono affacciati un po' diciamo nelle pagine di una rivista che io consulto, che ancora mi serve molto come orientamento, come spunto per i miei ascolti e quindi poi per le mie playlist scelte. Il 2004, anni di gavetta, e ci fu un incontro determinante fra Old Crow e Medicine Show con Doc Watson, e sono rimaste una delle band di country alternativo veramente ottime. Sono stati anche da me seguiti, la voglia loro di fare musica vera e autentica è lontana da qualsiasi tipo di condizionamento discografico oppure da interferenze esterne. Si sono meritati negli anni il successo che hanno avuto, il loro uno sfavillante mix, cocktail musicale di bluegrass, old time, country, folk, gospel, blues, rock e musica degli Appalachi, e anche se ultimamente forse ha perso un po' di smalto giovanile, di verve, ma si mantengono diciamo agli alti livelli. Union Made, il nuovo lavoro, è diciamo un modo loro di fare il punto sulla situazione attuale dell'America. Lo fanno attraverso passaggi e tradizioni unitarie ancora più significativi, in momento in cui le divisioni interne nel paese sono più accentuate che mai. È un atto di amore, quello di Old Crow Medicine Show, sincero e appassionato.

soprattutto verso loro stessi, ma verso il loro paese. Una ballata, è nuovo di James Maddock, You and Me.

0: dite la verità, sembra di essere dentro un film americano. James Maddock, You and Me, dal nuovo lavoro Forever John, uscito proprio a giugno, registrato in quello di Asbury Park, è uno degli episodi migliori della lunga discografia di James Maddock, che poi invece è un artista britannico. È da più di 20 anni, però risiede in quel di New York, voce arrochita un po' alla John X Cougar, John Mellencamp, stoffa da cantautore elettrico dal pregio sempre maggiore. Maddock bilancia l'intimismo delle ballads e il tiro dei brani, diciamo, più elettrici, con un invidiabile senso dell'equilibrio. Se i nomi di Springsteen e Ian Hunter hanno per voi significato qualcosa, sarà appagante consegnare, che paroloni, al vostro cuore a Forever John, insieme a un paio di chili di lesso con le pulezze e via.
1: Il deltaplano. Music First by Cispi.
0: Non mi menate, al limite fate un'addizione, non menate. Vabbè. The Strokes ritornano. I'm going to Babylon. È il nuovo. Reality awaits.

Dai, oggi ho cercato di mantenere un po' il tono del programma, abbastanza movimentato, quindi abbastanza alto. Anche questo brano Going to Babylon, tratto dal nuovo album degli Strokes, di Reality Awaits, che segna il ritorno della band dopo 6 anni, una fuga dal mito, conferma il ritmo. Un cowboy e cavallo nella cover, in bianco e nero, immerso in un paesaggio che richiama il mito del West americano. Gli Strokes hanno scelto questa immagine per la cover di Reality Awaits, nuovo lavoro, e già, diciamo, c'è chi come Rocall dice che l'immagine è un omaggio al Cowboy Untitled, cioè senza titolo, che è una delle opere più celebri dell'artista concettuale americano Richard Prince. Questo ritratto non è il cowboy romantico della tradizione, è un'immagine già consumata da quella che si può chiamare la cultura pop. E Rocall, diciamo, approva. Julian Casablancas e soci dicono molto su Reality Awaits e sugli Strokes di oggi, un po' come il cowboy della mitologia. Anche loro sono diventati, in questi 25 anni trascorsi dall'uscita del loro esordio Is This It, manifesto dell'indie rock degli anni 2000, vittime di un'immagine stereotipata. La band che nel 2001 avrebbe salvato il rock, così titolavano i magazine all'epoca, i ragazzi con le giacche di pelle, i jeans stretti e l'attitudine rock and roll, oggi è sospesa tra quello che è il mito e la memoria, forse anche ingabbiata. Invece con il nuovo lavoro gli Strokes provano a rompere gli schemi, a ribellarsi a il mito. Un po' di musica è definita tra Leonard Cohen sotto acido e la New Wave, i testi impegnati, e nel disco c'è anche un'urgenza politica e sociale che permea i testi del nuovo disco di Strokes. Un attimo di pausa, più che altro di segnatempo, e partono, o meglio parte, Kip Moore dal disco Reason to Believe Josephine.

0: sincero, simpatico rocker Kip Moore, Josephine, anche questo è un nuovo lavoro, Reason to Believe. Kip Moore è un rocker americano di 46 anni, viene della Georgia ed è autore di per sé, ma compone anche e scrive per altri artisti dell'area di Nashville. È un artista di successo. Kip Moore ha vissuto a Maui, nella Hawaii, dove ha scolpito, è proprio il caso di dire scolpito il fisico, anche i muscoli, surfando nelle acque oceaniche. Poi è tornato in Texas e dietro questo uomo sportivo un po' rude, atletico, si nasconde però una personalità inquieta e anche insoddisfatta. Kip non ama i social media, non ama il gossip, non ama l'ambiente musicale e preferisce condurre un'esistenza appartata. Non ha sposato, non ha figli segreti. E appena può si rifugia al mare, in luoghi in cui è poco noto. Solo in questi ultimi anni si è costruito peraltro una casetta tutta sua, una località tenuta segreta della West Coast, vicino al mare, e gli ricorda quando da ragazzo andava a pesca con il padre. Continua a non essere per nulla interessato ai clamori dell'industria americana. Reason to Believe, questo nuovo lavoro costituito da 13 brani, tutti di ottima fattura. Kip Moore ha uno stile che può ricordare, quindi non è originale, tra John Fogerty, Bruce Springsteen e gli U2. Io aggiungo un po' sotto certi aspetti anche, l'avevo citato prima, John Mellencamp, ex John Cougar, è un personaggio da conoscere. Ripeto, forse la sua musica non è originale, ma senza dubbio sincero. Intorno alle 93-94 / primavere, ma anche autunni, inverni ed estate, ritorna il grande Willie Nelson.
1: You are listening to Your Arcade Radio.
2: Turn on the radio.
3: DJ A1.
0: L'album nuovissimo si chiama Dream Chaser, il solito stile della solita voce, Love Overdue.
4: I've been looking and praying and waiting for years, but when I stopped looking is when you appeared. It's about time, 'cause love was way overdue. And took pride in that, but the last couple of rounds about took me to the mat. I kept hanging on, but love was

0: Che personaggio e che voce con la sua vecchia chitarra scassata, Willie Nelson, Love Overdue, un album nuovissimo, Dreaming Cesar, non è la prima volta che lo faccio ascoltare, e comunque un album uscito intorno al fine giugno di quest'anno. Vado avanti, apro, visto poi che oggi si è fatto vivo Daniele Landi, ritorno a qualche volta nei miei programmi, rifaccio, più che fare i salti nel passato, o meglio li faccio, perché quando vai a pescare un evergreen è un classico della musica, lo fai, ma io le faccio soprattutto in riferimento alle programmazioni radiofoniche musicali che facevo tanti anni fa. Mi scatta questo meccanismo quando compongo la playlist, c'è un po' di nostalgia, c'è un po' di tutto, ma ci sono anche dei buoni sentimenti, e soprattutto quando si fanno vivi dei vecchi amici, dei vecchi ascoltatori, devo dire la verità, sono molto molto contento. L'importante è che si facciano vivi e che rimangano all'ascolto, altrimenti significa che non sono bravo, insomma. Non credo di essere molto bravo, poi ho una voce quasi non riconoscibile, molto affaticata, quindi faccio del mio meglio per restare a questi microfoni. E allora, nei vecchi brani che passavo nel passato, due lenti, chiamiamoli pure di musica soul. Sono sempre stato considerato un amante del rock, ma quando la musica soul è buona, quando il jazz è buono, fra l'altro faccio quel piccolissimo programma di meno di mezz'ora, il martedì alle 21, in replica il sabato alle 21, insomma cerco di ampliare e allo stesso tempo di ricordare il passato. Allora, due brani di grandi gruppi soul degli anni che furono, il primo dei Commodores e il secondo è dei Art Will and Fire.
1: Slow Song.
0: Beh, qualcuno delle prime note l'avrà riconosciuto, sono proprio loro, The Commodores, il brano è Easy.

testo di soul, R&B e pop di Easy the Commodores, la voce e la scrittura di questo brano Lionel Richie, che poi mi risulta non troppi anni fa addirittura ha fatto un ristorante nel Tirreno dalle parti di Viareggio. Sulla falsa riga del Lentaccio, un altro grande gruppo, un altro pezzone di quello che un tempo si ballava come lento ed era da struscio. Wind and Fire, After the Love Is Gone.

0: peccato che le automobili dell'epoca avevano sempre quel cambio, quella cloche nel mezzo. Questi lentacci, quanti ricordi? Hardwood and Fire, Half the Love Is Gone. Il lontano 79, brano uscito come singolo il 12 luglio del 79, incluso nell'album I Am. Io sono, egli è, noi siamo, voi siete, si sono. E si sono. Speriamo che rimangano anche. Intanto rimaniamo per un'altra manciata di minuti, un paio di brani ancora qui su Radio Fly.
1: DJ Any One, Two, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul DAB Plus, in streaming, sui social. Marco Benevento insieme a Chiara Civello.

contenuta nel nuovo lavoro di Marco Benevento, Quattro Passi, che è una bossa nuova tinta di lounge, ma caratterizzata da una melodia che senza dubbio è italiana, che si avvale della classe purissima di Chiara Civello. L'album si chiama Glera. Marco Benevento è più di un tastierista, un produttore e un folletto davvero imprevedibile, capace di passare con nonchalance da un genere e da un progetto all'altro, dal palco di Freddie Gibbs allo studio con Clairo, dai suoi dischi a quelli di band che gli chiedono una mano. Emerso nei primi anni 2000, Marco Benevento e il nuovo Glera non cambia rotta. Questa volta il punto di partenza sono le colonne sonore italiane degli anni 60 che Benevento usava come fonte di ispirazione in quelli che erano i suoi esercizi privati musicali. Raramente un progetto di questo vulcanico tastierista americano, naturalmente di origini italiane, segue un tracciato lineare senza svolte improvviso. Infatti è così: il disco inizia a incorporare improvvisazione, black music, ritmi reggae, elementi orchestrali psych pop e, come al solito nelle sue composizioni, a tenere insieme tutte le componenti e a contenere spinte centrifughe ci sono due pilastri che sono la tessitura, l'operazione sartoriale con cui i tasselli musicali vengono incastrati e cuciti tra loro, e il groove, vero e proprio scheletro elastico ma possente su cui poggia il drappeggio sonoro di tutto il disco. L'ultimo brano in programma oggi, eccolo. Anche qui siamo intorno a una sorta di jazz da Tara Clarkin Trio. E con questo brano, che si chiama Lazy Days, un altro nuovo lavoro, Somewhere Good, un artista molto bravo, un trio. Tara Clarkin Trio, che si conclude il deltaplano di oggi. L'appuntamento ve lo do per il deltaplano di domani, l'altro giovedì, sempre alla solita ora, dalle 17 alle 19. E quando ci saranno le repliche? Ebbene, la domenica sera dalle 21 e il lunedì sera dalle 23.30. Lazy Days, Tara Clarkin Trio. Qui Mauro vi lascia, rimanete su Radio Fly.

0: Rewind.
1: Sono le 22 e 56 minuti.
2: Fly spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Fly Spot.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
1: Giuro che ora mi alzo, giuro che mi alzo da questo letto e ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio tradimento. Giuro che un modo me lo invento, che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto, ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto, cuore a cuore.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un percorso tra i benefici anche inaspettati della meditazione, perché è una pratica sì che ha origini antiche, ma sta godendo di un rinnovato successo, attenua lo stress, allieva i sintomi di ansia e depressione ed è una panacea per chi fatica a concentrarsi. Per esempio, mette i muscoli al cervello. Studi di risonanza magnetica dell'Università di Harvard su un gruppo di studenti reduci da un corso di 8 settimane di meditazione hanno evidenziato un ispessimento della materia grigia, l'insieme di corpi dei neuroni presenti nell'encefalo e nel midollo spinale, nelle aree cerebrali associate con la consapevolezza del proprio corpo e la compassione per il prossimo. Nello stesso periodo di tempo si sono registrate una diminuzione del volume dell'amigdala, cioè la regione cerebrale associata allo stress e alla paura, e un aumento di materia grigia nella corteccia prefrontale, responsabile di alcune funzioni cognitive superiori, come la concentrazione e la capacità decisionale. Agisce da antinfiammatorio. Uno studio internazionale pubblicato nel 2013 e condotto dai ricercatori del Wisconsin, Spagna e Francia hanno dimostrato come 8 ore di intensa meditazione praticata da esperti della disciplina siano sufficienti per spegnere l'attività di alcuni geni legati all'origine dei processi infiammatori. Un altro studio olandese pubblicato nel 2014 ha dimostrato che la meditazione può agire sul sistema nervoso simpatico, promuovendo il rilascio di sostanze antinfiammatorie e riducendo quindi la produzione di sostanze che stimolano i processi infiammatori. Una buona notizia sì per chi soffre di forme di infiammazione cronica. Fa anche alzare la temperatura corporea. Secondo uno studio dell'Università di Singapore pubblicato su PLOS ONE, praticando una particolare forma di meditazione propria dei monaci tibetani detta Jitummo, sarebbe possibile innalzare la propria temperatura corporea. Alcuni monaci sarebbero stati infatti capaci di far salire il proprio termometro interno nel gelo tibetano a ben meno 25 gradi centigradi, arrivando ad asciugare le lenzuola bagnate avvolte attorno al proprio corpo, e può anche far abbassare la pressione. La meditazione infatti può favorire il rilascio nel sangue di ossido nitrico, una sostanza che provoca il rilassamento dei vasi sanguigni, fornendo così al sangue tubi più larghi, diciamo, in cui fluire. Ecco perché questa pratica, insieme a uno stile di vita sana e ai farmaci del caso, può aiutare chi soffre di pressione alta a ridurre l'ipertensione. E finiamo qui il nostro primo assaggio di benefici sulla meditazione. State con noi per completarlo e intanto buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra quelli che sono i benefici immediati e poi a lungo termine dello smettere di fumare, perché sono centinaia le sostanze tossiche e decine delle quali anche cancerogene rilasciate quando accendiamo una sigaretta. Che il fumo sia una delle prime cause evitabili di morte prematura è noto da tempo, così come gli effetti di questa abitudine sulla salute. Ma che cosa accade quando si smette di fumare? Bene, vediamone la prima parte. Nei primi 20 minuti la pressione torna normale e piedi e mani si riscaldano. Pressione sanguigna e battito cardiaco ritornano a livelli e frequenze normali. Questo avviene perché la nicotina stimola il rilascio di epinefrina o adrenalina e norepinefrina, due neurotrasmettitori che fanno aumentare il battito cardiaco e restringono i vasi sanguigni. Proprio per la minore funzionalità dei vasi sanguigni, i fumatori tendono ad avere sempre mani e piedi freddi, ma a 8 ore dall'ultima sigaretta accesa questo primo sintomo dovrebbe essere ormai passato. Dopo 2 ore inizia l'astinenza. È questo, diciamo, il lasso di tempo in cui iniziano a farsi sentire i sintomi d'astinenza da nicotina: umore nero, senso di stordimento, tensione, difficoltà a dormire. Questo avviene perché la nicotina, di cui si sta iniziando a fare a meno, favorisce il rilascio di ormoni del benessere come serotonina e dopamina, lo stesso meccanismo che contribuisce a creare la dipendenza da sigarette. Dopo 8 ore il sangue inizia a ripulirsi. Il sangue dell'ormai ex fumatore inizia a liberarsi dal monossido di carbonio, un gas inodore e incolore che si forma nei processi di combustione ed è tipico del fumo di sigaretta. Questo gas ha una capacità di legarsi all'emoglobina, una proteina presente all'interno dei globuli rossi, molto superiore a quella dell'ossigeno. La concentrazione di monossido di carbonio nel sangue limita pertanto la capacità di assorbimento dell'ossigeno. Tuttavia, nei fumatori di lungo corso, il monossido di carbonio fa aumentare le dimensioni dei globuli rossi, rendendo il sangue più denso e aumentando la probabilità di rischiosi e coaguli. Finiamo poi con le prime 24 ore, perché dopo 24 ore si inizia a tossire. È una reazione fisiologica dell'organismo che tenta di liberarsi dalle tossine ancora presenti nelle vie respiratorie. Inoltre, anche se è passato solo un giorno dall'ultima sigaretta, a questo punto inizia a calare anche il rischio di sviluppare malattie coronariche, cioè a carico delle arterie coronarie che trasportano il sangue verso il cuore. E allora, con questa prima lista di consigli molto utili, io vi lascio al prossimo appuntamento e state con noi per scoprire gli altri benefici dello smettere di fumare. Allora, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.

0: Blind Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Life.

0: un altro bellissimo brano di Bacharach, Wives and Lovers.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:02.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.